Сказала.

Per la rubrica Dal Papa Rock avete ascoltato i Dire Straits e la prima parte di Alchemy. La seconda parte verrà trasmessa lunedì prossimo alla stessa ora. E per concludere Maurizio Colonna alla chitarra.

Con la musica di Maurizio Colonna alla chitarra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Il 2026 segna gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, una delle personalità più note e amate della cristianità, che hanno profondamente segnato la cultura e la sensibilità dell'Occidente. Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto dal vostro Luigi Cioffi che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale che questa sera, come avrete intuito, ruoterà attorno alla figura del Santo d'Assisi. Ai numerosi studiosi e storici che hanno indagato il personaggio e il contesto in cui visse, San Francesco appare come una figura straordinariamente complessa, che contrasta con l'immagine convenzionale del poverello mite e sorridente. Nato in una famiglia agiata, da giovane conobbe la vita spensierata e le aspirazioni proprie della sua epoca. Attraverso poi un lungo e radicale cammino di conversione, rinunciò alla logica del possesso abbracciando la povertà, la fraternità, la vicinanza agli ultimi e una fede vissuta nella semplicità. A dispetto del tempo trascorso, ben 800 anni, come abbiamo detto, la sua è una figura sorprendentemente moderna, in grado di oltrepassare i confini del proprio tempo, per la sua capacità di parlare dell'essenziale, della pace, della fraternità, della cura del creato, della gioia e della povertà. C'è chi lo ha descritto come un riformatore, dalla personalità potentissima, in grado non soltanto di parlare del Vangelo, ma di renderlo visibile nella propria esistenza. Naturalmente una simile personalità non poteva non catalizzare l'attenzione di artisti, poeti, compositori, che in epoche diverse, con linguaggi e stili profondamente diversi, hanno cercato di raccontarne la vita, l'opera, la spiritualità e il suo rapporto con il creato. Per quanto riguarda la musica, si tratta per la maggior parte dei casi di partiture assai poco note e dunque di raro ascolto, a cominciare dal primo lavoro che intendo proporvi. Si tratta delle Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile, composte da Francis Poulenc 3 anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Siamo nel 1948. Come abbiamo detto in precedenti nostre trasmissioni, il compositore francese, sull'onda emotiva di una serie di lutti subiti, ad un certo punto della sua vita decise di dedicarsi con grande fervore alla produzione sacra. Le quattro preghiere si caratterizzano fin da subito per una spiccata concisione formale. Ci troviamo di fronte, potremmo dire, a delle vere e proprie miniature musicali. La prima preghiera, la più estesa dell'intero ciclo, consta di appena 33 misure, mentre la seconda si riduce a sole 14 battute. Si tratta dunque di pagine nelle quali, a dispetto della brevità e grazie all'utilizzo di una tessitura medio grave, Poulenc però riesce a ottenere una straordinaria pluralità di sfumature espressive, anche se il sentimento prevalente è quello di una certa austerità che suggerisce l'aspirazione del compositore ad una calma ascetica, rivelando al tempo stesso l'umiltà e la devozione del suo credo, espresso sempre con pura semplicità. Si tratta di pagine nelle quali non sarà difficile intuire tutta la venerazione per lo spirito francescano. La prima preghiera è rivolta alla Vergine Maria, la seconda e la terza al Signore. Signore, ti prego che la forza ardente e dolce del tuo amore assorba la mia anima e la distolga da tutto ciò che è sotto il cielo. È l'incipit del testo della terza preghiera, un atto di fede nel Signore che accomuna Poulenc a San Francesco. Nella quarta preghiera, la voce di un tenore invece si erge da sola. È l'appello di San Francesco ai monaci del suo ordine. «O miei carissimi fratelli e miei figli benedetti per tutta l'eternità, ascoltatemi, ascoltate la voce del vostro Padre. Abbiamo promesso grandi cose, ce ne sono state promesse di più grandi. Custodiamo le une e aneliamo le altre». Ascoltiamo allora le Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile di Francis Poulenc nell'esecuzione del Tenebre Choir.

Nell'esecuzione del complesso vocale Tenebre Choir abbiamo ascoltato di Francis Poulenc le Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile. Se c'è un compositore che nutriva una profonda affinità spirituale con le storie dei suoi santi patroni, San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paola, costui è Franz Liszt. Proprio i due santi ispirarono al compositore le sue due leggende, San Francesco d'Assisi, la predicazione agli uccelli, e San Francesco di Paola, che cammina sulle onde. Si tratta di due pagine pianistiche ancora oggi molto amate dagli interpreti. Ed è proprio il Cantico del Sole a fornirgli il testo per la versione corale dell'omonima sua composizione. Quando Liszt si confronta con il testo francescano, non si trova di fronte soltanto ad una preghiera, si trova di fronte ad una delle espressioni più alte di una spiritualità che guarda il mondo come qualcosa di cui rendere grazie. Il sole, la luna, l'acqua, il fuoco, la terra non sono semplicemente elementi della natura, ma diventano fratelli e sorelle dell'uomo all'interno del creato. E forse è proprio questa la dimensione che Liszt cerca di far risaltare in questa sua composizione. Il Cantico del Sole nasce nel 1862 e conosce poi una profonda revisione negli anni 1879-1882. Nella versione definitiva il compositore utilizzerà un baritono solista, un coro maschile, orchestra e organo. La prima versione, invece, più raccolta, era stata concepita per un organico più ridotto, per baritono, coro maschile e pianoforte oppure organo. La prima esecuzione della versione originaria ebbe luogo a Roma, a Palazzo Altieri, nel 1863, mentre la versione rielaborata fu eseguita a Bratislava nel 1884. Liszt dunque tornò sul Cantico molti anni dopo, quando il suo linguaggio musicale era diventato ancora più essenziale, più interessato al colore dell'orchestra. Come avrete modo di ascoltare, il brano è costruito su un andamento prevalentemente lento, solenne, ma dietro questa apparente semplicità si nasconde una scrittura molto raffinata. Il baritono infatti porta in primo piano la parola, è una voce umana, individuale, quasi quella di Francesco, che parla e prega. Lo fa sì con una certa enfasi, quasi a voler testimoniare, gridare al mondo intero il suo stupore, la sua più profonda adesione alla bellezza del creato. Il coro maschile amplia quella voce, trasformandola in una dimensione collettiva. È come se la preghiera personale diventasse preghiera della comunità. Si ha quasi la sensazione di trovarci di fronte a un inno di gioia, di gloria per il prodigio del Signore. La voce pronuncia la parola, il coro la coglie, l'orchestra l'amplia, l'organo la colloca in uno spazio quasi trascendente. E così il testo di Francesco passa dalla dimensione della poesia a quella dell'ascolto. Forse è proprio per questo che il Cantico del Sole merita di essere ascoltato come una delle testimonianze più interessanti dell'ultimo Liszt. Un Liszt che, dopo aver conquistato il mondo del virtuosismo, del pianoforte, sembra cercare una musica più spoglia, concentrata sull'essenziale, e che, attraverso la voce di Francesco, sappia trasformare il gesto del cantare in un gesto di gratitudine. Ascoltiamo allora di Franz Liszt il Cantico del Sol di Francesco d'Assisi, nella seconda versione. Il baritono è Walton Grönruß, Rias Kammerchor e Radio Symphony Orchester di Berlino sono diretti da Gerd Albrecht.

Nell'esecuzione del baritono Walton Grönruss e della Rias Kammerchor e Radio Symphony Orchester di Berlino diretti da Gerd Albrecht abbiamo ascoltato di Franz Liszt il Cantico del Sol di Francesco d'Assisi nella seconda versione. Nel 1920-1921 Gianfrancesco Malipiero mette in musica il Santo di Assisi attraverso un mistero lontano dall'enfasi sacra e dal melodramma, un'opera fatta di silenzi, semplicità, parola e natura. La partitura viene terminata a parte.

ferma il 25 maggio 1921 e la prima esecuzione avverrà alla Carnegie Hall di New York il 29 marzo 1922. È una pagina relativamente breve, circa mezz'ora di musica, ma ambiziosa nella concezione e soprattutto rivela un Malipiero che ha trovato proprio attraverso Francesco una delle chiavi più personali del proprio linguaggio. Il primo elemento che sorprende è la semplicità. Malipiero arriva a San Francesco dopo una stagione di sperimentazione linguistica particolarmente intensa. È l'autore, ricordo, delle sette canzoni, delle tre commedie goldoniane, musica spesso aspra, mobile, ricca di colori e di soluzioni armoniche non convenzionali. Eppure davanti alla figura di Francesco, Malipiero decide di semplificare il suo linguaggio. Alcune testimonianze dell'epoca riferiscono la reazione di ammirazione ma anche di sorpresa al primo ascolto di quest'opera di alcuni amici di Malipiero. Un critico spiazzato dal nuovo linguaggio arrivò a definirlo ironicamente il trionfo dell'accordo perfetto. La battuta coglieva almeno in parte il problema: come poteva un compositore così moderno scegliere un linguaggio apparentemente tanto semplice? Ma la risposta è nel soggetto. La semplicità di Malipiero è una scelta. I testi chiedono una musica che non li sovrasti. L'orchestra, pur comprendendo un organico molto ampio, spesso evita di mettersi al centro della scena e sostiene la parola. Un polittico, potremmo dire, invece di un melodramma. La struttura dell'opera è abbastanza rivelatrice. Dopo il preludio, quattro episodi: il gregge, la predica agli uccelli, la cena di San Francesco e Santa Chiara e la morte di San Francesco. Il ruolo di Francesco è affidato anche in questo caso ad un baritono. Una voce di basso rappresenta un'ulteriore presenza. Chiara non canta, la parte della folla è affidata al coro. Abbastanza evidenti appaiono certe inflessioni, con una attenzione al canto gregoriano. Quando Malipiero compone il suo San Francesco, l'Italia è appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale. Il panorama culturale europeo è attraversato da una profonda crisi delle vecchie forme e dei vecchi linguaggi. E dunque Malipiero trova in Francesco qualcosa che il Novecento ha bisogno di riscoprire. La misura contro l'enfasi, la povertà contro l'accumulo, la natura contro il dominio, la fraternità contro la celebrazione dell'individuo. Ascoltiamo allora di Gianfrancesco Malipiero San Francesco d'Assisi, nei tempi preludio, il gregge, la predica agli uccelli, la cena di San Francesco e Santa Chiara, la morte di San Francesco. Gli interpreti sono Michael Bundy, Edward Price, Stephen Jeffis, Stephen Charlesworth. I BBC Singers e BBC Concert Orchestra sono diretti da Johannes Wildner.

Nella esecuzione di Michael Bundy, Edward Price, Stephen Jeffries e Stephen Charlesworth, accompagnati dalla BBC Singers e BBC Concert Orchestra diretti da Johannes Wildner, abbiamo ascoltato di Gianfrancesco Malipiero San Francesco d'Assisi. Anche il compositore francese Gabriel Pierné dedicherà al Santo d'Assisi due importanti partiture: l'oratorio San Francesco d'Assisi del 1912 e Paysage Francescan del 1919. Compositore, direttore d'orchestra e organista francese, Gabriel Pierné fu protagonista della vita musicale parigina tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e nel 1912 compose proprio questo oratorio dedicato a San Francesco d'Assisi. L'opera racconta alcuni momenti della vita e della spiritualità del santo, mettendo in evidenza temi come la fede, l'umiltà, la povertà e l'amore per la natura e tutte le creature. Più che l'oratorio, però, a noi interessano i tre brani che compongono i Paysage Francescan, opera 43, composti nel 1919. In questo caso emerge l'apertura di Gabriel Pierné verso la musica francese di Claude Debussy, di Maurice Ravel, soprattutto nell'uso dei timbri orchestrali, nella creazione di determinate atmosfere e colori sonori. Se dunque nel 1912 con il suo oratorio Pierné racconta San Francesco, nel 1919 ne evoca il mondo attraverso il paesaggio e il colore orchestrale. L'Umbria diventa quasi un paesaggio spirituale. La natura, i suoni della campagna, le campane, l'atmosfera dei luoghi francescani contribuiscono a creare una rappresentazione più evocativa che narrativa. Il canto scompare, acquista maggiore importanza il colore dell'orchestra. La natura, la luce, gli spazi e le atmosfere diventano strumenti per suggerire una spiritualità più contemplativa. Ascoltiamo allora di Gabriel Pierné, Paysage Franciscan per orchestra, nei tempi Au Jardin de Sainte-Claire, Les Olivens de la Plaine d'Assise, Sur la Route de Poggio-Bouston. L'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire è diretta da Pierre Dervaux.

Da Pierre Dervaux abbiamo ascoltato di Gabriel Pierné Paysage franciscain per orchestra, nei tempi Au Jardin de Sainte-Claire, Les Olivets de la Plaine d'Assise, sulla Route de Poggio Buston. Anche Karl Orff, uno dei più importanti compositori tedeschi del Novecento, noto soprattutto per i suoi Carmina Burana, subì il fascino di San Francesco d'Assisi. Le sue Laudes Creaturarum si ispirano proprio al celebre Cantico delle Creature. Qui Orff riprende il testo francescano e lo trasforma in una composizione caratterizzata da una forte componente corale e ritmica, un po' come nel suo stile. La musica crea un'atmosfera solenne e intensa, ma anche di grande gioia, nella quale le voci e gli strumenti contribuiscono a esprimere la forza e la spiritualità del testo. Uno degli aspetti più caratteristici dello stile di Orff è proprio l'importanza attribuita al ritmo, spesso semplice, incisivo, e alle ripetizioni di brevi formule musicali. Questi elementi rendono la sua musica particolarmente energica e immediata. Se Pierné nel 1919 aveva evocato il mondo di San Francesco d'Assisi attraverso le suggestioni della natura, Orff ne celebra il creato attraverso la parola e il ritmo. Ascoltiamo allora di Karl Orff Laude Creaturarum quas fecit Beatus Franciscus ad laudem et honorem Dei, nella esecuzione del Karl Orff Choir diretto da Arthur Gross.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi potrete ascoltare di Michele Mascitti, compositore abruzzese nato nel 1664 a Villa Santa Maria nell'Abruzzo meridionale e morto a Parigi nel 1760, due concerti grossi per archi e continuo. Inizieremo dal concerto numero 3 in Sol maggiore, opera 7, nei movimenti vivace, largo, allegro, largo, allegro. Esegue la Camerata Anxanum.

Avete ascoltato di Michele Mascitti il concerto terzo in sol maggiore opera 7 nella esecuzione della Camerata Anxanum. E sempre di Michele Mascitti ascolteremo ora la sonata opera 3 numero 4 in mi minore nei tempi Allemanda largo, corrente allegro, largo, gavotta allegro. Esegue sempre la Camerata Anxanum.

0: Di Michele Mascitti avete ascoltato la sonata opera 3 numero 4 in mi minore per archi e continuo nella esecuzione della Camerata Anxanum. E con questo brano termina la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu, fa così».
2: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada. Ed è una strada difficile e impervia, come la vita. La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all'altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza, e possiamo decidere cosa fare: prendercene cura o far finta di niente. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità. Questo samaritano si ferma semplicemente perché è un uomo davanti a un altro uomo che ha bisogno di aiuto. Quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? Quando avremo capito che quell'uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi? E allora la memoria di tutte le volte in cui Gesù si è fermato per prendersi cura di noi ci renderà più capaci di compassione.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
2: Venite, saliamo al monte del Signore.

0: Venite, saliamo al monte del Signore.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.

0: cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto o Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, dalla fame, va a cercare qualcosa fuori di casa. E precisamente va da un vecchietto che, invece di sfamarlo, gli tira addosso un catino d'acqua. La fame di Pinocchio è la fame dell'anima, che anela alla sorgente, Dio. Non scordiamo che l'anima, essendo creata da Dio, cerca disperatamente di tornare da chi l'ha creata, proprio perché l'anima non può vivere senza la linfa vitale del creatore. Per cui, anche se una parte di noi si ribella e disobbedisce al Signore, rimane sempre nel nostro cuore il desiderio dell'anima, la quale anela alla fonte da cui è fuori uscita. Ma leggiamo quello che dice la Bibbia in Ecclesiastico, capitolo 15, versetto 13. Lo nutrirà col pane della vita e dell'intelligenza, e con acqua di salutare sapienza gli darà da bere. E si raffermerà in lui, ed egli non piegherà, e lo sosterrà, e non sarà confuso. E l'esalterà tra i suoi simili, e nel mezzo dell'adunanza aprirà la bocca di lui, e lo riempirà dello spirito di sapienza e di intelligenza, e col manto della gloria lo rivestirà. In Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, si legge: e verserò su di voi acqua pura, e sarete purificati da

tutte le vostre brutture e da tutti i vostri idoli. Il vecchietto in questo contesto altro non è che Dio Padre, che vedendo il marciume del peccatore, Pinocchio, cerca di ripulirlo dai vizi e peccati, esattamente come succede nel battesimo, che come tutti sappiamo avviene usando dell'acqua sul capo del pargolo. Un altro significato simbolico dell'acqua lo vediamo in Apocalisse, capitolo 12, versetto 15. Si legge: «E dalla sua bocca il serpente gettò dietro alla donna tanta acqua come un fiume, per farla trascinare via dal fiume. E la terra venne in aiuto alla donna, e aprì la terra alla sua bocca, e inghiottì il fiume che il drago aveva gettato dalla sua bocca». Il concetto che viene fuori da questo passo dell'Apocalisse è che ci sono dottrine filosofiche, umanistiche, scientifiche, che invece di sorreggere la verità e le virtù, non fanno altro che lesionare la fede. In sostanza, le scissioni religiose, le eresie formate da scienza priva di sapienza, che tormentano l'umanità, sono esattamente come torrenti d'acqua che spengono il fuoco della verità. Non dimentichiamoci che il catino d'acqua evidenzia come a volte alcune frasi improprie e senza carità divengono come torrenti di gelida acqua gettata nell'animo delle persone. Esempio classico di come a volte si incontrano persone egoiste e orgogliose che pensano solo a se stesse senza ascoltare chi gli chiede aiuto. E se Dio è carità infinita, non possiamo dimenticare l'altro attributo del suo santo carattere, la giustizia.

Infine, cercare qualcosa fuori di casa ci porta a riflettere su questo punto. Cosa troveranno tutti coloro che cercano amore e comprensione lontani dal creatore dell'amore? Secchi d'acqua gelata, gettata nei cuori. La fiaba ci avverte: se non abbiamo Dio e amore nel cuore, è inutile cercare comprensione in persone, filosofie o, peggio ancora, nei piaceri terreni. Anche se in apparenza sembrerà che ci donano amore, in realtà altro non avremo che torrenti di gelide menzogne. Pinocchio, ormai stanco, si appresta ad asciugarsi i piedi presso un caldano pieno di braci ed, essendosi addormentato, non si accorge che i piedi prendono fuoco. La stanchezza di Pinocchio altro non rappresenta che la scienza razionalistica e le nozioni errate, le quali portano ad addormentarsi alle realtà celesti. Il racconto narrativo ci ricorda che il Signore non ci abbandona, ma aspetta un nostro sincero pentimento. Ed è forse solo un caso che proprio i piedi, cioè coloro che hanno portato Pinocchio a scappare da casa, vengano bruciati. A volte non basta il solo pentimento per restaurare una colpa commessa, ma ci vuole un certo grado di espiazione per annullare la suddetta colpa. E il repentino ritorno di Geppetto, che con amore e premura torna a costruire i piedi a Pinocchio, dimostra la cura che ha il Padre Eterno nei riguardi dei colpevoli. Leggiamo a questo riguardo cosa dice Luca, capitolo 15, versetto 22, parabola del figlio il prodigo. Ma il padre comandò ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella e mettetegliela addosso. Ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi. In pratica, soddisfatta la santa giustizia, non rimane che l'amorevole ristoro di un buon padre che rimette le cose a posto, ridonando la grazia perduta e la fiducia al peccatore pentito, incoraggiando il redento a ricominciare il cammino verso la perfezione spirituale. Esempio di come, dopo ogni caduta, il padre non solo ci aiuta a rialzarci, ma ricostruisce nel nostro spirito tutto ciò che con i nostri peccati abbiamo distrutto.

Clara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così».
2: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada. Ed è una strada difficile e impervia, come la vita. La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all'altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza, e possiamo decidere cosa fare: prendercene cura o far finta di niente. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità. Questo samaritano si ferma semplicemente perché è un uomo davanti a un altro uomo che ha bisogno di aiuto. Quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? Quando avremo capito che quel uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi? E allora la memoria di tutte le volte in cui Gesù si è fermato per prendersi cura di noi ci renderà più capaci di compassione.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo. Ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente. Non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non riconosco, ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscere, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero e le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono, ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista, si può riconoscere e dire che, guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, in questo nostro tempo, riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avendo intuito con la forza e la grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare a, almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona, dice di essere contenta ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore. Talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia, i religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici, banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono, sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Nel momento di estremo bisogno ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dalla cidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva un momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte, dall'altra momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno. Allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere. E domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro, ai miei bisogni al mio tornaconto. Penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Celebramus missam de feria secunda hebdoma de vigesime septime per annum, cum prefazione prima comuni et precio charistica secunda.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Quimistos est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tue et merita supplicum excedis et vota, effunde super nos misericordiam tuam, ut dimittas quae conscientiam metuit et aditias quod oratio non presumit. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco il piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.
0: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.
1: Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio iustorum et congregazione, magna opera Domini, exequirenda omnibus qui cupiunt ea.
0: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.
1: Opera manum eius veritas et judicium, fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate.
0: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.
1: Redemptionem misit populo suo, mandavit in aeternum testamentum suum. Sanctum et terribile nomen eius, laudato eius manet in saeculum saeculi.
0: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, lunedì 5 ottobre. Yemen, scontri tra esercito e ribelli, 70 morti in 24 ore. Stallo tra USA e Iran che resta fermo sulle condizioni per il cessate il fuoco. Elezioni presidenziali in Brasile. Bolsonaro batte Lula al primo turno. Previsto il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Leone 14 all'Angelus. Invochiamo la Vergine perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Poi la riflessione su San Francesco nell'ottavo centenario della morte, sulle sue orme costruire pace e concordia tra i popoli. Sono le 8:47. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Si riaccende dunque lo scontro nello Yemen tra i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e l'esercito regolare nelle ultime 24 ore nella provincia di Taiz, nella quale si concentrano le operazioni appoggiate dall'Arabia Saudita, ma non dagli USA, si contano almeno 70 vittime. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: L'ultimo attacco rivendicato dai ribelli Houthi appoggiati dall'Iran è agli impianti del colosso energetico saudita Aramco a Riyadh, nella zona di Quraish, che ha provocato la risposta del governo yemenita, sostenuto dalle truppe saudite ma non dagli Stati Uniti. Lo Yemen dunque ripiomba negli scontri tra le fazioni e il governo, che nelle ultime 24 ore ha causato 70 vittime nella provincia di Taiz e nelle aree limitrofe. I raid sauditi, 106 in tutto effettuati con missili terra-aria, hanno preso di mira la capitale Sana'a e 4 governatorati vicini. Intanto è stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Teheran resta ferma sulle sue posizioni, precisando che Hormuz riaprirà solo quando le proprie condizioni saranno finalmente ascoltate dagli americani, e smentisce di aver offerto alla IEA l'accesso alle proprie strutture nucleari. Il ministro iraniano del petrolio intanto si è dimesso a causa delle ripercussioni sul settore energetico del conflitto in Medio Oriente.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato una revisione delle misure di sicurezza sui voli internazionali diretti in Israele dopo il fallito tentativo di attentato di un pilota omanita nei giorni scorsi sul volo Fly Dubai pieno di passeggeri israeliani. Intanto, nel terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre prossimo, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Passiamo alle elezioni presidenziali in Brasile. Bolsonaro ha battuto Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del paese. I brasiliani hanno scelto il cambio, ha commentato Bolsonaro. L'affluenza è stata del 79%. Ci dice di più Marina Tomarro.
3: Una vittoria inaspettata e a sorpresa, così è stato visto il primo posto del senatore di destra Flavio Bolsonaro davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio. Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Sono davvero felice del risultato, ha dichiarato Bolsonaro, sottolineando la possibilità molto concreta di una vittoria al ballottaggio, mentre il presidente Lula ha rivolto un appello a coloro che si sono astenuti al primo turno delle elezioni affinché si rechino alle urne al ballottaggio. Le astensioni hanno totalizzato infatti il 21% degli elettori, pari a circa 33 milioni di persone.
1: Un morto e 6 feriti nel doppio attacco delle forze russe nel distretto ucraino di Kharkiv, colpita un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, circa 22.000 le persone rimaste senza elettricità. E ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, l'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Ci spostiamo in Etiopia, dove i ribelli della regione del Tigray, nella parte nord del paese, stanno abbandonando il capoluogo Makalè. Dopo giorni di scontri avanzano ora le forze governative, che hanno appena rivendicato la riconquista dell'aeroporto. Sentiamo l'africanista Matteo Giusti, appena rientrato proprio dall'Etiopia.
4: Qui c'è una delle tribù, i tigrini, più importanti anche politicamente, perché hanno sempre fatto parte dei governi etiopi dall'indipendenza. Si tratta di un popolo complicato, molto orgoglioso. Da quando ha preso il potere l'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è di etnia Oromo, tutti i tigrini sono stati esclusi dai posti di potere. Questo ha scatenato una vera e propria guerra civile. La guerra del 2022 è finita con l'accordo di Pretoria in Sudafrica, ma è sempre sempre stata una pace molto fragile. Alcuni giorni fa la pace è finita. La differenza questa volta è che non sono soli, perché una settimana fa è nata una coalizione di tutti i gruppi principali etnici armati che hanno deciso di creare un ombrello politico contro il governo di Abiy Ahmed e non si opporranno all'avanzata dei tigrini. La stessa capitale, che è a circa 150 chilometri, rischia di essere travolta.
1: In Spagna si prospettano elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sull'edilizia abitativa e il caso di sfratto ad un 87enne, con le conseguenti imponenti manifestazioni di piazza. L'ipotesi di annuncio della convocazione è la giornata di oggi, è quanto ha riferito la testata Il País. Tutti i membri del governo consultati dal premier Sanchez starebbero già lavorando su questo scenario. Focus ora sull'attività del Papa. L'Angelus ieri Leone XIV è tornato ad invitare alla recita del Rosario, unendosi all'iniziativa della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha lanciato una campagna per la prima settimana di ottobre fino alla festa della Madonna del Rosario, per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità e famiglie nei diversi continenti di scegliere il giorno più adatto da dedicare a questa intenzione. Antonella Palermo.
5: Ricorrere al rosario affinché cessino le guerre e si costruisca la pace.
6: Perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
5: Leone annuncia poi, in occasione del decimo anniversario della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia, l'incontro di una settimana a partire da mercoledì prossimo, che si terrà alla sua presenza in aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai cinque continenti.
6: Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
1: San Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, quanto ha sottolineato ieri ad Assisi il cardinale Zuppi, presiedendo la messa nella festa di San Francesco nella basilica che porta il suo nome e nell'ottavo centenario della sua morte. Presente anche il presidente della Repubblica Italiana Mattarella. Giada Aquilino.
7: Solo se la pace è con tutti è davvero pace. Ha preso le mosse da uno sguardo sul mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli, oggi come secoli fa, l'omelia del cardinale Zuppi nella messa presieduta ieri ad Assisi nella festa di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Nella basilica di San Francesco, assiepata di fedeli, presenti il capo dello Stato italiano Mattarella e le autorità istituzionali di tutta Italia, di cui San Francesco è patrono assieme a Santa Caterina da Siena. Il presidente della CEI ha evidenziato come il poverello di Assisi continui a spingerci ad essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Francesco ci ricorda, ha detto, che la guerra non è un destino e che la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
8: Non c'è tempo da perdere, perché la sofferenza è enorme. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
1: Nel 2026 ricorrono i 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro e dalla nascita di Cristina di Svezia. Gli anniversari riportano l'attenzione su Bernini e su un possibile messaggio nascosto nelle sue opere. Paolo Ondarza.
9: La verità di Bernini potrebbe celare un riferimento alla regina Cristina di Svezia e un messaggio legato alla sindone. Daniela Di Sarra, fotografa e umanista, riprende un'intuizione dello studioso Michael Junker, individuando somiglianze tra il volto della statua femminile nel monumento funebre di Alessandro VII in San Pietro e quello della sovrana svedese.
10: Ha un atteggiamento tranquillo, come se nascondesse un segreto, un messaggio criptico.
9: La studiosa richiama inoltre alcune corrispondenze con il Salvator Mundi, l'ultima opera di Bernini donata alla sovrana e conservata nella Basilica Romana di San Sebastiano, opera che riprodurrebbe i tratti del volto sindonico. Un segreto che lo scultore avrebbe condiviso con Cristina di Svezia e che la dispersione delle collezioni della sovrana ha contribuito a rendere difficile da ricostruire. Al centro dello studio c'è anche il tempo, capace di distruggere, ma anche di rivelare, al momento opportuno, messaggi rimasti nascosti in capolavori universali.
1: Il nostro giornale si chiude qui, vi ringraziamo per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Non cambiate canale, eh?
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana. Buon lunedì, buongiorno da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Saremo assieme fino alle ore 11. Ringrazio subito Daniele Tanzilli, il nostro tecnico del suono, che ci accompagnerà in questa mattinata assieme. Accanto a lui Patrizio Ciprari, che mi piace sempre ricordarlo, è autore anche della sigla che avete appena ascoltato e di tutti gli stacchi che accompagnano i diversi momenti della nostra diretta. Come ogni giorno dedicheremo la prima ora alla rassegna stampa, iniziando dai quotidiani italiani e poi volgendo lo sguardo ai siti internazionali. Andremo in tutti e cinque i continenti. Tra un attimo scopriremo il santo di oggi, quello di ieri, lo conoscete tutti, abbiamo parlato anche pochi istanti fa al radiogiornale delle celebrazioni per la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia assieme a Santa Caterina da Siena. Torneremo all'Angelus del Papa e poi, Stefania, a partire dalle 9:20 circa, tanti ospiti.
2: Sì, tanti ospiti, parleremo di letteratura, in particolare di un libro, di un thriller molto avvincente, ne parleremo col suo autore Alessandro Perissinotto per Il gioco del gatto. E poi ancora avremo in studio e anche in radiovisione il primo appuntamento di questa nuova edizione di Radio Vaticana con noi, con voi, noi con voi, Edith Adama e Stefano Fossati, per presentare il gruppo dei donatori di sangue.
1: Ospiteremo il gruppo Fratres, appunto, di Roma. Tanti anche i colleghi che verranno a trovarci, la redazione tedesca a Gabriele Nicolò per un nuovo episodio di Spigolature. In particolare con Gabriele parleremo del riso, del sorriso, in chi? In Leopardi e in Pirandello, che non è un qualcosa di così, come dire, immediato come passaggio e scontato. Vediamo in che modo analizzerà questo particolare aspetto. Poi, come ogni lunedì, poco prima delle 10, Don Andrea Vena ci presenterà le sante e i santi di questa settimana.
2: E poi ancora con i colleghi dell'Osservatore Romano, come ogni lunedì, in questo caso Marco Bellizzi, per illustrare l'inserto odierno dell'Osservatore Romano. E poi c'è una bella cosa quasi in finale, no? Perché poi il finale è ancora più
1: tutto in musica.
2: Tutto in musica. Prima di tutto parleremo di Claudio Baglioni, che ha dedicato due brani proprio a San Francesco. Ne parliamo con chi li ha arrangiati, il direttore d'orchestra Adriano Pennino.
1: Sì, Adriano Pennino sarà con noi, è uno dei direttori d'orchestra più noti al grande pubblico per quanto riguarda l'Italia, per intenderci anche colui che ha diretto il brano che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, e ci parlerà di questo doppio omaggio in musica di Claudio Baglioni, ma anche di lui in quanto ha accompagnato al piano il grande cantautore italiano a San Francesco d'Assisi. Infine ci collegheremo con Bologna, dove si trova il nostro inviato Damiano Caprio, per seguire il Credo Christian Music Forum, un evento dedicato alla musica cristiana contemporanea, al dialogo culturale di cui siamo media partner. E dunque, in chiusura di trasmissione, andremo in quel di Bologna. Poi vi segnalo anche una speciale Cos Music proprio in diretta dal capoluogo emiliano. Tutto questo intorno alle 10:30, come detto, tra pochi istanti col nostro responsabile torneremo all'Angelus di ieri. Non possiamo però dimenticare i veri protagonisti, Stefania. I nostri amici all'ascolto.
2: I nostri amici all'ascolto, che già ci hanno scritto in tanti, e come sempre i loro messaggi sono pieni d'affetto e anche non mancano le foto. Anche questa mattina ce n'è una bellissima di un mare, il mare di Gaeta, dove Gianni ha detto: ho fatto l'ultimo bagno l'altro giorno. Beh, insomma, c'è ancora tempo per fare il bagno, ma ancora poco però.
1: Ancora
2: perché...
1: poco. Roberto anche ci manda il suo saluto, così come Vittorio, Pietro, Carolina. E poi ancora chissà cosa ci direbbe oggi San Francesco, forse di non confondere il progresso con il possesso, la ricchezza con l'accumulo, il benessere con il consumo. E questa è la riflessione di Giovanni Carlo. Salutiamo anche Graziano, Nicola, Mirella, la nostra amica Carlotta, così come Filomena, ma sono tantissimi
2: messaggi. Gioacchino che ci scrive da Marsala, e poi ancora Pietro, un saluto da Pietro, e poi ancora il buongiorno che ci arriva da Vittorio Luciano. Insomma, sono davvero tanti, continuate a scriverci 335-1243-722. Come sempre iniziamo con la musica, e allora qualcosa che ha a che fare con il sole che ci illumina, in questo caso è il sole che ci illumina tramite Dio. Whenever God shines his light, e lui è Van Morrison.

0: Il fratello sole di Il Cantico delle Creature di San Francesco, anche per lui il sole è Dio che ci illumina. In questo caso God Shine His Lights per Van Morrison. 8:21 minuti e forse è arrivato il momento, come sempre, di andare a scoprire chi è il santo del giorno. Oggi due santi, ascoltiamo.
1: Oggi, 5 ottobre, la Chiesa ricorda Santa Faustina Kowalska. Tra i santi che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita, c'è certamente Santa Faustina Kowalska, l'umile suora polacca alla quale Gesù stesso ha affidato il messaggio della Divina Misericordia e il compito di diffonderne il culto. La Chiesa la ricorda il 5 ottobre. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, discepoli di San Benedetto.
2: Otto e 22, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722, il numero per intervenire in diretta, come fa Gioacchino che ci saluta da Marsala. E ancora buongiorno, noi con voi come ogni mattina insieme condividiamo una parola di speranza e di pace. E ancora c'è chi apprezza il fatto che ascolteremo i brani di Baglioni in chiusura di trasmissione dedicati appunto a San Francesco. Sarà con, lo ricordo, il maestro Pennino. Qualche appuntamento di oggi, partendo da quanto accadrà in quel di Stoccolma, perché è atteso l'annuncio del premio Nobel per la medicina.
0: E oggi è anche la giornata mondiale dell'insegnante, la data fissa dell'UNESCO, quindi un saluto a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando in questo momento.
2: Infine due appuntamenti che conoscete bene: alle 12 dalla Santa Casa di Loreto pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ma ci ha raggiunto in studio il nostro responsabile, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo e ascoltando e ci ascolteranno anche durante la giornata.
2: Torniamo subito in Piazza San Pietro, a 20 ore di distanza dall'Angelus di ieri. Ascoltiamo un passaggio della catechesi del Santo Padre.
4: Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
2: Dio non butta mai via la nostra vita, Massimiliano.
3: Beh, diciamo, il richiamo forte innanzitutto è a quello di non guardarci mai e non guardare mai nessuno per il proprio errore. Da una parte c'è questa consolazione e questa consapevolezza molto grande, cioè del fatto che quando noi cadiamo, quando noi sbagliamo, quando noi compiamo delle azioni non opportune, in realtà Dio è sempre lì pronto a perdonarci, e questo ci dà una grande consolazione. Vuol dire che nulla è mai ineluttabile, nulla è mai definitivo, perché il nostro cuore, che è fondato, creato da Dio, in realtà anela a quel sentimento, a quel perdono, a quell'abbraccio, e lì sempre può trovare quella consolazione e quella possibilità di rinascere e di crescere. È una sfida molto grande, quindi, che sia per noi stessi, sia nel guardare l'altro, nel non giudicare l'altro, incasellarlo in una posizione. Quante volte ci capita nella vita concreta di guardare un'altra persona e di... È umano, per carità, provare dei sensi di vicinanza o di lontananza nei confronti di un altro, ma quante volte ci capita di guardare un altro e di incasellarlo e di giudicarlo pesantemente? Ecco, questo è un richiamo esattamente all'opposto, cioè a sapere, a guardarci come fratelli, che significa non incasellare, significa poter far sì che l'altro possa avere sempre una speranza diversa, uno sguardo diverso. Quindi esorta il nostro sguardo anche, diciamo, questo passaggio e questo invito del Papa.
0: E poi il Santo Padre è tornato, come recentemente ha fatto anche nel suo viaggio a Lourdes, a rilanciare l'impegno a pregare con il rosario per la pace. Ha ricordato anche i bambini che abbiamo anche ascoltato e visto qualche giorno fa, e lo andiamo ad ascoltare proprio.
4: Durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini, e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. un milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera.
0: Appunto, la preghiera per la pace e il coinvolgimento di un milione di bambini.
3: Sì, sì, quante volte noi leggiamo i messaggi da parte dei nostri radioascoltatori, coloro che ci seguono via internet, insomma coloro che ci domandano, ci pongono proprio la questione, no? Cosa posso fare io? Si parla dell'invito alla pace, si parla della necessità di costruire la pace, cioè questo invito che è un invito universale, riguarda ognuno di noi. E tante volte ci domandano, ma io nel mio piccolo che cosa posso fare? Ecco, questa è una via concreta, lo diciamo sempre, lo ripetiamo. La preghiera è un'autostrada per parlare con Dio, no? Per poter mettere tutto quello che è nel fondo del nostro cuore e farlo arrivare direttamente a Lui, direttamente nelle mani della Madonna che poi lo porta a Dio. Allora la preghiera, il rosario è uno strumento in questo senso, è poter essere veramente degli attori, degli artefici per poter contribuire a generare, far crescere la pace nel cuore di ogni uomo. Quindi è uno strumento che abbiamo, uno strumento molto semplice e forse non tutti sanno che il rosario si può pregare anche in parti, cioè in decine, no? in diversi momenti della giornata fino a comporre, diciamo, l'intera preghiera. Ecco, questo è un invito che possiamo semplicemente accogliere e possiamo essere dei costruttori di pace, niente di meno, cioè pregando il rosario. Quindi è un invito che è per tutti noi, a partire da me, a partire da te, è rivolto a tutti coloro che ci ascoltano. Se noi vogliamo essere dei costruttori di pace e ci scandalizza la violenza che c'è nel mondo, questa mattina abbiamo ascoltato il radiogiornale, abbiamo letto i quotidiani online o cartacei e abbiamo visto sui social e di nuovo tanti conflitti in Medio Oriente, di nuovo i bombardamenti e i droni in Ucraina e Russia, cioè situazioni, solo per parlare delle,

0: ascoltare le voci, un ascolto non compromesso dall'immagine, e il riferimento è anche alla preghiera che non necessariamente è fatta di immagini. E poi ancora ti saluta Massimiliano Filomena, un saluto al nostro direttore, il cuore puro dei bambini, la loro preghiera hanno un canale speciale per arrivare a Dio. Carlo Acutis, poco più che bambino, ha trovato l'autostrada per arrivare a Dio, e questa immagine dell'autostrada è piaciuta anche a Carlo, che scrive: sarebbe bello trovare anche traffico in questa autostrada, come a dire in tanti lì.
1: Sì, l'autostrada, diciamo, a cui si riferisce Filomena, richiamando Carlo Acutis, è l'Eucaristia. Lui chiamava così l'Eucaristia, la nostra autostrada per il cielo. Quindi proprio l'essere in relazione con Dio in senso pieno, accogliere Dio dentro di sé. E quindi lui era molto attento per quanto riguardava i miracoli eucaristici. Ha messo in piedi una mostra che ha lasciato, che è ancora visibile via internet, dove aveva mappato i vari miracoli eucaristici. E questa relazione diretta con Dio, lui la definiva proprio questa, quindi l'Eucaristia stessa, la nostra autostrada per il cielo. Ecco, sono tutte vie che nell'Eucaristia trovano un completamento forte, che significa anche conversione, che significa anche un cammino sempre, no? Dove ognuno di noi si toglie quegli appesantimenti che invece la vita va a porre, no? Quindi quelli che si chiamano i peccati, no? L'invidia, il porsi in maniera, se vogliamo, anche fortemente provocatoria nei confronti degli altri, l'essere invece accoglienti, l'essere prossimi, l'essere fraterni, l'essere generosi, no? Quindi ecco, da una parte ieri ricordavi gli 800 anni dalla morte di San Francesco, queste grandi celebrazioni. Il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ha ricordato questa figura, questo faro, no? San Francesco. Ecco, anche lui che cosa ha fatto? Si è spogliato di tutto ciò che era un appesantimento per essere davvero fuoco di speranza nel mondo. E così ieri anche da Pompei il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Rudelli, ha ribadito questa necessità di non perdere mai la speranza. E così da Pompei, perché c'era la supplica alla Madonna di Pompei. Ecco, ieri è stata una giornata molto intensa in questo senso, cioè la preghiera che ci dice una bellezza, la preghiera che ci dice una fattualità, cioè noi possiamo cambiare il mondo con la preghiera. E il Papa anche ci ha ricordato questo aspetto della preghiera, ci ha ricordato che la guerra, le violenze, quindi tra di noi, quelle piccole, quelle domestiche, quelle lavorative, fino ad arrivare alle violenze di confine, di conflitto nei paesi, non sono ineluttabili, ma al contrario si può lavorare per sconfiggere queste violenze. E mai bisogna perdere la speranza. La speranza grande, con la S grande, è Dio, è in Gesù Cristo. E camminando in quel solco tutto viene ridisegnato. Il tema è che ognuno di noi deve convertirsi nella giornata, e si inizia anche con una cosa piccola, si inizia anche con un'Ave Maria.
2: Alla base di tutto, Massimiliano, comunque c'è l'amore, giusto? L'amore che muove il sole e le altre stelle, canta Zucchero, ma alla fine,
1: Nonché scrive Dante, diciamo.
2: certo, ovviamente rifacendosi all'ultimo canto, quello appunto del paradiso con cui si conclude il viaggio di Dante nella Divina Commedia. E noi vogliamo in questo modo ricordare il sole, le stelle, il cantico delle creature di Francesco, e Francesco che significa pace, significa amore, giusto?
1: Sì, assolutamente. L'amore a cui ti riferisci e che hai correttamente citato è l'amore con la A grande, cioè è
2: Certo.
1: l'amore che ha creato tutto, no? È l'amore di cui siamo figli. Allora è un po' quello, no? Quello che si diceva anche un attimo fa, che guida e deve guidare il nostro cuore. A volte siamo dimentichi di questo e andiamo ad abitare zone di ombra, zone dove l'amore diventa tutt'altro, e a quel punto si cominciano a costruire delle deformità nell'essere umano, ci si perde, e allora diventa l'appropriazione rispetto all'altro, diventa lo schiacciare l'altro, diventa il voler conquistare, diventa il voler arraffare, il prendere, il distruggere. No, noi dobbiamo ricordarci che questo amore, e anzi, questo amore ci chiama continuamente, ci ama e continua ad amarci prima che noi ci muoviamo, e quindi ci aspetta sempre. Il tema è rendersi conto che la pienezza della vita è nell'andare verso quell'amore, che vuol dire andare verso il fratello bisognoso, che vuol dire impegnarci per la costruzione di una realtà diversa, che è accogliente, di legami fraterna.

0: E alle 8:38 entriamo in rassegna stampa. Iniziamo con un rapido giro titoli. Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda Zelensky, gli Stati Uniti vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella da Assisi. E poi a centropagina ne parleremo, l'operaio in agonia lasciato per la strada, accade in Italia vicino Napoli, è morto in ospedale la moglie, voglio giustizia. La Repubblica, tutt'altra apertura, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare alle elezioni anticipate, si voterà forse a novembre. L'emergenza alloggi, scrive la Repubblica, è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. Ancora il giornale, la politica italiana in primo piano, Conte apre a Gualtieri e smaschera la Schlein, lei a bloccare tutto. E poi il Fatto Quotidiano, anche qui si guarda già al governo che verrà, i progressisti sono oltre 5 punti percentuali sopra le destre, il PD frana però al 19%. Il Messaggero, apertura, Mattarella d'Assisi, in tempi di guerre faro per la pace, uccidere in nome di Dio è la colpa più grande. E poi a centropagina il Messaggero parla del caso Garlasco con i genitori di Chiara Poggi in TV, tornano a parlare dopo anni e il caso Garlasco è un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani. Quest'oggi si parla ancora di politica italiana, in particolare delle dichiarazioni di Renzi alla Leopolda in prima pagina sul Foglio. Ma noi ora vogliamo andare un po' a cogliere quella che è la notizia del giorno, prima di poi offrirvi una serie di articoli su disparati temi, e lo facciamo andando proprio in quel di Assisi. Il Corriere della Sera ne parla a pagina 23 del Corriere, il titolo, Mattarella appello per la pace, Francesco illumini il mondo. L'articolo è dell'inviata del Corriere nella città umbra, Monica Guerzoni. Pace, amore, tutela dell'ambiente, dialogo, rispetto della dignità di ogni essere umano. Dalla loggia del Sacro Convento, molto suggestiva anche la location che viene mostrata in una grande foto a colori a pagina 23 del Corriere, Sergio Mattarella parla agli italiani in diretta TV a 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi. Il Presidente della Repubblica smussa ogni accento politico che possa essere interpretato in chiave elettorale, ma pronuncia un discorso radicalmente pacifista. Rinnova la appello a disarmare animi e parole. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, ha detto Mattarella, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, la speranza e la serena e fraterna convivenza. Davanti a migliaia di persone, il capo dello Stato attualizza l'eredità morale di Francesco, chiude il messaggio al paese citando Papa Leone, che ha condannato con forza tanta violenza, manipolazione e arroganza. Sono le 11:30, scrive Guerzoni, il sole di fine estate scalda le antiche pietre. Assisi è blindata per il governo, c'è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Repubblica parla di questo a pagina 13, il titolo, Mattarella e Zuppi ad Assisi nel segno di San Francesco, il suo sole illumini la pace. E si cita in particolare Zuppi che dice: sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi che rovinano le nazioni. Scrive su Repubblica, concetto vecchio inviato ad Assisi, ma è come oggi San Francesco sarebbe necessario. Infatti da lassù, dalla loggia del Sacro Convento, Sergio Mattarella ne attualizza gesti e pensieri. Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco, ha detto Mattarella, ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Vedete come vengono messe in risalto le parole del capo dello Stato, così come quelle del presidente dei vescovi italiani. E il Messaggero addirittura decide di dedicare a questo pagina 2 e 3 del quotidiano odierno. Il titolo: Mattarella, il sole di Francesco illumini il mondo e porti pace. Il presidente ad Assisi, scrive Andrea Bulleri, per gli 800 anni dalla morte del santo. L'attenzione all'ambiente, il metodo del dialogo come esempio per l'oggi, viene proposto da Mattarella. Francesco, figura mite ma mai accomodante. E così dunque il messaggero. Insomma, Stefania, è questa la notizia che oggi abbiamo voluto mettere in risalto.
1: E sì, anche a Piazza San Pietro si parlava di San Francesco. Il Papa ha detto: sulle orme di San Francesco costruire la pace e la concordia tra i popoli. Lo andiamo ad ascoltare.
2: Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco.
0: E così dunque ieri il Santo Padre. Cambiamo argomento, lo facciamo andando a pagina 14 de La Repubblica, dove c'è un articolo di Concita De Gregorio. L'apertura di Repubblica di oggi, l'abbiamo detto, è dedicata alla Spagna, battaglia per la casa è il titolo, il riferimento però anche a tante altre parti del mondo. Scrive De Gregorio: bisognerebbe raccontarlo bene quello che sta succedendo in Spagna sul diritto alla casa. Ancora una volta la storia passa dalla piazza, lì nel paese accanto, il paese dove andiamo a fare l'Erasmus, a ormeggiare lo yacht al largo delle Baleari, a fare il cammino di Santiago, a cambiare vita, a riciclare i soldi, a latitare, a fare teatro, che lì sì che ti pagano per fare teatro, a passare un weekend low cost, 50 euro tutto compreso. E ancora dei desideri, dei bisogni. In Spagna c'è posto per tutti. E allora cos'è questo fermento? Oggi in Spagna, scrive De Gregorio, gli indipendentisti catalani che tengono in piedi il governo di Pedro Sánchez votano contro il decreto casa assieme alla destra, che vuole però far cadere il governo di cui fanno parte. Perché lo fanno? Perché quella minoranza gioca d'azzardo, vuol pesare di più, dare le carte, gioca sulla pelle dei cittadini. Che gliene frega, gli indipendentisti catalani della vecchia portata via in ambulanza alla casa dove ha vissuto l'esistenza intera, perché il proprietario, un fondo immobiliare, un privato, è lo stesso, decide di triplicare il canone nella logica del profitto a cui la politica spesso si inchina. Che gli importa della signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni? Niente, del popolo delle chiavi saranno gli stessi 15 anni dopo che erano scesi in piazza sotto il nome Indignati. Ma non è lo stesso qui, non vi viene in mente nessuno che da posizioni di minoranza estrema gioca ovunque, anche in Italia, a scacchi con chi potrebbe vincere le elezioni pur di avere un ruolo? È lo stesso, noi abbiamo la chimera del centro, i moderati, in Spagna hanno gli indignati, quella gente che il Movimento 5 Stelle aveva provato a mettere a profitto, poi è andata come andata. E poi prosegue questo articolo che in sostanza dice: le piazze mosse da interessi di parte, non è nulla di nuovo, ma qui in gioco c'è la casa, da cui appunto il titolo della Repubblica, battaglia per la casa. Oggi è lunedì 5 ottobre, amiche e amici all'ascolto, e dunque siamo a due giorni dal terzo anniversario di quel 7 ottobre 2023 che ha riscritto la storia del Medio Oriente. Ne parla la Repubblica a pagina 16 e 17. Il futuro di Israele si decide sul 7 ottobre. Il riferimento è alle elezioni che si terranno a fine ottobre di quest'anno in Israele. Sarà di nuovo, scrive Francesca Caferri, inviata in Medio Oriente, un referendum su Netanyahu. Quel che conta certamente è continuare a parlare della condizione di tante, troppi palestinesi che continuano a pagare un prezzo altissimo per una guerra che va avanti da tre anni. E dopo l'ennesimo fatto di cronaca che ha visto morire tra le altre anche due donne cattoliche, è intervenuto per l'ennesima volta il cardinale Pizzaballa, Stefania.
1: Sì, il cardinale Pizzaballa, questo è avvenuto l'altro ieri, sì, il giorno 3 di ottobre, a proposito appunto di questo attacco israeliano che ha fatto 5 vittime tra i civili. Era indirizzato a eliminare il super ricercato per l'esercito israeliano Ali al-Mudi, del quale però non si sa nulla. Sono morte appunto 5 vittime, ci sono state 5 vittime tra i civili, 2 donne, appunto membri della comunità cristiana locale. Ancora una volta Pizzaballa ha espresso dolore e cordoglio per le vittime, profondo dolore e cordoglio, queste le sue parole, e ha detto: piangiamo insieme ai nostri fratelli la loro scomparsa, scrive, e a nome del patriarcato latino, del suo clero, dei fedeli, e porge le più sentite naturalmente condoglianze alle famiglie.
0: Come dicevamo poc'anzi, leggendo le prime pagine, c'è un fatto di cronaca, ancora ovviamente indagini in corso, molto c'è da chiarire, che però desta clamore. Ne parla il Corriere della Sera, pagina 21. Dobbiamo andare nel napoletano. Il titolo scelto dal Corriere: operaio in fin di vita abbandonato per strada. Napoli, il 61enne al primo giorno di lavoro è morto in ospedale. L'ultima chiamata dal tetto che stava riparando. Si chiamava Salvatore Calignano. Prima c'è un tetto, quello di un capannone, ci troviamo vicino Caivano. Poi una strada isolata, via Fossa del Lupo. In mezzo ci sono almeno 2 ore e molte domande. Salvatore Calignano, 61 anni, in provincia di Caserta, nato in quel di Orta di Atella, è morto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato a terra con numerose fratture lungo una strada distante da dove stava lavorando. Adesso sono i carabinieri della compagnia di Caivano a dover ricomporre la storia di quelle ultime ore. La telefonata al 118 arriva infatti nel pomeriggio. L'uomo si trova in via Fossa del Lupo, è già a terra. In uno sprazzo di lucidità dice ai soccorritori di essere caduto. Ha ferite gravi diffuse, il codice è rosso. Prima il trasporto all'ospedale, ma le condizioni non lasciano spazio alla speranza. Muore il giorno dopo. Ma perché? L'uomo si trovava lì, e da quella domanda parte l'indagine, perché Salvatore Calignano, che secondo quanto riferito dalla moglie intorno alle 13 era al lavoro sul tetto di un capannone, qualche ora più tardi viene trovato in una strada appartata. E soprattutto, dove è caduto, in che modo è caduto? La sua automobile è stata trovata nella zona del capannone, chi lo ha portato lì? E poi le dichiarazioni della moglie, che dice: era senza contratto, non meritava questo, ora voglio giustizia. Se è vero che l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito. Un uomo non può essere trattato così, dice la vedova, 56 anni. Un fatto di cronaca che ci porta ancora una volta a parlare di lavoro e di sicurezza sul lavoro. Noi però restiamo sul Corriere della Sera, apriamo 2 pagine, una dedicata allo sport e una allo spettacolo, per concludere la nostra rassegna. Poi dopo il radiogiornale delle 9 andremo anche sui siti internazionali. E partiamo dallo sport, pagina 38, si parla di Formula 1, il Gran Premio infinito, vince Verstappen, ha vinto a Sepang la corsa di ieri, ma Antonelli viaggia veloce, il pilota italiano è arrivato secondo e ha 84 punti di vantaggio sul secondo a 7 gare dalla conclusione del mondiale. Per questo il Corriere può titolare Antonelli vicino al mondiale. E poi sempre sul Corriere, a pagina 26, vogliamo aprire una finestra sul mondo dello spettacolo con uno degli artisti più amati in Italia, Massimo Ranieri, intervistato da Walter Veltroni. Eravamo poveri, papà quasi svenne quando firmai il primo contratto. E questo il titolo della lunga intervista, pagina 26 e 27 del Corriere della Sera. Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, classe 1951, napoletano, cantante, attore, regista, showman, ha attraversato 62 anni tra musica, TV, cinema, teatro. Si parla appunto degli anni dell'infanzia, quando, gli dice Veltroni, tuo padre comprava un melone per voi, un melone al mese. E risponde Ranieri: se tutto andava bene, un melone al mese. Quando quel melone c'era, si faceva festa, festa diventava un momento di aggregazione. Il melone significava un istante di felicità, sentirsi come gli altri. Mio padre lavorava in fabbrica, si alzava alle 5 del mattino, tornava la sera tardi, era sempre buio quando usciva, era sempre buio quando tornava a casa. I soldi non bastavano mai. Ricordo che una volta ascoltai mamma chiedere a papà quanto avrebbe preso di paga. Lui le rispose 15.000 lire. Lei scosse la testa, si contavano i soldi per il pane e per l'olio. Così siamo cresciuti. E poi ancora si parla della sua carriera, del fatto di aver girato il mondo, di aver abbandonato la canzone una prima volta, di essere poi tornato, aver vinto a Sanremo, di averla lasciata una seconda per dedicarsi soprattutto al teatro. Un'ultima domanda: perché ti piace tanto, conclude Veltroni il Tip Tap? Perché sognavo di essere come i grandi che ballavano quella musica, quel rumore meraviglioso, i piedi che fanno musica, quella leggerezza che ci solleva sui mali del mondo. Tra l'altro Stefania, Massimo Ranieri è stato proprio nostro ospite la scorsa stagione qui a Radio Vaticana.
1: Sì, lo scorso aprile, perché era in occasione del suo spettacolo al Sistina, Tutti i sogni ancora in volo e continuo a volare. È stata un'intervista davvero molto interessante che vi segnalo e potete ritrovare sul portale di Vatican News. Poche parole, diciamo, lui ha detto che grazie a Dio posso dire che sulla mia strada mi ha sempre fatto trovare delle reti d'oro, anzi di platino, che sono stati i miei maestri, che è una fortuna nella vita trovare dei maestri, no?
0: E gli incontri spesso cambiano quasi sempre le vite, le nostre vite. Chiudiamo allora così la nostra rassegna stampa nelle edicole italiane. Tra pochi minuti il radiogiornale delle 9, poi torniamo con la rassegna internazionale. Adesso ci ascoltiamo da Napoli, andiamo in quel di Roma con Venditti e
1: De Gregori. Insieme, ed è un bel duetto per interpretare Ricordati di me.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio, attesa in questi minuti in Spagna dal Palazzo della Moncloa la dichiarazione ufficiale del Premier Sanchez che dovrebbe annunciare elezioni anticipate, l'ipotesi di provvedimento dopo la bocciatura dei decreti sull'edilizia abitativa e le imponenti manifestazioni di piazza dei giorni scorsi. In Brasile Bolsonaro e Lula si sfideranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre dopo che al primo turno delle presidenziali il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre il presidente uscente il 45,3%. L'affluenza è stata del 79%. Lezioni sospese oggi in Francia in circa 400 scuole superiori per questioni di sicurezza dopo l'ultima settimana di violente proteste studentesche in tutto il paese contro il degrado del settore dell'istruzione. Almeno 78 i feriti tra il personale scolastico, ingenti i danni in molti istituti, attese nuove mobilitazioni in un contesto di diffuso malcontento socio-economico. San Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. È quanto ha sottolineato ieri ad Assisi il cardinale Zuppi alla messa nella festa di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. Ascoltiamolo.
1: Non c'è tempo da perdere, perché la sofferenza è enorme. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
0: In Italia si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di un operaio edile di 61 anni deceduto due giorni fa all'ospedale del Mare di Napoli dopo le gravi ferite riportate. Secondo i legali della famiglia sarebbe caduto dal tetto di un capannone dove lavorava in nero e poi sarebbe stato abbandonato in strada. È tutto, l'informazione torna alle 10.

just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit.

0: Bob Dylan con Just Like a Woman, quando sono le 9 passate da 6 minuti e ci arrivano anche i saluti da Tokyo, pensa Andrea, da Tokyo. Un buon pomeriggio ci scrive il nostro amico John, buon pomeriggio perché lì sono le 4, c'è cioè una differenza oraria di 8 ore per l'ora legale, insomma sono le 4 del pomeriggio. Dice: vorrei tanto tornare in Italia dopo 30 anni ma sento solo brutte news, brutte notizie. I'm very sad, scrive, sono molto triste. Allora, un saluto a John, un saluto a tutti voi che ci ascoltate. È arrivato adesso il momento della rassegna stampa dei principali siti stranieri.
1: E alle 9.07 entriamo dunque in questa seconda e ultima parte di rassegna stampa, dopo aver visto i quotidiani italiani prima del radiogiornale delle ore 9, e iniziamo partendo dalla CNN che titola: gli Stati Uniti ritirano tutti i bombardieri dell'aeronautica militare dalla loro base britannica in seguito a una nuova minaccia. Un presunto complotto iraniano per colpire la base aerea è ciò a cui si fa riferimento come prima minaccia, precedente minaccia, adesso una nuova, appunto, allerta. Poi ancora di spalla a sinistra, una donna californiana è stata arrestata con l'accusa di spionaggio per conto di chi? Della Cina, titola la CNN, e di sorveglianza del figlio del presidente taiwanese, secondo quanto riferito dalle autorità americane. Infine non manca un focus sulle elezioni brasiliane, lo ricordiamo, si andrà al ballottaggio il 25 di ottobre, le elezioni che potrebbero ridisegnare l'America Latina, così la CNN.
0: Il sito Nigrizia dei missionari comboniani apre invece con il Sudafrica, dove il presidente ha promesso azioni concrete dopo il ritrovamento dei corpi di 12 donne uccise vicino Johannesburg. Sudafrica, questo è il titolo, è tempo di agire contro i femminicidi. È passato quasi un anno da quando il Sudafrica ha dichiarato la violenza di genere un'emergenza nazionale e donne e bambine hanno continuato ad essere violentate, uccise e fatte sparire. Questo l'appello e la denuncia di Women for Change, una delle più grandi organizzazioni sudafricane impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne e anche nel sostegno alle vittime.
1: Andiamo su Folha San Paolo, dunque ci spostiamo in Brasile. Potreste immaginare che l'apertura è dedicata alle elezioni in Brasile. Non è così. Una scelta curiosa questa, perché il quotidiano apre con lo Yemen. E è stata in realtà anche la nostra apertura, quella del radio giornale di Radio Vaticana. Insomma, la notizia è questa: il governo yemenita annuncia un'offensiva militare per riconquistare i territori controllati dagli Houthi. Il presidente del paese afferma che l'azione contro il gruppo sostenuto dall'Iran mira a ripristinare l'autorità dello Stato. Si parla poi dello stretto di Hormuz, che non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non soddisferanno determinate condizioni, lo afferma sempre Teheran. Per quanto riguarda il voto in Brasile, c'è un'analisi in primo piano. Secondo un ricercatore, le elezioni brasiliane potrebbero rappresentare un freno, un vantaggio per le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. E poi ancora c'è un'immagine che giunge dal Perù e raffigura delle persone detenute, in particolare due donne che stanno realizzando, cuciono delle bambole che raffigurano Papa Leone, il Papa che sarà in Perù tra poco più di un mese, dopo essere stato nei giorni precedenti in Argentina e in Uruguay, il sesto viaggio apostolico del Papa. Allora, partendo da questa suggestiva immagine, approfittiamo per ricordare che gli 11 giorni del prossimo viaggio del Santo Padre saranno raccontati ora dopo ora qui a Radio Vaticana. Pensate, sarà più o meno un record per noi, sì, perché andremo in diretta per un centinaio di ore in radiocronaca, in, in quello che è un viaggio particolarmente atteso per un intero continente. Lo ricordiamo, il Papa Pellegrino, dove in Argentina, in Uruguay e in Perù, quando nel prossimo mese, appunto il mese di novembre per la precisione, dal 6 al 17 novembre, prima in Uruguay, poi in Argentina, poi in Perù.
0: Andiamo sulle prime pagine di Asia News. Le prime battute sono dedicate, in occasione appunto degli 800 anni dalla morte di Francesco, di San Francesco, i luoghi che parlano di San Francesco nel cuore dell'Asia. Dalla storica chiesa di Goa alla cattedrale di Xi'an, sono molti i luoghi che nell'Asia ricordano il messaggio del santo di Assisi. Tra i più recenti, la cappella costruita a immagine della Porziuncola vicino al confine blindato tra le due Coree. Quindi cioè, è molto interessante questo articolo, perché scopriamo veramente dei luoghi impensabili, dove ci sono chiese dedicate a San Francesco, come a Kochi in Kerala, oppure nelle Filippine il santuario di San Pedro Battista, oppure sempre nelle Filippine a Manila la chiesa di Sant'Anna e la cattedrale di San Francesco a Xi'an. Questo sulla prima pagina di Asia News.
1: Si parla di intelligenza artificiale sul The Australian in primo piano. Il tema, c'è in realtà una fotonotizia come primissima, appunto, primissima suggestione che viene offerta alle lettrici e ai lettori del quotidiano australiano. In particolare si parla del pilota terrorista, tra virgolette, l'attentato sventato ormai quasi una settimana fa in quel di Tel Aviv. Cosa ha studiato a Melbourne il pilota terrorista Omanita? È il titolo di apertura del quotidiano australiano. Però dicevo, l'intelligenza artificiale, perché? Perché la seconda notizia, c'è un editoriale che in sostanza mette in guardia dal fatto che sul clamore suscitato dall'intelligenza artificiale ognuno ha un proprio obiettivo personale da perseguire. Leggiamo, pensate al capo di Anthropic, che afferma che ben poco di ciò che accade nell'intelligenza artificiale è compreso. E pensate che parole simili sono state pronunciate da chi? Dai costruttori statunitensi della prima bomba atomica. I giornalisti devono diffidare, e dunque anche i lettori, degli interessi costituiti. Così il The Australian.
0: Andiamo su El País. Stavo cercando tra le notizie dell'ultima ora se c'era un aggiornamento su la posizione di Sanchez, se verrà o no appunto dichiarato alla fine del suo governo e si passerà a nuove elezioni. Intanto però su El País troviamo qualcosa che di nuovo ci porta in Brasile, e ancora una volta vengono analizzate i primi, viene analizzato il primo risultato delle votazioni che si sono svolte e che però non hanno dato un risultato netto. Si tornerà alle urne, ricordiamo, il 25 di ottobre.
1: Abbiamo quest'ultima ora, Stefania, l'hai Eccola. Praticamente annunciata, è stata battuta due minuti fa tra gli altri da La Press e ANSA. Sanchez scioglie il governo, dunque elezioni anticipate in Spagna. Ho deciso di convocare un consiglio dei ministri straordinario per le elezioni generali. La Spagna tornerà al voto domenica 29 novembre, lo ha dichiarato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione pochi minuti fa. Quanto pronosticato dunque in questa lunga fine settimana per la Spagna è avvenuto. Sanchez, elezioni anticipate nel paese del sud Europa. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per difendere gli interessi degli spagnoli, ha aggiunto ancora Pedro Sanchez. A detta del premier uscente, durante il suo mandato si è ridotta la disuguaglianza in Spagna, l'economia spagnola quella che è cresciuta di più in Europa, ha aggiunto il leader progressista spagnolo.
0: Vi mando infine sulle pagine del sito, non sono pagine in realtà perché noi continuiamo a usare un linguaggio diverso, andiamo sul sito di Le Monde perché c'è un'analisi dove in Francia naturalmente continuano purtroppo ancora situazioni di grande tensione nelle scuole, c'è un'analisi interessante sul movimento studentesco delle scuole superiori, viene definito unico nel suo genere e già di per sé storico, affonda le sue radici nella mancanza di risorse, nei fallimenti della scolarizzazione di massa, se vi interessa appunto sul sito di Le Monde.
1: Ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, vi abbiamo dato, ed è questo il fascino e il valore di una rassegna che sì, legge i quotidiani ma va anche sui siti internazionali in diretta, quella che probabilmente sarà la notizia del giorno, elezioni anticipate in Spagna domenica 29 novembre. Ora ci apprestiamo invece a volare in una redazione sempre europea ma di un'altra lingua, andiamo decisamente più a nord della Spagna. Prima però chi ascoltiamo, Stefania?
0: Ascoltiamo Mango con Oro.

0: E alle 9:20 diamo il benvenuto, è arrivato l'aereo, è atterrato da non troppo lontano, insomma. Svizzera, no. Germania.
1: Cioè personalmente Svizzera.
0: Personalmente Svizzera. Benvenuto Mario Galgano, benvenuto.
1: Grazie,
0: della
1: grazie.
0: Collega della redazione in lingua tedesca, qui per parlarci di qualcosa che forse pochi anche tra i romani conoscono.
1: Forse addirittura dal Papa più, se vogliamo, sì. Perché questo, non so chi ha seguito sabato le notizie, diciamo, interne in Vaticano, c'è stata un'udienza, quale Vatican News, Radio Vaticana ne ha parlato ovviamente, di un gruppo di sacerdoti, seminaristi che vivono in Vaticano, che però non fa parte del Vaticano in quanto Santa Sede, ma è un po' un particolare. È un collegio che si trova al Campo Santo Teutonico. Non so chi di voi conosce, cioè in Vaticano si trova praticamente un piccolo cimitero che esiste già praticamente dall'Ottocento.
0: Non 1800,
1: no, dall'Ottocento.
0: Cioè,
1: andiamo,
0: sì,
1: dall'Ottocento, cioè tardo medioevo, o medioevo, Carlo Magno per intenderci. Che era praticamente il all'epoca era il cimitero, lo sarebbe anche oggi, dei pellegrini di lingua tedesca, bene, che sono venuti qui a Roma, che insomma per varie circostanze poi sono decedute, e invece di mandare le salme nel loro paese si dava questa possibilità di dare insomma quest'ultimo luogo di, ecco, in questo cimitero. Da 150 anni invece esiste questo collegio che è per seminaristi, e Papa Leone ha accolto, diciamo, gli abitanti attuali di questo collegio, erano circa un'ottantina tra, diciamo, quelli attuali e anche quegli ex abitanti che oggi sono, chi è addirittura vescovo, cioè per esempio il presidente della conferenza episcopale slovena, che per 5 anni e mezzo ha vissuto in questo collegio. Dunque non è solo, diciamo, per tedeschi, ma è, diciamo, per coloro che si sentono legati in un certo senso al mondo germanico e che poi studiano qui a Roma, ovviamente, nelle varie università pontificie. La particolarità, che poi tra l'altro durante questo giubileo che si è svolto, per così dire, in questo anniversario, diciamo, che si è svolto in questo fine settimana, si è presentato anche un volume dei storici, tra l'altro anche ex abitanti di questo collegio, hanno un po' rovistato, per così dire, negli archivi, e hanno trovato delle cose veramente incredibili, delle storie che un po' anche, insomma, posso dire, dei gialli quasi anche, non so. Noi dobbiamo ricordarci che negli ultimi 150 anni, soprattutto anche negli ultimi 60, 80, 90 anni, tutto quello che è successo in Europa, in Italia e a Roma, ovviamente ha toccato da vicino ovviamente anche questo luogo particolare in Vaticano. Penso per esempio la seconda guerra mondiale. Abbiamo delle storie, per esempio, proprio delle spie che hanno vissuto lì, ma anche per esempio degli antifascisti che hanno utilizzato questo luogo per nascondere in Vaticano delle persone che insomma rischiavano di essere perseguitate dal nazifascismo che esisteva qui a Roma. Dunque abbiamo queste storie veramente particolari, potremmo, cioè, da prendere spunto per fare dei film d'azione, di
2: podcast anche, no? Visto
1: anche
2: che
1: podcast,
2: siamo radiofonici,
1: o anche quello, raccontare, insomma,
2: raccontare
1: anche
2: vari
1: le testimonianze,
2: momenti,
1: sì,
2: no?
1: di queste, perché comunque insomma è un piccolo mondo in un piccolo stato che però racconta grandi storie del passato, forse anche del presente, perché comunque vorrei anche ricordare che per esempio uno dei che ha vissuto anche in questo collegio, che è legato al collegio e al Campo Santo Teutonico, è stato Josef Ratzinger, Benedetto XVI, addirittura un papa. Infatti oggi è un pontificio collegio del Campo Santo Teutonico in Vaticano. Dunque legato a persone forse poco conosciute, ma addirittura a un papa che molti di voi ovviamente hanno conosciuto, perché parliamo di storie recenti.
2: Lo abbiamo raccontato, no? Anche a questi microfoni. Insomma, ci lascia con questa suggestione, Mario, che sa tanto di virgola e
0: sì,
2: prosegue, no?
1: Assolutamente
2: non finisce,
1: sì,
2: qua.
1: Posso posso anche dare un piccolo consiglio per chi sta a Roma, per chi visita Roma, chi visita il Vaticano, per insomma chi ha visitato già migliaia di volte San Pietro, le grotte eccetera, c'è anche la possibilità la mattina di poter visitare il Campo Santo Teutonico, un po' per vedere il cimitero che è carino, cioè molto particolare, e la chiesa che anche quella è ha uno stile adesso molto diciamo un po' rappresenta diciamo anche il cattolicesimo tedesco in questo senso, cioè è una piccola parte di Germania o di mondo germanico in Vaticano. Tra l'altro c'è anche io da svizzero, c'è la parte c'è la chiesa e c'è la cappella, una cappella che è dedicata alle guardie svizzere, alle prime guardie svizzere che al 6 maggio del 1527, il sacco di Roma, sono stati trucidati e sono sepolti lì. Dunque anche quello è assolutamente un consiglio per chi visita
0: tra l'altro
1: luogo.
0: È arrivata proprio in occasione di quanto stavi raccontando, questa pala d'altare, no? Da Nürnberg.
1: Sì, da Naumburg, che è un trittico fatto da Cranach il Vecchio, quello laterale invece il centro di un artista contemporaneo, Trigel si chiama, ed è praticamente un capolavoro per chi ama sia diciamo il primo rinascimento e l'arte moderna, però l'arte moderna, come posso dire, una rivisitazione del rinascimento, ecco, molto particolare, molto perché non è arte moderna astratta, ma è arte moderna, diciamo una rivisitazione del rinascimento. Anche dunque questo, cioè, è un piccolo luogo che si vede tante cose.
0: Bene, grazie di queste suggestioni, grazie.

0: Le 9.30, siamo puntualissimi, è l'orario in cui il lunedì dovete un po' stare attenti, no? Perché se poi urtate rischiate magari che resti il segno. In questo caso non si tratta di un livido, mora, che dir si voglia quando urtiamo contro uno spigolo, sarà capitato a tutti, bensì di spigolature letterarie, quelle del nostro Gabriele Nicolò, che è tornato a trovarci. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Chissà se con questo paragone saremmo riusciti a strappare un riso a chi?
1: Beh, a due personaggi o personalità insospettabili forse, cioè Leopardi e Pirandello, perché l'obiettivo di questo programma è quello di andare alla ricerca di aspetti inediti o comunque poco conosciuti, di autori che passano in maniera, come dire, qualche volta in maniera superficiale come pessimisti. Lo sono entrambi sicuramente, ma anche nella loro letteratura, nella loro narrativa è dato di scorgere un pertugio, e in questo pertugio si inserisce appunto il riso. Attenzione, il riso è un riso amaro, un riso dolente. Il grande critico Luigi Russo l'ha definito, a proposito di Leopardi, un riso cattivo, però è pur sempre un riso. Ricordiamo che l'infanzia di Leopardi fu un'infanzia particolarmente infelice, tanto che quando raggiunse la maturità disse che il mondo tutto è fango. Eppure in questo pessimismo cosmico appunto si inserisce il riso, e nell'operetta morale Timandro e Aleandro faccio una citazione diretta perché parafrasare non avrebbe lo stesso effetto. Leopardi scrive: non tanto io cerco di mordere nei miei scritti la specie umana, quanto dolermi del fato. Se mi dolessi piangendo, darei noia non piccola agli altri e a me stesso, senza alcun frutto. Ridendo dei nostri mali trovo qualche conforto e procuro di recarne altrui nello stesso modo. E dice: dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso. Questo è rivelatore, perché come diceva De Sanctis, Leopardi più nega più diventa positivo, e nel momento in cui si parla di riso, che non è mai, diciamo, da intendere come un atteggiamento di superficialità, tantomeno di mancanza di rispetto nei riguardi dell'oggetto, dell'obiettivo polemico, si apre un orizzonte importante, perché comunque il riso, per quanto dolente, apre la speranza. E questo lo troviamo in vari punti dello Zibaldone, dove ci sono dei punti in cui il pessimismo diventa acuto, poi si abbassa, ma non tanto per degradarsi a una polemica sterile. Un riso che vuole essere anche un segno di rinascita laddove è possibile. In un deserto può anche nascere un fiore. Perché inserisco anche Pirandello? Perché Pirandello, lo scenario è diverso, però nel momento in cui Pirandello disgrega l'io, la famosa maschera che diventa più autentica del volto, c'è un pessimismo profondo. Eppure lui dice: io i miei personaggi li compatisco, ma non è un compatimento paternalistico. Sotto quel compatimento c'è il riso. Poi c'era, diciamo, ironia nell'ironia, perché lui in un'opera da tragedia di un personaggio e nella prefazione a sei personaggi in cerca d'autore dice: i personaggi ce l'hanno con me perché io li metto sempre in situazioni molto difficili, tribolate. Loro se la prendono, dicono: ma perché non ci metti in situazioni molto più tranquille? Dice: io lo faccio per voi, perché attraverso la sofferenza voi crescete. Ma io non sono contento perché voi mi definite un autore crudele. Io invece sono buono, perché attraverso il compatimento, che sottende a sua volta il riso, io vi vengo incontro e cerco di essere un balsamo alle vostre sofferenze. E finisce così la prefazione di Pirandello, quando dice: spero che tra i tanti critici che fanno le loro recensioni nei miei riguardi trovo qualcuno che capisca che c'è il riso in tanto compatimento, quindi un atteggiamento positivo nei riguardi dei personaggi che invece se la prendono con me. Dov'è l'attualità di tutto questo? E che spesso, laddove la critica diventa feroce nei riguardi di un oggetto polemico, non è mai costruttiva. Il riso, se gestito in maniera oculata, in maniera intelligente, può arrivare laddove non arriva il pianto, che ovviamente è un altro aspetto importante, l'altra faccia della stessa medaglia.
2: Possiamo però, non possiamo non ricordare di Pirandello il suo trattato sull'umorismo, che è una forma diversa, è una forma consapevole, no? Se

0: Parliamo
1: sì,
0: del...
1: esatto, ci si alza, diciamo, di livello e di qualità, perché Pirandello fa una differenza, diciamo, programmatica tra il riso e l'umorismo. Cioè, il riso è una prima fase importante di approccio, poi però c'è la riflessione che segue al riso, e la riflessione fa sì che il riso si trasformi in umorismo. E tra gli esempi iconici che adduce Pirandello c'è quello della vecchia, sì, la quale combatte l'avanzare del tempo, si vede brutta, ha paura di perdere il marito, dice Pirandello, perché la vede sempre più decadente. A quel punto che succede? Lei si trucca, forse anche troppo. A quel punto che succede? Che chi passa e incontra questa vecchia, dice Pirandello, ride. Dice: ma guarda questa come si è conciata, diventa una megera. Ma se quel riso poi è accompagnato e si innerva della riflessione, dice: ma perché questa persona si impiastra il viso, i capelli, tanto di diventare irriconoscibile? Allora c'è una riflessione, dice, probabilmente non è un vezzo, c'è un dramma che si agita in quella persona. A quel punto il riso non diventa più bonario, ma si carica di una riflessione importante, diventa l'umorismo, quindi una filosofia che porta con sé una motorità, una consapevolezza della sofferenza dell'io che più o meno accompagna ciascuno di noi,
0: che porta alla compassione,
1: che porta alla compassione, e quindi ha una sorta di solidarietà laddove è possibile. Quindi la solidarietà in Leopardi e la solidarietà in Pirandello, fatti i dovuti distinguo, accomunano questi due grandi scrittori.
2: Abbiamo un minuto. Chissà cosa pensavo ad alta voce direbbero Leopardi, Pirandello, a proposito di maschere, ferocia e critiche, dei cosiddetti leoni da tastiera. Chi si nasconde dietro uno strumento che non hanno potuto ovviamente conoscere, ma chissà come l'avrebbero giudicato quel comportamento e magari anche quello strumento.
1: Diciamo che la schiettezza che, diciamo, contraddistingue entrambi, fa sì che, mi riferisco in particolare a Pirandello, quando lui, la genialità sta che nel momento in cui lui usa lo strumento di conoscenza della maschera, è la maschera che scopre ancora di più il volto. Quindi se uno, diceva Pirandello, vuole in qualche modo fingere e sa fingere, allora si tolga la maschera, perché il volto puoi saper fingere, ma se ti metti la maschera ti tradisce la maschera, perché tradisce nel senso che rivela quello che è nel profondo. Ovviamente uno scarto che non fu capito all'epoca, fu capito postumo.
2: Grazie davvero.
0: Grazie.
2: Gabriele Nicolò, tra un attimo continueremo a parlare di letteratura, sarà con noi uno scrittore, lui è Alessandro Perissinotto, autore de Il gioco del gatto, appena edito da Mondadori, un libro che vi consiglio già da ora, ma insomma ne parliamo con l'autore. Grazie,
0: grazie
2: Gabriele.
1: Grazie a voi.

0: come animali notturni.
1: Animali notturni, tra questi, cara Stefania, certo non sbagli un brano, devo dire, o meglio, riesci sempre a scovare quel dettaglio. Il gatto fa parte di coloro che abitano la notte, abitano anche tante giornate, ed è un gatto appunto a dare il titolo a questo splendido libro che ho di cui ho concluso la lettura ieri, e Il gioco del gatto, edito da Mondadori, una indagine dell'avvocato Meroni, firmato ancora una volta per Perissinotto e De Torre, e uno dei due autori è collegato con noi, Alessandro Perissinotto. Buongiorno Alessandro, grazie.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, devo dire che te lo confido, non avevo minimamente indovinato, insomma, il finale del tuo giallo, del vostro giallo, quindi questo giusto come dato di cronaca. E mi ha colpito moltissimo nella scrittura, Alessandro, il fatto che poi si finisce per imparare, per cogliere aspetti di tutto quello che è il mondo della giurisprudenza e più in generale delle indagini e giudiziario che magari non conosciamo bene. Io partirei proprio da uno di questi, prima poi di parlare dei personaggi, senza dire nulla, chiariamoci, certo. Vi consigliamo di leggerlo, questo gioco del gatto, non siamo qui a raccontarvelo nel dettaglio, però per esempio a pagina 26, quindi fin da subito si parla di una sentenza della Cassazione di 5 anni fa, era il novembre del 21, e lo si fa per ragionare sulla vittimizzazione secondaria, che è un qualcosa che può riguardare tutte e tutti noi, quel rischio di dover rivivere quella sofferenza che già abbiamo conosciuto al momento del reato, Alessandro.
2: Sì, di vittimizzazione secondaria si sta parlando molto, non solo in ambito giurisprudenziale, ma proprio in ambito sociale. Quando uno è vittima di un reato, e qui parliamo di un serial killer che uccide le prostitute, non svegliamo niente perché si sa a pagina 1, quando siamo di fronte a reati così gravi, per forza le vittime o i parenti delle vittime sono costretti a rivivere in aula alcuni aspetti del crimine vero e proprio, e pensiamo a casi di femminicidio, a casi di stupro in cui la vittima viene sempre messa in uno statuto intermedio, ma sarà davvero la vittima? Sarà lei che ha provocato? Sarà lei che in qualche modo è un po' meno vittima? E tutto questo diventa molto molto pesante. E purtroppo è quello che vogliamo fare nei nostri romanzi, dando però la leggerezza di una lettura un po' scoppiettante, cioè vogliamo puntare lo sguardo sulla realtà.
1: Ma è uno di quei libri che leggi davvero rapidamente, non conta tanto il numero delle pagine, sono poco meno di 300, ma proprio il ritmo, che è a dir poco incalzante, e poi cambia la prospettiva, si aprono delle parentesi che parentesi non sono, si entra nelle case dei protagonisti, sembra quasi di essere seduti a quei tavoli, siano aule di tribunale o cucine, per intenderci. C'è un altro passaggio che mi ha colpito a proposito di punti e appunti che poi ho preso nella lettura, Alessandro. A pagina 54 si parla di dipendenze, e ad uno dei personaggi sentiamo dire: spesso il desiderio di superare una dipendenza nasce da un senso di stanchezza, quella gratificazione che ci appagava ci annoia, proviamo piacere ma il rapporto tra il piacere e lo sforzo per ottenerlo non è più vantaggioso, pensiamo alla ludopatia, fino a 30 anni fa bisognava fare chilometri per raggiungere un casino. No, oggi si può giocare da casa. Ecco, è una dimensione questa della dipendenza che talvolta si sottovaluta, la facilità con cui si può accedere a questo o a quell'ambito.
2: Sì, per molti anni quelli della mia generazione, io ho poco più di 60 anni adesso, hanno condizionato la dipendenza all'idea di droga. Tossicodipendente pareva riassumere tutte le dipendenze, in realtà ci sono moltissime dipendenze, e le dipendenze sono facilitate dalla facilità di soddisfazione di questi desideri. Il fumo genera una dipendenza che si soddisfa facilmente e che è mortale quanto altre dipendenze. La ludopatia è diventata, secondo me, in maniera dissennata, un problema che prima era più contenuto perché le persone dovevano affrontare molte difficoltà per giocare d'azzardo. Credo che la nostra società abbia concesso troppo agli interessi di chi lucra sul gioco d'azzardo, che abbia sottovalutato la dimensione etica e che abbia quindi concesso a questa dipendenza uno spazio così ampio. È facilissimo cadere nella dipendenza da gioco, da una tabaccheria con i gratteri vinci a un computer collegato in rete. Forse dovremmo rifletterci e proviamo a farlo nel romanzo.
1: Siamo collegati in diretta con Alessandro Perissinotto, coautore del Gioco del Gatto, edito da Mondadori. I tuoi romanzi, Alessandro, sono tradotti in 8 lingue. Per Mondadori sono stati pubblicati anche Il Silenzio della Collina e La Guerra dei Traversa. Ancora una brevissima citazione, se mi permetti, sempre senza rivelare nulla, lo sottolineo perché parliamo di un giallo, stiamo andando a cogliere qua e là degli spunti. A pagina 90 leggo e mi ha colpito questo passaggio: ben pochi di quelli che chiamiamo pazzi sono anche criminali, e molti dei criminali più pericolosi non sono affatto pazzi.
2: Certo, parlavamo prima di idee precostituite, di stigma sociale. Sulla pazzia esiste uno stigma sociale, sulla pazzia in generale, sulla malattia mentale, per cui il pazzo ci fa paura molto di più del criminale lucido. Io e Piero abbiamo una certa frequentazione di persone che hanno commesso crimini, detta così non suona benissimo, ma in realtà Piero è un avvocato penalista, quindi conosce quel mondo, e io sono un docente universitario che, oltre che nell'Università di Torino, insegna nelle carceri. Parlo di carceri serie, cioè parlo di carceri di alta sicurezza, e quindi la nostra conoscenza del mondo di chi ha commesso reati anche gravi è abbastanza approfondita, ecco perché ci permettiamo talvolta di evocare l'idea del criminale al di fuori dagli stereotipi, perché ci sembra di conoscerlo bene.
3: Perissinotto, una domanda così personale: perché hai scelto questo genere, il genere del giallo, che tra l'altro è qualcosa che ci coinvolge un po' tutti? Io ricordo in modo particolare quello che diceva Bertolt Brecht, no? Che diceva di amare i romanzi gialli perché ti esortavano così a indagare e anche a scoprire i meccanismi, al di là della storia raccontata, anche dei meccanismi che regolano il mondo.
2: Allora, devo fare un po' di storia personale, nel senso che io ho esordito da giovane autore, spero si vedano le virgolette che pronuncio, nel senso che non ero più un giovanissimo, ma negli anni 90, quando ho esordito, i giovani autori intorno alla trentina cominciavano ad affacciarsi al mercato. Da giovane autore la tentazione dell'autobiografia o del romanzo generazionale era fortissima, io ho sempre cercato di scacciarla. E mi sembrava che il poliziesco rappresentasse un modo per raccontare qualcosa di lontanissimo da me. Poi ho scoperto che scrivendolo, appunto, essendo uno strumento di rappresentazione della società, non era poi così lontano da me. Per fortuna io non ho mai tenuto in mano una pistola, sono obiettore di coscienza, non ho mai avvicinato alla violenza, ma come dicevo prima, in qualche modo gradualmente la violenza è entrata tra le cose di cui ho coscienza. E il meccanismo del giallo nella scrittura è abbastanza rigoroso, come io sono, perché di formazione sono un perito meccanico, un perito elettronico per meglio dire, e quindi la mia prima idea di scrittura è un'idea molto regolata. Il poliziesco mi concedeva quello, e poi man mano che ho scritto, io non ho scritto solo polizieschi, prima si citava La Guerra dei Traversa, che è un romanzo su una strage fascista del 1922, se vogliamo è un poliziesco anche quello, ma non lo è. scienze sociali, tra i 25 che ho pubblicato, diciamo che la maggior parte sono polizieschi, e sono polizieschi perché è vero, il poliziesco ha sempre affascinato le persone che si sono occupate di società, da Bertolt Brecht a Umberto Eco, e quindi è davvero uno strumento interessante. La scommessa è farlo diventare letteratura e non letteratura da stazione, come la chiamano i francesi, non come qualcosa da consumare, ma da qualcosa su cui riflettere.
1: Grazie davvero, Alessandro Perissinotto. Ricordo di Perissinotto e De Torre, Il gioco del gatto, un'indagine dell'avvocato Meroni, edito da Mondadori, una lettura che davvero consigliamo, e perché si tratta di un thriller e la suspense è garantita, e perché ci sono tanti motivi per riflettere sulla società di oggi. Ci sono anche dei riferimenti a quanto abbiamo vissuto quando ebbe inizio la guerra in Ucraina, perché più o meno tutta la vicenda si svolge tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera di 4 anni fa. Grazie ancora. Ancora Alessandro.
2: Grazie a tutti voi. Grazie.
1: E ora ci colleghiamo in diretta con il collega e amico Don Andrea Vena, parroco arcidiacono di San Vito al Tagliamento, con il quale vogliamo presentare le sante e i santi di questa settimana appena iniziata. Andrea, buongiorno. Andrea, ci siamo?
3: Don Andrea?
1: Eccolo, ora lo recuperiamo. Il nostro Don Andrea, che insomma ben conoscete anche per quell'appuntamento settimanale la domenica con i santi della Porta Accanto, attraverso il quale ci permette quella trasmissione di conoscere tante figure che sono non solo esempi ma veri e propri riferimenti, modelli da cui imparare per poi rendere appunto la santità una santità della Porta Accanto, non solo nella memoria, nella storia, ma anche e soprattutto nel presente e nel futuro. Non a caso Don Andrea ci dice sempre: più santi e meno santini. Dobbiamo imparare a conoscere le vite di queste straordinarie figure. Tra l'altro siamo all'indomani di quello che è stato il giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, che, lo ripetiamo, assieme a Santa Caterina da Siena è il santo patrono d'Italia. Tra l'altro proprio da quest'anno, dal 2026, il 4 ottobre è una festa nazionale per lo stivale. Chiaramente ha coinciso con una domenica, quindi lo si è notato meno per chi lavora e per chi va a scuola, ma già l'anno prossimo lo noterete di più. Ciò che resta ovviamente è far memoria e apprendere, imparare sempre da quella straordinaria figura che è il poverello di Assisi. E tu puntualmente prima, Stefania, ci hai fatto ascoltare le parole pronunciate dal Papa ieri, proprio nel ricordare il 4 ottobre di 800 anni fa, quando Francesco salì al cielo, e sono state tantissime le iniziative nel corso di quest'anno. Andrea, eccoti, buongiorno.
4: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Partiamo pure con i santi di questa settimana.
4: Beh, iniziamo oggi, carissimi, con i santi Placido e Mauro, sono i discepoli di San Benedetto che vengono oggi ricordati. E poi per la gente soprattutto Santa Faustina Kowalska, la grande apostola della Divina Misericordia, per la quale poi è nata anche la coroncina della Divina Misericordia, la giornata mondiale, la Domenica in Albis, dedicata proprio alla misericordia. Il 6 di ottobre, domani, San Bruno di Calabria, il fondatore dei Certosini, e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Di particolare interesse, soprattutto in questo mese di ottobre, richiamato anche dal Papa fin a Lourdes, quando è invitato a pregare il Rosario nel mese di ottobre, la Madonna del Rosario di Pompei, il 7 di ottobre. Non dimentichiamo che è una data importante anche per Papa Leone questa. È stato un anno fa, oltretutto, proprio a Pompei. E tutta la storia della Madonna di Pompei nasce appunto da il santo ormai, Bartolo Longo, canonizzato proprio come l'apostolo del Rosario, colui che ha costruito il santuario, colui che ha diffuso la pratica del Rosario e che ha creato anche la preghiera proprio di intercessione alla quale rivolgersi a Maria. E Santa Pelagia l'8 di ottobre, i santi Dionigi e compagni martiri il 9 di ottobre. Il 10 di ottobre, in questo mese missionario, vorrei soffermarmi un istante su San Daniele Congoni, il fondatore dei Congoniani. Era un figlio di poveri giardinieri, di contadini, ed è diventato il primo vescovo cattolico dell'Africa centrale, uno dei più grandi missionari della storia della Chiesa in terra di missione. E sua l'espressione: lasciamo che l'Africa venga evangelizzata dagli africani, educhiamo gli africani affinché portino il Vangelo ai loro concittadini. È una testimonianza incredibile quella dei padri Congoniani, sappiamo che sono sia gli uomini che le donne che portano avanti il tutto. Presente sempre nel cuore dell'Africa, con l'Africa nel cuore. Il Congoni dunque è cresciuto dentro la popolazione africana, facendo crescere sacerdoti africani e affidando agli africani le comunità. Un uomo profondamente libero, e questa è la sua grandezza, l'illuminazione proprio per rigenerare l'Africa attraverso un progetto missionario. Salvare l'Africa con l'Africa, la sua grande espressione, che è stato il suo motto per tutto il suo periodo. Abbiamo anche San Paolino, vescovo di York, in questo stesso giorno, e i santi Daniele, Samuele e compagni, primi martiri francescani. Vorrei poi sottolineare che domenica 11 ottobre San Giovanni XXIII, ma e a tale riguardo anticipo già ai radioascoltatori che nella puntata di domenica prossima, Santi della Porta Accanto, avremo uno speciale da Bergamo dedicato proprio a San Giovanni XXIII e all'impegno pastorale e spirituale del santuario annesso a Sottomonte. Quindi una settimana ricca di testimoni che ancora una volta, come ci ricorda Papa Leone nelle sue omelie, soprattutto quando incontra i giovani e li invita a guardare a questi grandi modelli, abbiamo tante figure dalle quali lasciarsi ispirare e alle quali affidarci per divenire anche noi testimoni del Vangelo. I santi sono proprio questi, Andrea. Si tratta proprio di lasciarci interpellare dalle loro testimonianze. No. Che sia la Madonna del Rosario, che sia il Padre Congoni con l'Africa, che sia Santa Faustina con la Divina Misericordia, insomma, ci ritroviamo incastrati tutti quanti in questi messaggi.
1: Non possiamo restare indifferenti, lo dicevamo anche prima con Stefania.
3: Grazie Don Andrea.
4: Non si può. Grazie a te.
3: Grazie,
4: Stefania,
3: ti giro anche i ringraziamenti di una nostra ascoltatrice che dice proprio grazie per le puntate dei Santi della Porta Accanto e tanto altro, grazie.
4: E lavoriamo insieme per sostenerci a vicenda in questo bellissimo tempo.
1: E ora spazio alle notizie delle ore 10. Grazie a Don Andrea Vena.
4: E auguri a voi, Andrea e Stefani, e ai radioascoltatori.
1: Grazie, Andrea. E poi dicevo, dopo il GR torneremo in diretta anche in video sulla pagina Facebook di Radio Vaticana, Vatican News, e parleremo di un qualcosa di importante, e non ogni tanto, ma sempre, la donazione del sangue. Non cambiate canale.

Le 10 in punto al microfono Paola Simonetti, convocate elezioni anticipate in Spagna per il prossimo 29 novembre, ad annunciarlo il premier spagnolo Sánchez nella riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri di oggi. Il provvedimento dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sulla grave emergenza casa del Paese, che vedrebbe prezzi insostenibili degli immobili con una carenza di circa 700.000 unità abitative. L'Estonia si sta spostando in modo permanente, sta spostando le sue truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. Al via i negoziati per la formazione di un nuovo governo in Lettonia, dopo che la coalizione a quattro partiti del primo ministro filo ucraino Kulbergs ha ottenuto il 35% dei voti alle elezioni legislative. Il precedente esecutivo era caduto nel contesto di una crisi politica scoppiata a maggio. Proseguono serrati gli scontri in Yemen fra Houthi e forze governative sostenute dai sauditi. Stando a quanto riportato dal Jazeera, l'esercito ha rivendicato oltre 1.100 attacchi contro siti del gruppo ribelle, affermando che hanno causato la morte di circa 1.747 componenti del gruppo islamico. Il movimento filo-iraniano, dal canto suo, ha affermato di essere in grado di costringere l'Arabia Saudita a porre fine all'aggressione. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di tre organizzazioni ebraiche britanniche. In risposta, il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato il divieto di ingresso in Israele proprio al leader dei Verdi, Polanski. E tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.

0: Amiche e amici, amiche e amici di Radio Vaticana, un saluto da Andrea De Angelis, una nuova diretta video all'interno di Radio Vaticana con voi. Ringrazio Daniele Tanzilli e Patrizio Ciprari che ci permettono di essere assieme anche in video, oltre che in radio. Saluto coloro che ci stanno riascoltando su YouTube, grazie anche a Suor Emanuela Prisco per il prezioso lavoro sui social. Oggi vogliamo aprire quello che è un appuntamento mensile nel programma, ovvero quello con la sezione anziani pastorale familiare della diocesi di Roma. È con noi la referente per la cronicità, Edith Aldama. Edith, bentornata.
1: Grazie, buongiorno.
0: E hai portato con te quest'oggi un ospite che ci consente davvero, davvero di ripetere ancora una volta una sola voce, ma con insistenza, che donare il sangue sempre e tutti coloro che possono e tutte coloro che possono donarlo è fondamentale. Non è solo un gesto buono, gratuito, nobile, è molto di più, serve a salvare vite, e salvare vite cambia la nostra di vita, è come se la cambia. Grazie a Stefano Fossati, volontario responsabile della comunicazione del gruppo Frates Roma, donatori di sangue, grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: Partiamo proprio da qui, Stefano, perché siamo ad inizio autunno e anche quest'anno, purtroppo, dico purtroppo perché capita praticamente ogni estate, lo sapete voi che siete all'ascolto, cosa accade in estate? Manca il sangue, si va in vacanza, ci si distrae, giustamente, si vuole vivere più in leggerezza, giustamente, ma le emergenze e le urgenze sanitarie non conoscono stagioni. Adesso siamo in autunno e di solito le donazioni aumentano, diciamo aumentano. Però quanto conta donare sangue e perché è fondamentale per garantire le cure dei pazienti, che poi siamo noi, magari non lo siamo oggi, lo saremo, lo siamo stati, quanto conta?
2: E questo è il problema, che veramente bisognerebbe donare tutti il sangue. Io dico che donare il sangue dovrebbe essere considerato un'associazione di mutuo soccorso, perché si dona. E se dovesse accadere a me la necessità di sangue, ci sarà qualcun altro che dona. Nel momento in cui invece i donatori sono pochi, sono scarsi, e noi quest'estate abbiamo avuto una situazione simile a quella del periodo del Covid, cioè c'è stato un calo di donazioni fortissime rispetto al trend, e quindi in questo momento ancora non si sta riprendendo, e siamo praticamente quegli interventi operatori tutti quanti bloccati, quelli non urgenti. L'urgenza e le emergenze fortunatamente vengono garantite, c'è ancora il sangue per poterle garantire. Gli altri, anche solo il rinvio di un intervento chirurgico comporta uno stress immenso per il paziente, ma anche per i familiari. Quindi bisogna capire che se il sangue non si può fabbricare, non si compra in giro, va soltanto donato.
0: Nel Lazio la situazione non è così negativa, ma c'è una specificità. Il problema è Roma, Roma città.
2: Sì, è così.
0: Quali sono i numeri? C'è una differenza enorme tra le altre città del Lazio e Roma.
2: Sì, le altre città del Lazio numericamente come popolazione sono un terzo della popolazione del Lazio. Quindi nel momento in cui abbiamo donatori idonei in quantità sufficiente a garantire un sopravanzo, sia pur leggero, delle varie province, Rieti, Latina, Frosinone, un sopravanzo più marcato a Viterbo, il buco nero è l'area urbana di Roma dove è scarsamente sentita questa necessità di donare il sangue. Ora, quando mi manca l'area urbana di Roma, che cuba due terzi della popolazione del Lazio, mette in crisi tutti quanti.
0: Perché se non erro, su 100 persone nel Lazio siamo intorno a 6
2: più o meno
0: donatori,
2: sì.
0: Su 100 a Roma meno di 2.
2: Sì, meno di 2. E tra l'altro anche la periodicità delle donazioni è bassa, siamo a 1,2 donazioni l'anno, mentre invece un donatore sano potrebbe donare 4 volte l'anno, le donne in periodo di fertilità possono donare 2 volte l'anno, altrimenti se sono uscite dal periodo fertile possono donare fino a 4 volte l'anno. Quindi anche questo sono due i fattori che vengono a mancare, da una parte i donatori come numero e dall'altra le poche donazioni.
0: Edith Aldama, in che modo noi cristiani, le comunità cristiane possono contribuire a formare, a promuovere una cultura della donazione del sangue e del plasma? Come possiamo diventare protagoniste e protagonisti?
1: Sicuramente le comunità hanno un ruolo molto importante, perché creano rete, possono comunque responsabilizzare le persone, perché la donazione è un gesto gratuito che può sembrare un gesto individuale, ma in realtà può creare proprio un bene alla collettività. Quindi quanto potrebbe essere bello pensare che quella persona che dona è come se quella parte di sé va a un'altra persona che può creare tanto del bene, no? Immaginare come se fosse un filo invisibile che unisce, no? Un filo d'amore che unisce a quella persona che in quel momento ha bisogno, no? Papa Leone ci incoraggia a essere vicini, a essere proprio accanto a chi ne ha bisogno, e a volte quella è una cosa che noi spesso ci scordiamo, no? Quindi le comunità parrocchiali hanno un ruolo importante, perché possono essere educatori della cultura del dono, che può cambiare vita, può comunque salvare una vita.
0: Quante volte capita, non so a voi, a me capita spesso di dire mi piacerebbe, non so, magari ora siamo a 2 mesi dal Natale, riuscire a fare un dono, un'opera di bene, la solidarietà e la beneficenza, però non so a chi rivolgermi, non mi fido magari di... Ecco, questo è un bel esempio, doniamo il sangue. Siamo matematicamente certi che farà bene a qualcuna o a qualcuno, è gratuito, è fondamentale, può salvare una vita, e Stefano, fa bene anche a noi, perché sì, le analisi del
2: soltanto
0: sangue,
2: le analisi complete di tutto, comprese anche malattie o situazioni che nessuno mai va a ricercare, hanno un costo per la regione, per la collettività, però portano un grande beneficio. Io ho esempi di donatori che si sono ammalati, perché poi capita a tutti di doversi ammalare. In particolare ricordo 2 donatrici che hanno avuto la leucemia. In tutte e 2 queste circostanze è stata scoperta in maniera, all'inizio, in maniera assolutamente precoce, prima che ci fossero delle manifestazioni, c'era qualcosa nelle analisi che hanno innescato il dubbio, quindi approfondite con altre analisi, tutto sempre chiamate dalla struttura trasfusionale, perché le strutture trasfusionali, è bene dirlo, hanno come obbligo principale il mantenimento in buona salute del donatore. Non devono fare nulla che possa nuocere al donatore, compreso questo controllo delle analisi. Un'analisi correlata con l'altra, perché noi non possiamo saperla interpretare, non ci possiamo fermare a guardare che i valori sono nella media e quindi sto bene, bisogna saperla interpretare, un'analisi con l'altra. E quindi dico sempre, le analisi che vi danno ogni volta che donate, fatele vedere al medico di base, perché lui lo capisce, noi ci accontentiamo. E in queste circostanze queste persone sono sempre guarite, perché presa con largo anticipo.
0: Quindi non salviamo solo vite, rischiamo anche di salvare la nostra, donando il sangue,
2: non arrivando a problemi più gravi.
0: Più gravi.
2: Quindi è importante.
0: Insomma, Edith, mi sembra che questo appello davvero lo possiamo rilanciare con forza dai microfoni di Radio Vaticana. Vedo al di là del vetro anche il direttore dell'ufficio per la pastorale della salute, il nostro Don Carlo Abate, parliamo della diocesi di Roma, lo saluto. Ma guardando soprattutto ai più giovani, cosa ti senti di dire? Quale appello possiamo fare? Perché anche chi è molto giovane, giustamente magari di tutto vuol sentir parlare tranne che di ospedali e malattie, si senta invece chiamato in prima persona.
1: Allora, sicuramente non aver paura. Questo credo che sia, spesso le persone non vanno a donare per paura e perché non conoscono come fare, hanno comunque anche diciamo comunque dei timori legati poi a una mancata conoscenza della situazione. Quindi sicuramente per i giovani è importante donare, perché donare può salvare comunque la vita di una persona. Oggi magari comunque a noi stiamo bene, non succede niente, però dall'altra parte, in una struttura ospedaliera, in un posto, c'è una persona che sta comunque combattendo per poter salvare la propria vita. Magari chi deve fare, come diceva Stefano, un intervento chirurgico, chi purtroppo ha subito un incidente stradale, chi magari ha una mamma che deve comunque partorire e ha bisogno di una trasfusione. Quindi quel gesto può salvare la vita di una persona. Non aver paura, non avete paura di donare, perché è un gesto d'amore, è un gesto di solidarietà, è un gesto di responsabilità che può cambiare la vita di una persona.
0: Grazie ad Edith Aldama, Stefano Fossati, grazie, un saluto a tutta quella che è la realtà Fratres, in particolare al gruppo Roma di cui fai parte. Non stanchiamoci, se possiamo doniamo, facciamolo, non una volta sola però, perché poi insomma l'importante è farlo con continuità. E se vi è piaciuto questo spazio, condividete il link della diretta video, il podcast della diretta audio, creiamo quella creatività del bene alla quale ci chiamano i papi. L'ha fatto Leone in Francia, l'ha fatto tante volte Francesco, questo è un bel modo per essere creatori di bene. Grazie alla regia, restate con noi ancora in radio.

0: 10:24 è il momento di sfogliare le pagine, anche virtualmente, casomai voi decidiate di aprire il sito e non toccare di persona, che però è un'esperienza assolutamente da fare, le pagine dell'Osservatore Romano, perché come ogni lunedì è con noi il collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi, che è anche l'autore della, insomma, l'autore.
1: Il curatore.
0: Curatore, sì, perché l'autore è un po', sembra esclusivo, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Il curatore della... perché non volevo ripetere cura, per la cura della Casa Comune.
1: Ecco, vabbè. Vabbè, l'ho detto io, così faccio la ripetizione.
0: Allora, per la cura della Casa Comune, di che cosa si occupa oggi? Impacta.
1: Impacta, che è una sottorubrica della rubrica per la cura della Casa Comune. Quante ripetizioni,
0: sì.
1: Oggi è così, rimane difficile. Che diciamo declina un po' i temi ambientali, ecologici, agli aspetti economici, cioè di quello che può
0: perché
1: avere.
0: Poi sono strettamente collegati.
1: Assolutamente, sia come effetti sia anche come prospettiva, perché è chiaro che una riconversione ecologica e una tutela maggiore dell'ambiente passa necessariamente attraverso anche la possibilità di fare economia e di fare anche reddito, ricchezza, anche con i temi ecologici, senza per questo, come dire, rendere venale la questione, ma è inevitabile che poi, insomma, per cambiare i nostri sistemi produttivi bisogna fare i conti con certe cose, quindi insomma è opportuno rifletterci sopra. Lo facciamo questa settimana sotto un aspetto particolare, che è quello della tecnologia e dell'urbanizzazione, della nuova urbanistica, perché da una parte noi possiamo un po' avere anche la tentazione che la nuova tecnologia salverà anche l'ambiente. In parte è così, perché poi i moderni, lo vediamo con i moderni impianti fotovoltaici, no? Che hanno risolto molti problemi dal punto di vista energetico, che però insomma poi dopo hanno però anche un qualcosa da dire sotto il profilo dell'impatto ambientale, perché insomma questi pannelli, intanto per essere prodotti, richiedono appunto delle risorse che inevitabilmente vanno a depauperare il nostro territorio, ma poi insomma anche visivamente, anche come scarti eccetera, insomma non è che siano poi impatto zero. Quindi c'è un po' questa, intanto una riflessione del nostro Pierluigi Sassi, che come sai è il presidente di Art Italia, molto spesso ospite su queste frequenze, che fa appunto questa riflessione sul fatto che, diciamo, non bisogna cadere nella tentazione che tutto si risolverà automaticamente attraverso la tecnologia, con una riflessione particolare di partenza, cioè che noi abbiamo una tecnologia formidabile, ineguagliabile, di una perfezione assoluta, che si chiama natura, che è in grado di produrre delle cose stupefacenti in maniera veramente incredibile. E allora perché non usare la natura, che è la più alta delle tecnologie che è a nostra disposizione, per risolvere i problemi della, come dire, che noi creiamo alla natura stessa? E quindi di conseguenza c'è questa, aspettiamo anche questa intervista al generale Monticone, che è il comandante del comando, un'altra ripetizione, del comando tutela della biodiversità dei carabinieri, che ci spiega un po' quali sono, in occasione di una conferenza che si terrà nei prossimi giorni, con molte realtà impegnate, ovviamente istituzionali o non, nel settore della cura dell'ambiente. Ci parla di quella che è la frontiera prossima, soprattutto per quanto riguarda le città, della tutela ambientale, che è quella della forestazione urbanistica, cioè di creare delle vere e proprie mini foreste all'interno delle città. Siamo reduci, direi forse anche sopravvissuti della scorsa estate, siamo riusciti a venirne fuori e sappiamo, noi che viviamo in città, sappiamo bene quanto, diciamo, le città assorbano calore, emettano calore, anche per il fatto che non, la vegetazione è di un certo tipo, basta magari uscire un pochino fuori dalla città per cominciare a respirare un po' meglio. E allora la frontiera è quella, creare delle mini foreste con della vegetazione ad hoc anche all'interno delle città, in modo tale che anche nelle città si possa tornare a respirare. Ecco, insomma, come il generale Monticone ci parla un po' anche di questi temi.
0: Ho sentito una proposta, diciamo, un po' scioccante, se volete, perché di uno studioso statunitense che proponeva di sostituire molte strade delle città in alberi, che è qualcosa che un po' lascia un po', perché sembra che le strade non siano mai sufficienti, no? A chi si muove in macchina. Però come dire, la proposta è un po' ardita, ma però pone, diciamo, un problema.
1: Sì, sì, lo pone, ma del resto lo vediamo anche noi nelle grandi città dove si stanno moltiplicando le zone pedonali, no? Dove si piantano alberi e non si accede con la macchina. Lo vediamo qui a Roma, per esempio, c'è adesso l'ultimo progetto in ordine di tempo è quello dei fori imperiali, no?
0: Certo.
1: Quindi si sta andando inevitabilmente in questa direzione, fermo restando che poi le strade per le

il sangue. Grazie, grazie. Marco, grazie a voi. Grazie, grazie Stefania. Marco. Ascoltiamo Angelica Bove con Mattone e poi apriamo una lunga pagina dedicata alla musica. Sarà con noi tra un paio di minuti il maestro, direttore d'orchestra Adriano Pennino.

0: Claudio Baglioni ha dedicato, lo avrete letto in questi giorni, avrete letto la notizia, due nuovi brani a San Francesco d'Assisi in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Sono disponibili in digitale dal 2 ottobre, registrati per Sony Music Italy, sono Tau, in segno d'amore, e Fratello Sole, Sorella Luna. Ad accompagnarlo al piano in questa nuova creazione e soprattutto l'arrangiatore di questi brani è il direttore d'orchestra, il maestro Adriano Pennino, che è collegato con noi in diretta. Ben trovato, maestro.
1: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, premesso che la prossima volta la aspettiamo qui in studio per raccontare un po' quella che è tutta la sua meravigliosa carriera e quelli che sono i progetti futuri, però oggi le abbiamo chiesto la gentilezza di questa incursione telefonica all'indomani della festa di San Francesco d'Assisi, perché insomma Baglioni ancora una volta emoziona e sa parlare a certe corde che sono anche e soprattutto corde dell'anima.
1: Sì, perché praticamente io ho sentito varie versioni, soprattutto in questi giorni, di Fratello Sole, Sorella Luna. Devo dire che il peso che lui riesce a dare a queste parole, a quel testo, a quella melodia è veramente impensabile. C'è un'intensità pazzesca, vuol dire che lui sta veramente dentro al testo, e questa è una cosa magnifica, perché non tutti riescono a capire quello che stanno cantando, e lui invece sta dentro veramente questa spiritualità di San Francesco.
0: Maestro, io tra l'altro vorrei chiederle anche cosa ha

0: significato per Baglioni e per lei che ha arrangiato questi brani, poter pubblicarli a 48 ore da un giorno storico per Assisi, per ovviamente quella che è la memoria del santo, ma anche per l'Italia, perché lo ricordiamo, da quest'anno è un giorno festivo. Questa coincidenza di date voluta dà ancora più significato alle opere stesse.
1: Sì, intanto io sono grato a Claudio di avermi chiamato per orchestrare, per arrangiare questi due pezzi. Quindi per me è già un onore lavorare con Claudio Baglioni. In più, lui ha conferito veramente con queste due canzoni una un'intensità, una spiritualità all'evento. E per questa siamo stati pure a registrare una cosa lì alla Basilica di Assisi, quella di sotto, diciamo, non il convento, dove c'è la Porziuncola, e devo dire, per me è stata un'emozione pazzesca, lo è stata anche per Claudio, lo vedevo che stava emozionato, era emozionato. Dico che a volte questo è un lavoro, diciamo, che si può fare in tanti modi. Lo vuoi fare come bravo professionista, o lo vuoi fare come innamorato, come dico io. Cioè, Claudio Baglioni è innamorato di questo lavoro, è innamorato di questo di questi testi, di questa spiritualità. E io devo dire che non sono un frontman, sono uno che l'accompagna. Sono onorato ed emozionato io di far parte di questa grande opera, perché è una piccola opera questa qua, una grande opera, piccola opera, insomma, ho detto due cose, tutto il contrario di tutto, però per dire che è grandissima nell'arte, piccola nel senso che sono due pezzi che sono alla fine 10 minuti in due, insomma. Però voglio dire che è una cosa fantastica.
0: Ecco, maestro, io Le confido una cosa, perché noi questa trasmissione Radio Vaticana con voi ogni giorno in onda dalle 8 alle 11, la prima ora la dedichiamo alla rassegna stampa. Non molti giorni fa abbiamo letto un lungo articolo nel quale si parlava dell'inedito di un altro innamorato che ha fatto innamorare chissà quante e quanti, un certo Gino Paoli, che ricordiamo sempre con affetto, e quell'inedito ha come titolo "Quando ti rivedrò e la musica è sua". Che tipo di lavoro è stato questo, maestro, prima di salutarla?
1: È stato anche questo, diciamo, un regalo del fato, non so, del destino, di Dio, non so come dire. Però io ho lavorato 25 anni con lui, ho fatto un milione di date, di serate, di concerti, avevamo questa canzone che io non è che me ne ero dimenticato, però stava lì ferma, poi parlando con la moglie ci venne in mente di questa cosa, di questa canzone, e quello è un altro testo pazzesco, quello di Gino, carico di umanità, carico di spiritualità. Quando ti rivedrò significa, cioè, che alla fine ci rivedremo tutti quanti, e poi ognuno può decidere il significato di questa canzone. Uno lo può dedicare a un figlio, lo può dedicare a una moglie, lo può dedicare ai genitori, e questa è la grandezza e l'universalità di questo testo. E anche lì devo dire, sono stato onorato che questo pezzo sia uscito discograficamente, e ancora una medaglietta che mi metto io, povero musicista, diciamo, che però per fortuna mi trovo coinvolto in dei progetti epocali.
0: Grazie davvero ad Adriano Pennino. Ascoltiamo allora, nel salutarla, maestro, fratello Sole e sorella Luna di Claudio Baglioni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie mille.

0: La splendida voce di Baglioni in questa elegante e emozionante opera Fratello Sole, Sorella Luna, uno dei due brani che Claudio Baglioni ha dedicato appunto a San Francesco, arrangiati dal maestro Adriano Pennino, che è stato con noi appunto in diretta. Un'opera piaciuta molto anche alle amiche e agli amici all'ascolto. Ci scrive in particolare Carmen e poi ancora Filomena: una commozione questa interpretazione che arriva all'anima. Salutiamo anche, ne approfittiamo, Mirella e poi Roseli e le tante e tanti che continuano a scriverci. Ma adesso voltiamo pagina, perché ci spostiamo da Assisi, in quel di Bologna. Lo facciamo però per parlare sempre di musica e in particolare di musica cristiana, grazie allo studio allestito dal tecnico del suono Gabriele Di Domenico in quel di Bologna. Ci colleghiamo con il nostro inviato Damiano Caprio. Damiano, buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a Stefania e naturalmente a tutti gli ascoltatori.
0: Damiano, che ci fate in quel di Bologna? Aiutaci a capire, so qual è il motivo, ma magari chi è all'ascolto vuole saperne di più.
1: Allora, innanzitutto noi ci troviamo nel cuore di Bologna, città dei portici, precisamente al Simpo, quindi un'antica chiesa del 1500 trasformata in location per eventi. L'obiettivo appunto di questa, noi ci troviamo precisamente qui in occasione del Credo 2026, il forum della musica cristiana. Ecco, l'obiettivo di questo forum è quello di capire il ruolo della musica nella costruzione di quella che è l'identità culturale, quindi in un contesto quello attuale segnato poi dalla frammentazione sociale, soprattutto poi con l'avvento del digitale e quindi anche dell'intelligenza artificiale.
2: Ecco, questa è una prima edizione, Damiano, quindi da oggi si costruisce qualcosa di nuovo.
1: Assolutamente Stefania, anche perché poi sono tanti comunque gli argomenti che saranno trattati nel corso di questo forum. Tra poco ci sarà il primo panel dedicato all'intelligenza artificiale, nel pomeriggio quello della musica come strumento di accompagnamento pastorale, ma troverà spazio anche un panel dedicato a come scrivere una canzone di ispirazione cristiana. E a tale proposito vorrei anche introdurre il nostro ospite Alessandro Gallo, frontman dei Reale. Ciao Alessandro.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, innanzitutto volevo chiederti come hai accolto appunto l'invito a partecipare a questo evento e cosa rappresenta per te.
3: Allora, secondo me è un segno importantissimo. Noi facciamo quella che nel mondo viene conosciuta come Christian Music da quasi 20 anni, e quindi vedere che dopo questi 20 anni di sacrifici, di dedizione, di tournée, di incontri, finalmente si muove qualcosa di così importante, di così bello, di così unito all'interno della Chiesa, ma non solo per la Chiesa ma per il mondo, quindi nel senso di cattolico più universale che c'è, è una grande soddisfazione, è un gran segno. Secondo me è un seme molto importante anche per il futuro, perché verrà dopo di noi.
1: Anche perché comunque la musica come linguaggio universale è uno strumento che appunto permette poi di evangelizzare.
3: Assolutamente sì, lo è sempre stato l'arte, e soprattutto anche l'arte dentro la Chiesa è sempre stato un veicolo, che fossero sculture, dipinti, sinfonie, lo è da sempre. Quindi a maggior ragione, secondo me, nel periodo attuale storico che stiamo vivendo, l'arte che nasce dentro il cuore di un cammino di fede ha qualcosa di molto importante da dire, e Papa Leone mi sembra che ce lo stia dicendo forte e chiaro.
1: Anche perché poi è un linguaggio che è compreso e può aiutare anche i giovani più piccoli poi a capire anche determinati messaggi.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tu hai accennato l'intelligenza artificiale, che poi comprende tutta una serie di sfaccettature digitali con cui i nostri figli sono nati, crescono. E quindi assolutamente oggi, come dice appunto Papa Leone nell'enciclica ultima Humanitas, che appunto custodire l'umano e diventare artigiani della speranza è fondamentale. Ecco, questo è il nostro modo. Con questo credo, secondo me, è stato ben chiaro, con il concerto di ieri sera a Bologna, con quello che stiamo facendo qua, il nostro desiderio di essere artigiani della speranza in un momento in cui di speranza ce n'è bisogno.
1: Anche perché poi la vera sfida è capire come convivere con l'intelligenza artificiale.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è importantissimo riuscire a mantenere appunto il pensiero critico, la propria personalità e non demandare. Ecco, l'intelligenza deve rimanere la tua, no? L'intelligenza artificiale deve rimanere uno strumento al servizio della tua intelligenza.
1: Andrea.
0: Eccomi, eccomi Damiano. Tra l'altro Alessandro è stato anche ospite qui a Radio Vaticana. È un piacere risentirlo con te in quel di Bologna. Alessandro, io vorrei farti una domanda prima di ascoltare un brano che lancerà il nostro Damiano, relativa al fatto che ancora oggi, quando parliamo di musica cristiana e di Christian music, vedo che c'è, non dico una mancata conoscenza, però talvolta c'è un po' di confusione già nel definire questo particolare genere. Allora magari trovi l'interlocutore che parla di riferimenti espliciti, altri che ti dicono no, è l'esatto opposto, è ciò che arriva al cuore di chi ascolta un brano che lo rende parte del suddetto genere. Provi ad aiutarci, vista anche la tua esperienza e ovviamente professione, a capire meglio di cosa stiamo parlando.
3: Sì, guarda, è sempre un argomento in Italia ancora...
0: In Italia.
3: Direi controverso, e te lo dico in Italia perché noi negli ultimi 5 anni abbiamo avuto il dono di collaborare con moltissimi artisti e moltissime realtà musicali ben piantate nella professionalità negli Stati Uniti e in Brasile in particolare. Abbiamo amici, penso a Matt Maher, Tiago Brado e Rosa De Saron, cioè gente che ha dei numeri che qui in Italia hanno i nostri famosi, diciamo così, per usare dei termini che capiamo tutti. Christian Music è ti dico la verità, faccio fatica a vederla come un'etichetta. Di fatto il centro della musica di chi fa Christian Music è sicuramente l'interesse di parlare, raccontare di cammini di fede, dell'esistenza di Dio. Poi devo essere sincero, all'interno della Christian Music abbiamo imparato proprio da questi stati dove la Christian Music già funziona da 40 anni ormai, che esistono dei sottogruppi, non so, penso alla worship music, quindi la musica che accompagna esplicitamente dei momenti di preghiera, o se no contemporary Christian Music, quindi musica contemporanea che tratta argomenti cristiani. Ecco, io per quella che è l'esperienza che stiamo cercando di portare in Italia, vedo che siamo nati sicuramente, parlo per noi Reale, come animazione liturgica, dico così, per poi scoprire che la musica fatta bene viene ascoltata anche fuori dalla chiesa, quindi in Italia forse può essere un po' limitante avere l'etichetta di Christian Music, ma di fatto è raccontare la quotidianità, quindi né più né meno che la realtà che si vive nelle famiglie, nell'adolescenza, nella scuola, attraverso gli occhi di chi ha fede. Quindi in questa qui, chi sta facendo un cammino di fede e vuole testimoniarlo attraverso il proprio dono fa già Christian Music, fa già musica. Noi abbiamo coniato un hashtag che è Christian Music is Music, cioè né più né meno che gli altri cantanti.
0: Cioè, evviva, non posso dirlo, bravi,
3: non
0: mi piace.
3: Non dimentichiamoci questa cosa qua, perché sembra che ti fanno il lavaggio del cervello. No, rimaniamo noi musicisti, artisti, e ogni artista parla di quello che per se stesso è importante.
0: Ma quindi sì, ma poi avvicina molto di più, perdonami, un simile, quello che ci ha appena detto fa sentire, secondo me, già tutte e tutti più vicini. Cosa ascoltiamo, okay, Damiano?
1: Ecco, noi ascoltiamo il nuovo singolo dei Reale in collaborazione con Carolina Bongiovanni, che è uscito appena 3 giorni fa, sì, nonostante tutto, e poi dopo ne parliamo.
3: Vai.

0: Carolina Bongiovanni e Alessandro Gallo, nonostante tutto, complimenti, è un bellissimo brano questo che abbiamo ascoltato. E come dicevi poco fa, Christian Music, ma is music, cioè che è importante questo, no?
1: Assolutamente sì, ma perché non vorrei correre il rischio che questa cosa diventi ghettizzante. Se siamo artisti, siamo musicisti, ogni artista parla di quello che per se stesso è importante, quindi c'è chi racconterà il nuovo amore, chi racconterà il suo pensiero politico, chi ognuno è libero di farlo. Per noi il tarlo è l'esistenza o meno di Dio e dove si vede attraverso la vita, e in questo vedo che ci aiutano tantissimo i ragazzi, tant'è che l'ultimo album che abbiamo fatto, che si chiama Tempi Forti, affronta la tematica della fede attraverso tutto quello che abbiamo incontrato in questi anni, che sono la testimonianza dei nostri giovani che ci scrivono attraverso la depressione, l'anoressia, i problemi esistenziali. Insomma, la Christian Music è la verità di quello che si vive.
2: Ecco, noi abbiamo ascoltato, nonostante tutto, un brano che appunto parla, ecco, un inno alla perseveranza, e quindi a non arrendersi, a continuare a costruire insieme un mondo migliore. Questo è uno appunto degli obiettivi di questo Credo 2026, Alessandro.
1: Assolutamente sì. Beh, io spero, nonostante tutto, credo che non ci sia periodo storico migliore per poterlo urlare nelle piazze. Nonostante tutto quello che viviamo, sentiamo, leggiamo, guardiamo in TV, noi continuiamo a sperare, e questo è quello che deve fare la Christian Music. Non tanto etichettare, non è una crociata per convertire il mondo al cattolicesimo, ma è una testimonianza, perché contribuire alla speranza.
2: Anzi, la vera sfida penso sia proprio questa, abbattere poi questo confine, se così, questo muro, se così possiamo definirlo.
1: Assolutamente sì, essere nel tessuto sociale, quello che ci stanno chiedendo i nostri papi non so da quanti secoli. Quindi,
2: ecco, ricordiamo che tra poco sarai uno dei protagonisti del panel dedicato all'intelligenza artificiale, quindi il tutto dalle 11:30.
1: Siamo pronti.
2: Io ti ringrazio per aver condiviso qui con noi la musica del Reale, per aver portato la tua esperienza, e io direi, Andrea e Stefania, di salutare i nostri ascoltatori prima dell'informazione delle ore 11 con Paola Simonetti, con il brano appunto, ecco, con quello che è il tema poi di questo Credo 2026, ovvero Pace, brano di Deborah Vezzani.
3: Grazie Damiano, grazie. Caprio, grazie ai tuoi ospiti, a Gabriele Di Domenico. Ricordiamo, Credo, Christian Music Forum a Bologna. Torneremo anche domani a collegarci con voi. A questo punto ascoltiamolo, tra l'altro mai titolo fu più azzeccato all'indomani della festa di San Francesco d'Assisi, questo Pace di Deborah Vezzani. Grazie Stefania.
0: Grazie a te Andrea.
3: Restate in ascolto, ciao.

Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. Ennesima tragedia del mare in Europa. Due migranti sono morti nella notte mentre tentavano di attraversare il canale della Manica per raggiungere le coste britanniche, lo riferiscono media locali. Le due vittime di circa 30 anni sono annegate al largo di Bec, nei pressi delle coste francesi. Le autorità hanno inoltre tratto in salvo due donne che presentavano ustioni su un gran parte del corpo. Il governo dello Yemen lancia un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, attaccate postazioni del gruppo islamico nel distretto di Duab, che domina lo strategico varco marittimo di Bab el-Mandeb, lo rende noto la Reuters. Non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza, almeno tre palestinesi, tra cui una minore, sono stati uccisi ieri a Deir Bala e a Khan Yunis nel centro e nel sud della striscia. È quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, altre 9 persone sarebbero rimaste ferite. Ha preso il via nella città di Nadi, nelle Figi, il vertice ONU sul clima, dove i leader del Pacifico cercano di attirare l'attenzione del mondo sulle condizioni di vita delle popolazioni che si trovano in prima linea di fronte ai cambiamenti climatici. I colloqui di questa settimana rappresentano un incontro preparatorio in vista del più ampio vertice globale sul clima organizzato dalle Nazioni Unite, noto come COP31, che si terrà il mese prossimo in Turchia. In Italia aumenta la pressione fiscale nel secondo trimestre del 2026, è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, che segnala invece un calo dello 0,9% del potere d'acquisto delle famiglie nel secondo trimestre dell'anno. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che l'informazione torna fra meno di un'ora.

0: Puntata, parleremo di quelli che sono gli aspetti più importanti di questo Credo 2026. Innanzitutto vorrei presentare Andrea Marconicci, direttore artistico della Gloria Music e organizzatore di questo evento. Ciao Andrea.
1: Ciao Damiano, ciao a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
0: Allora, innanzitutto, per chi è all'ascolto e non conosce ancora la realtà della Gloria, cos'è la Gloria Music?
1: La Gloria è una casa discografica ed edizione musicale dedicata alla musica cristiana contemporanea. È nata a Bologna da solo 3 anni, ma in poco tempo è diventata un po' un riferimento per questo ambiente, radunando oltre 40 artisti di musica cristiana, cattolici o protestanti o di altre confessioni religiose cristiane, perché comunque la fede in Gesù è la stessa e il Papa poi ci chiede spesso di lavorare per il dialogo, no, tra le varie confessioni cristiane ed è l'organizzatrice di questo evento, promotrice e organizzatrice di questo evento, sì.
0: Noi in sottofondo stiamo ascoltando ecco l'inizio di questo evento. Tra poco ci sarà un panel dedicato all'intelligenza artificiale, ma appunto nel corso di questi 2 giorni se ne svolgeranno altrettanti dedicati, ecco, a differenti temi. Naturalmente al centro ci sarà sempre la musica, ma volevo chiederti, Credo 2026, come nasce l'idea?
1: L'idea nasce dall'opportunità, dalla necessità di riunire tutti coloro che hanno nel cuore o la sensibilità di evangelizzare, utilizzando la musica, coloro che hanno capito che la musica è uno strumento di comunicazione potente che può essere usato per trasmettere valori positivi in un ambiente o in un mondo che spesso invece cerca più di parlare di quelli negativi o di quelli che fanno più notizia. Una musica per il bene, insomma, che sia una musica per evangelizzare, raccontare e testimoniare la propria fede, ossia una musica per trasmettere valori civili o cristiani. Mancava un momento in cui questo ambiente, che è fatto da tante realtà, si riunisse per confrontarsi sulle esperienze di ciascuno, una condivisione, uno scambio e far nascere collaborazioni. Perché in realtà in Italia abbiamo tantissime realtà che usano la musica per questo scopo. Era necessario metterle in rete, per cui l'idea nasce dalla voglia di ingrandire un pochino l'orizzonte, allargarlo e crescere insieme.
0: Ecco, un altro aspetto fondamentale anche, che non va trascurato, anche il luogo dove si svolge questo evento, ovvero Bologna. Perché Bologna?
1: Ma Bologna innanzitutto perché è la città della musica, patrimonio dell'UNESCO. Io sono bolognese, la Gloria ha sede a Bologna e ovviamente sono molto legato alla mia città dove sono nato e cresciuto, ma soprattutto Bologna ha delle caratteristiche uniche. È uno snodo di percorsi, è una città molto raggiungibile a livello logistico, sia in aereo che in treno. È una città di grande accoglienza, con l'università, una città di grande scambio culturale molto viva da quel
0: Ricca di
1: punto di
0: giovani.
1: vista, ricca di giovani. È la città in cui arcivescovo è Monsignor Matteo Zuppi, che oggi è il presidente della CEI, un uomo di pace, un uomo di dialogo, e quindi c'era un supporto della chiesa locale, era indispensabile per farlo. Ed è la città dove vivono già delle realtà di musica cristiana importanti. La Gloria, che è sicuramente l'ultima arrivata e non è così importante, ma anche l'Antoniano di Bologna, che invece è una realtà che esiste da 70 anni e di bene ne fa con la musica tantissimo. Per cui incardinarci a Bologna è una scelta che tiene conto di tutte queste cose, quindi un sostegno territoriale, una capacità di raggiungerla, una vivacità di proposta culturale e una caratteristica tipica della città, insomma.
0: Ecco, tu hai nominato il Monsignor Matteo Zuppi, con il quale avete avuto un incontro venerdì sera, perché ricordiamo che questo forum, ecco, è iniziato già venerdì sera.
1: Sì, credo come 2 giorni di convegni comincia oggi, infatti si sta svolgendo il primo panel, ma in realtà l'esperienza è un po' più estesa, perché da venerdì a domenica c'è stato il ritiro degli artisti di musica cristiana nel seminario arcivescovile. Venerdì sera abbiamo incontrato il cardinale e ci siamo interrogati sulla figura degli artisti che fanno musica per evangelizzare oggi, se essere più incredibili, più credibili o più credenti. E l'arcivescovo gli ha detto: ma tutte e tre, insomma, basta fare bene. E poi sabato mattina siamo andati tutti a visitare l'Antoniano per scoprire come questa realtà musicale in realtà finanzia bene, perché tutta l'attività anche dello Zecchino d'Oro, del piccolo coro dell'Antoniano, tra le tante che fanno, finanzia 350 pasti alla mensa dei poveri al giorno, che è la vera opera di misericordia che fa l'Antoniano. Poi il pomeriggio in pellegrinaggio alla Basilica di San Luca, che è un luogo, insomma, per noi bolognesi molto importante, è il luogo mariano dove si va in pellegrinaggio per eccellenza, dove abbiamo animato anche la celebrazione eucaristica con i nostri artisti. E ieri il grande concerto in Piazza Maggiore, quasi 5 ore di musica, è uno spettacolo di luci in cui abbiamo, diciamo, attraversato la storia di Bologna attraverso le tre tematiche della giornata: pace, accoglienza e diritti. Quindi credo dura di fatto 5 giorni. E noi abbiamo nel cuore la speranza che non sia solo un evento episodico per quest'anno, ma che possa diventare un riferimento costante negli anni, che diventi un evento annuale da svolgere in questa città.
0: Ecco Andrea, qual è la sfida, la vera sfida di questo Credo 2026?
1: Ma la sfida è molto semplicemente trovarsi a parlare. Non ci interessa avere grandi numeri, non ci interessa fare notizia, ma che chi ha questa sensibilità venga e si ritrovi, ci si conosca, perché nella relazione umana nascono tutti e fioriscono tutte le idee, no? E anche poi lo Spirito Santo gli dà forza a queste occasioni, per cui noi abbiamo semplicemente dato il via, dato la spinta, messo un seme, e speriamo che già l'anno prossimo questo evento non venga organizzato solo dalla Gloria, dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane, lo ricordo col sostegno della SIAE e patrocinio della Chiesa di Bologna, ma venga organizzato un po' da tutti e che possa ingrandirsi, perché la musica, io credo fortemente, ed è il mio lavoro e la mia vita, che sia uno strumento immediato, facile, importante, soprattutto da far sentire in un momento così complesso della storia dell'umanità. Io apro i siti, apro i giornali e sento sempre parlare di guerra, di cose brutte, di cose inevitabili, come se il mondo dovesse per forza andare male. Invece è giusto gridare la pace, cantare la pace come abbiamo fatto ieri sera, o trasmettere le cose. Poi noi siamo cattolici e il nostro lavoro è far tornare in qualche modo le persone al Signore, quindi basta, io dico sempre, una canzone può cambiarti la vita, perché basta una canzone in cui poi il Signore passa e quello è un vero successo, quando qualcuno torna, diciamo, in cammino. Quindi la sfida è stato farlo, e poi il resto lo lasciamo fare a chi può cambiare le cose, insomma.
0: Ecco, canzoni che saranno poi anche le protagoniste di questi spazi di questi spazi al Credo 2026. Ecco, in chiusura, Andrea, sono tanti gli obiettivi della Gloria Music, anche appunto nella produzione musicale. Tra poco uscirà anche il nuovo disco del Cantiere Kairos, che appunto stanno registrando al Fonoprint di Bologna. Sì. Ecco, un tempio anche della musica, dove hanno registrato artisti come Dalla e tanti altri, insomma.
1: Sì, la qualità per noi è una cosa importante, perché quando tu hai un contenuto bello e il contenitore brutto, di solito non è che ti fa piacere,
0: non vai avanti.
1: Quindi, come sai, e anzi ti ringrazio per aver ospitato tante volte i nostri artisti, e la qualità di produzione musicale o di scrittura per noi è importantissima, perché non può essere che la musica di fede sia solo quella stereotipata come fatta in chiesa con le chitarre scordate. Il Cantiere adesso sta lavorando con me Massimo Varini, che è un mito della musica italiana, uno dei più grandi chitarristi che abbiamo in paese.
0: Salutiamo, non so se all'ascolto, ma lo salutiamo.
1: Lo salutiamo, stiamo producendo, abbiamo fatto la preproduzione da Massimo e anche da Cantiere a Rogliano, e poi abbiamo fatto il primo slot di produzione in Fonoprint, torniamo da Massimo, poi chiudiamo di nuovo in Fonoprint, e anche tornare a fare musica vera, cioè tutta vera, suonata, live, è una cosa che ci ha appassionato tantissimo. Peraltro proprio in questi minuti si discute di come essere, rimanere umani nonostante l'intelligenza artificiale, per cui Devo dire che questo è stato anticipato da delle bellissime giornate insieme in cui prima ci siamo conosciuti, cioè la relazione umana è partita molto prima della parte musicale e vedrete, adesso uscirà nel 2027 e sarà un disco clamoroso, ve lo posso
0: Noi sicuramente
1: anticipare.
0: lo presenteremo. Io ti ringrazio, Andrea, per averci, raccontato quelli che sono gli obiettivi del Credo 2026, come abbiamo detto anche poco fa, spazio alla musica. E ieri, abbiamo festeggiato San Francesco in occasione, appunto, che poi quest'anno, c'è stato l'ottavo centenario dalla sua morte, e noi iniziamo con un brano intitolato Eterno Tempo.

0: E abbiamo ascoltato E donne tempo di Graziano. In questo momento ci troviamo al Simpo di Bologna in occasione del Credo 2026. Infatti le voci che state ascoltando in sottofondo sono delle persone che stanno adesso stanno svolgendo questo panel dedicato all'intelligenza artificiale. Ringrazio ancora Gabriele Di Domenico, tecnico del suono. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che ci possono scrivere o mandare vocali al 335-1243722. Ci ha raggiunto in studio Fran Matteo della Torre dei Tu Sei Bellezza. Ciao Fran Matteo.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Pace e bene.
0: Come stai, Fran Matteo?
1: Decisamente col cuore pieno di gratitudine.
0: Ecco, sono stati comunque giorni molto intensi, come abbiamo detto anche poco fa con Andrea Marconicci, direttore artistico della Gloria Music. Il tutto è cominciato venerdì sera. Venerdì avete incontrato anche il Monsignor Matteo Zuppi, ecco, un incontro anche significativo, dove comunque sono state tante le domande a cui dare risposta anche su quello che poi è il ruolo del cantautore oggi, di chi fa musica, perché inevitabilmente ha una certa responsabilità.
1: Sicuramente sì, poi appunto tante domande poste al Cardinal Zuppi. Alcune domande non sono state risposte, ma perché non possiamo sempre rispondere a tutto, c'è bisogno anche di un tempo di gestazione, di pensiero e di creazione che porterà poi eventualmente a un passo nuovo, questo sì.
0: E questo cosa, appunto, in questo tempo, se così possiamo definirlo, anche di contemplazione, ecco, a volte è proprio da lì che nascono poi le idee, ecco, quelle che portano alla nascita delle canzoni.
1: Guarda, secondo me c'è uno spazio che chiamiamo silenzio. Ecco, è nel silenzio che tante volte nascono quei germogli nuovi da accompagnare e da far crescere, questo sicuramente.
0: Ecco, a volte non siamo abituati poi troppo al silenzio, e il silenzio può essere appunto uno spazio di contemplazione, ecco, di riconciliazione poi con la parte anche quella più intima dell'essere umano, quella più nascosta, no?
1: Sono d'accordo, siamo in una società particolarmente accelerata, lo vediamo anche dalla velocità con la quale ci mandiamo i messaggi, piuttosto che sempre connessi, sempre a fare 100 cose. Mi sembra invece che fermarsi ogni tanto ci permetta di ascoltare la vita, perché mi viene da dire che i maestri di vita sono coloro che sanno fare silenzio e quindi ascoltare il flusso della vita che scorre dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra mente, anche nelle nostre emozioni, e che dobbiamo fermarci per ascoltarle, altrimenti.
0: Ecco, a volte appunto quindi è importante l'ascolto, educare all'ascolto. Oltretutto uno degli aspetti fondamentali di questo forum è proprio l'incontro, ecco, l'incontro di più anime, e da lì appunto che poi nascono quelli che sono, ecco, gli spunti che portano alla nascita di nuovi eventi, nuove situazioni, insomma.
1: È bellissimo questo evento proprio perché incontri e ti relazioni con differenze che però a un certo momento ti rendi conto che sono tutte tenute insieme da un unico sguardo, che è uno sguardo, mi viene da dire, di bellezza, comunque di creatività, di musica, di cultura. E oggi c'è una grande sete, un grande bisogno di una cultura bella e sana.
0: Ecco, tu a proposito di bellezza fai parte dei Tu Sei Bellezza. Per chi all'ascolto non conosce questa realtà, di cosa si tratta?
1: Allora, Tu Sei Bellezza, appunto, sono un gruppo innanzitutto di amici con varie competenze, perché abbiamo tenuto insieme due linguaggi molto belli e molto forti della nostra società, che è la musica e la danza. L'intento di questo gruppo, dentro lo spettacolo che stiamo portando in giro ormai da qualche anno per tutta Italia, è portare le persone presenti a riconnettersi con la bellezza che sono. Questa è un po' la missione, lo scopo che ci siamo dati in quel 2017, quando tutto è nato appunto in un momento di silenzio, in un'intuizione che ha poi incontrato altre persone, professionisti dei due settori, e che insieme a me hanno scritto appunto questo spettacolo.
0: Ecco, in questo momento, ricordo a tutti i nostri ascoltatori, si sta svolgendo il panel dedicato all'intelligenza artificiale, e non possiamo appunto non citare la Magnifica Humanitas scritta da Papa Leone. Ecco, secondo te qual è la sfida più grande? Cioè, nel senso, perché comunque l'uomo inevitabilmente deve imparare a vivere anche con l'intelligenza artificiale, a relazionarsi. Inevitabilmente abbiamo visto che sta prendendo sempre più piede in ogni ambito, anche quello musicale, paradossalmente, perché sono tante le canzoni che così nascono dal nulla, e con poco, appunto, soprattutto con poco tempo.
1: Certo, mi sembra che ci debba essere una domanda di fondo che qualsiasi artista che scrive musica ogni tanto deve farsi, proprio in quel fermarsi e far silenzio. La domanda che potrebbe essere posta così: sono libero? Perché credo che la tecnologia è sempre a servizio dell'uomo, però la domanda dell'essere libero in una relazione più trascendente, più come dire, responsabile e d'amore, deve fermarci e chiedercelo. Cioè, noi ce lo dobbiamo chiedere: sono libero in quello che sto facendo? Oppure la tecnologia piano piano ha preso spazio, ha preso possesso, ha preso il controllo, e in quella libertà ci giochiamo tutta la relazione d'amore, perché poi diciamocelo, ogni cuore di ogni uomo e di ogni donna sono fatti per amare. Allora quella domanda lì, sono libero, secondo me ogni tanto dovremmo farcela.
0: Quindi ecco, noi, come dice Papa Leone, l'intelligenza artificiale non è neutrale, perché comunque assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Ecco, però l'obiettivo, forse la vera sfida, è quella di usarla per costruire poi del bene.
1: Questo sta alla base di
0: umani,
1: esatto, questo penso che stia alla base di ogni attività, ecco, per noi. Alla fine quello che facciamo sta generando del bene, mette in circolo il bene, perché il bene comune credo che sia una grande risorsa che l'umanità necessita.
0: Ecco, stavo leggendo qualche giorno fa una dichiarazione di Sting che diceva che comunque l'intelligenza artificiale non si emoziona, e appunto questo poi ci dà anche l'idea, no? È un parametro importante, cioè le canzoni nascono proprio in seguito alle emozioni, sono quelle che spingono poi gli artisti a creare l'arte in ogni appunto aspetto. L'intelligenza artificiale non si emoziona, quindi sicuramente è un qualcosa non ha anima.
1: Sì, esatto, non bisogna farci condizionare troppo da una parte esterna, cioè in qualsiasi settore in cui parliamo di arte, come dire, l'artista credo che sia il soggetto primo in cui appunto ascolta la vita, si emoziona, e lì c'è una scintilla che non sta più neanche tutto in mano tua, ma è una collaborazione col cielo e la terra, in questo senso. E scrivere un brano e darlo poi alle persone che lo ascoltano, tu sai bene che uscito da te questa cosa prende sicuramente un'altra direzione, un altro piede. Ma è importante, come dicevi tu, Damiano, è fare emozionare le persone, perché sennò non facciamo un buon servizio a questa umanità.
0: Io direi di dare spazio ancora alla musica con un brano dei Controtempo, Laudato Si'.

0: Stiamo ascoltando i Controtempo con Lauda Tosino e ci troviamo al Simpo di Bologna. Ecco, è una antica chiesa del 1500 trasformata in location dove appunto si sta svolgendo questo forum dedicato alla Christian Music. Noi siamo in compagnia di Fra Matteo Della Torre. In questo momento proprio si sta svolgendo il panel sull'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di quelle che sono appunto le sfide. Ecco, ritorno un attimo, Fra Matteo, alla magnifica Humanitas di Papa Leone. Ecco, la cosa importante appunto, come lui evidenzia, è che ecco, l'intelligenza artificiale non deve ridurre la persona a risorsa da usare e sfruttare, ecco, quindi a ciò che realizza o produce. Questo è un aspetto fondamentale.
1: Sì, è un aspetto fondamentale, diventa una sfida altrettanto importante, cioè non dobbiamo diventare i prodotti dell'intelligenza artificiale, ma essere i soggetti primi e i protagonisti nella vita, in quello che facciamo, all'intelligenza artificiale. Alla fine, appunto, penso che la mente umana, ma soprattutto l'uomo, è più complesso e più ricco di un'intelligenza artificiale, e quindi questa cosa va tenuta viva e appassioniamoci all'umano.
0: Ecco, infatti, dire. Lui dice: la dignità fondamentale di ogni persona non si acquisisce, non si merita, né ha bisogno di essere dimostrata, e questo è un aspetto fondamentale, soprattutto in un'epoca dove siamo abituati ad essere costantemente performanti e quindi, ecco, a dimostrare qualcosa.
1: Esatto, noi usiamo delle parole che, come dire, condizionano il nostro modo di vivere, perché usare la parola performante oppure essere sempre utili ti condiziona lo stato di vita e ti, tante volte mi pare che non crede agli effetti poi così positivi sulle scelte e su quella responsabilità a cui siamo chiamati.
0: Ecco, infatti qui ritorna anche il discorso del silenzio, quello che stavi appunto condividendo poco fa con tutti i nostri ascoltatori. Ecco, ricordo che ci possono scrivere al 335 124 37 22. Questo pomeriggio alle 15.30 si svolgerà un panel dedicato alla musica come strumento di accompagnamento pastorale, quindi esperienze, percorsi e suggerimenti. Ecco, tra i relatori di questo panel ci sarai anche tu. Ecco, la musica come strumento di accompagnamento pastorale può essere tante cose.
1: Eh sì, perché se tu ci pensi, Damiano, la musica abita la nostra vita da subito, dal giorno zero in cui nasciamo, perché o ti fanno le canzoncine, comunque tu cresci dentro questa culla meravigliosa che è la musica, no? E usare questo strumento, usare questa capacità creativa per raggiungere le persone, questo è l'intento della pastorale, cioè è sempre la relazione al centro di tutto. E allora ti porto questa piccola esperienza: quando viviamo gli spettacoli cui tu sei bellezza, alla fine ce lo siamo proprio detti, andiamo a salutare le persone, incontriamole, e hai sempre una restituzione con quel grazie, che tu capisci di aver raggiunto quel non scontato, quel gratuito. Insomma, hai fatto qualcosa a servizio di chi era lì con te. E questo è molto bello, perché poi in realtà il concerto, lo spettacolo, non accende solo chi viene, ma anche noi, piano piano, nel tempo, ha cambiato un po' il cuore.
0: Infatti, ecco, è molto importante questo passaggio, quello dell'incontro. A volte anche gli artisti, ahimè, creano una sorta di distanza con il pubblico, con chi appunto fruisce della musica, e questo comunque crea distanza. Invece la musica dovrebbe essere appunto accoglienza da questo punto di vista.
1: Sicuramente, penso che magari quel tipo di atteggiamento è anche un atteggiamento difensivo, no? Perché poi dopo noi dobbiamo incontrare anche i nostri limiti e a volte le nostre paure, a volte è ciò che siamo.

0: Però ecco, coitus e bellezza proprio perché usiamo questa parola e vogliamo portare le persone a fare quell'esperienza della bellezza che li abita. Ecco, l'incontro successivo allo spettacolo per noi è diventato fondamentale, quasi come se fosse un appuntamento, più dire noi grazie a loro, ecco, perché questa cosa qua ci mette in un circolo virtuoso e secondo me è
1: Ecco,
0: molto bello.
1: educare quindi alla bellezza ha un aspetto fondamentale anche, immagino, per i più piccoli, per i giovani. È quella bellezza che a volte viene meno, nel senso basta fare anche un po' un giro sui social, a volte non sempre comunque ecco i post, le storie possono comunque avere dei contenuti educativi.
0: E io credo che anche qui sia una grande sfida, sai, perché c'è un atteggiamento bello di Gesù. Quando prende un bambino lo mette in mezzo e dice a tutti: ricordatevi di questa semplicità, di questa bellezza, perché per assurdo i bambini la bellezza la intuiscono subito. Più cresciamo, più ci costruiamo delle sovrastrutture, mettiamo dei, come dire, dei recinti intorno a noi e più questa bellezza la sfiguriamo. Allora, diceva Dostoevskij, ma poi ripreso anche da San Francesco, no? La bellezza salverà il mondo. Sì, io sono pienamente convinto di questa cosa e oggi mi pare che la musica possa mettersi come custodia per salvare la bellezza, perché in tanti passaggi vediamo come la bellezza sia sfregiata, sia graffiata, sia maltrattata. Ecco, perché impoverendoci, oppure tornando a quel discorso che facevamo prima, consegnando la responsabilità a qualcosa di esterno, a un'intelligenza artificiale o comunque solo uno strumento, ecco, perdiamo un po' la verità di chi siamo.
1: Ecco, tu hai citato San Francesco, il 2026 è stato l'anno dell'ottavo centenario dalla sua morte. Un aspetto, forse uno degli aspetti fondamentali, è il fatto che San Francesco, a distanza di 800 anni, continua a parlare al mondo contemporaneo.
0: Ecco, domandiamoci, come mai San Francesco, dopo 800 anni, ha ancora qualcosa da dire al mondo contemporaneo? Io la risposta l'ho trovata in questo: è stato un uomo che ha parlato con tutto il suo essere della buona notizia del Vangelo, perché Francesco usava le parole, usava il corpo, usava tutta la persona che era e l'ha messa a servizio proprio della verità del Vangelo. Ecco, mi pare che quando allora si usa con quello stile semplice che ci fa vedere la verità di chi siamo e vediamo in quella persona che abita anche qualcun altro, un trascendente, qualcosa di più, ecco che loro lo seguiamo. I maestri di vita ci accendono perché vediamo in loro, mi viene da dire, l'autenticità. Non la perfezione subito, ma l'autenticità. Cioè persone che ha provato, e Francesco l'ha fatto, a vivere sine glossa, lui diceva, senza troppi commenti, fronzoli, sovrastrutture, il Vangelo. E lui l'ha vissuto benissimo. E questa cosa qua, secondo me, oggi ancora ci illumina e ci appassiona.
1: E poi ecco quella semplicità che poi rapisce, colpisce anche nell'arte, no? A volte si vedono questi artisti che sono molto ecco, costruiti. La cosa invece che colpisce è proprio la semplicità, la stessa che poi contraddistingue anche le canzoni, quelle che poi lasciano il segno. E a proposito di semplicità, voi, come Tu sei bellezza, ne avete scritto una canzone intitolata Preghiera semplice. Ecco, se puoi presentarla ai nostri ascoltatori.
0: Allora, Preghiera Semplice è nata qualche tempo fa, o meglio, le abbiamo ridato vita qualche tempo fa perché il nostro cantante ha avuto così un incarico quando ha fatto il servizio militare. I suoi maggiori gli avevano detto di scrivere un brano su Francesco e lui ha preso in mano questa preghiera che è attribuita a San Francesco, l'ha musicata e poi noi l'abbiamo, come dire, riarrangiata, risistemata, resa più moderna ed è uscito questo capolavoro, perché per me è un capolavoro.
1: E noi ce la stiamo ascoltando.

0: Rientriamo sulle note di preghiera semplice dei Tu sei bellezza. Uno di loro è qui con noi, Fran Matteo Della Torre. Ricordiamo che questo brano, come i precedenti, fanno parte di una raccolta intitolata Canzoni a 800 anni dal transito di San Francesco d'Assisi, edito dalla Gloria Music. Ecco, un'altra cosa importante è anche il rapporto fra Matteo tra San Francesco e Santa Chiara.
1: Sì, è stato un rapporto sicuramente molto significativo nella vita di Francesco, tante volte un po' edulcorato o comunque raccontato, infiorettato, ma provo solo a pensare, due distanze d'età molto grandi, però ecco, la capacità di mettersi in quell'ascolto che fa crescere. Francesco aveva bisogno di Chiara e Chiara aveva bisogno di Francesco, proprio per riportare alla verità e alla luce la bellezza del Vangelo. Quindi credo che è importante avere delle amicizie significative nella vita, perché non solo ci interpellano ma ci aiutano a crescere.
0: Ecco, infatti ricordiamo che uno degli aspetti fondamentali di questo Credo 2026 è proprio l'incontro, e qui appunto ritorna il discorso, il tema dell'amicizia. Oggi pomeriggio ci sarà un panel, ricordiamo alle ore 17:30 al Simpo di Bologna, dedicato appunto alla scrittura musicale, cioè come scrivere una canzone di ispirazione cristiana. Ecco, partiamo da un aspetto, immagino, che non è che c'è poi alla fine dei conti una regola fissa quando si scrive, appunto, l'ispirazione non si sa da dove arriva.
1: No, e soprattutto non puoi forzarla, perché tutte le volte in cui tu dici adesso mi siedo e scrivo un brano, questa cosa qua non avviene così a comando. Allora credo che, almeno per i brani che nel tempo ho scritto, nascano un po' da questa cosa qua, appunto, ascoltare la vita, lasciarsi toccare e restituire in forma scritta, quindi parole e musica, e poi con le nostre corpo di ballo, le gocce di rugiada, anche in figurativo attraverso la danza, ridar voce, ridar vita a quell'evento che magari ti ha lasciato, ti ha colpito, no? Perché le canzoni raccontano sempre pezzettini di vita, non sono completamente astratte, almeno la mia attenzione è quella. Il fatto di aver scritto In terra pace, il fatto di aver scritto recentemente Il coraggio di gridare, quindi tutta una denuncia sulla violenza al genere femminile, ecco, nascono da un ascolto che personalmente, come frate, nasce dall'incontro di tante persone, e come sacerdote anche da un ascolto sacramentale, dove le persone aprono il cuore, si raccontano e hanno desiderio di sentire quella parola che non è solo umana, ma è la parola di Dio che sa guarire le ferite.
0: Anche perché a volte si ha anche paura, se così possiamo dire, del giudizio, cioè di manifestare quelle che sono le proprie fragilità.
1: Ecco, questo che è un altro discorso importante. Oggi nella nostra società non puoi farti vedere fragile, però questa cosa qui credo che sia un po' sbagliata. Perché lo sappiamo di essere limitati, cioè siamo su questa terra per un periodo e poi dopo entreremo nell'eternità, ma questa cosa qui è inutile toglierla, perché ci impoverisce e ci fa abitare la paura, e la paura è sempre il contrario di quella fiducia che invece abbiamo nei confronti del cielo. E allora bisogna lavorare, e le canzoni ci aiutano anche a questo, a liberare un po' le nostre paure, a prenderle in mano, cambiargli il nome, poterci entrare in dialogo. E questa cosa qui, dai, ti rende bello, ti rende piena e appassionata la vita.
0: Ecco, nel frattempo stiamo ascoltando gli applausi perché si sta svolgendo il panel dedicato all'intelligenza artificiale. Fra Matteo, quindi abbiamo detto l'importanza, abbiamo sottolineato l'importanza dell'incontro, il fatto che comunque scrivere una canzone non è una canzone non è un prodotto preconfezionato, ma nasce dall'incontro, anche perché poi inevitabilmente ogni canzone ha una storia dietro. Questo poi la rende anche particolare.
1: Certo, e direi anche unica, perché poi dopo, sai, noi siamo tanti ma siamo poi unici, e nella nostra unicità c'è tutto quel mistero.
0: E qui appunto ritorna anche il discorso dell'autenticità che dicevi prima, soprattutto in un tempo dove si sente spesso parlare anche di omologazione, basta pensare anche ai social, la figura dell'influencer che a volte, ecco, sicuramente crea anche molto disordine, soprattutto appunto appunto pensiamo ai giovani, no? Perché a volte anche quello che si vede ecco, non è vero, però crea poi un'aspettativa ecco, nei confronti di se stessi molto alta.
1: Ecco, qui dovremmo tenere l'attenzione su una cosa molto semplice ma fondamentale: non dovremmo seguire la moda, appunto, che tante volte ci omologa, ma avere uno stile, che lo stile racconta proprio chi sei tu.
0: Infatti ciò che contraddistingue poi l'artista è proprio questo. Allora, ieri c'è stato il concerto in quella che Lucio Dalla definiva Piazza Grande, ovvero Piazza Maggiore, dove si sono alternati gli artisti che poi appunto stanno prendendo parte e prenderanno parte nel corso di questi due giorni a questo panel. E io direi di ascoltare un brano, Where There Is Love, quindi un brano delle Verdi, note dell'Antoniano, e poi

0: sulle note delle verdi note dell'Antoniano, ovvero Where There Is Love. Noi siamo in compagnia di Fran Matteo Della Torre e siamo quasi giunti al termine di Cosmusic. Ricordo l'informazione alle ore 11:59 a cura di Paola Simonetti. Ecco Fran Matteo, secondo te, prima di parlare di quelli che poi saranno gli eventi, i prossimi eventi e progetti dei Tu Sei Bellezza, qual è per te la vera sfida di questo Credo 2026?
1: Questa è una domanda pazzesca. La vera sfida di questo Credo è stia proprio dentro in quello che ci dicevamo un po' prima, cioè diventare credibili, essere credibili. E un'altra parola che è uscita in questi giorni nei nostri incontri, nei nostri dialoghi, è diventare incredibili, che non è diventare supereroi, ma una linea bella della Chiesa e di chi ha fede è per noi diventare santi. Allora, credere di poter essere santi, ecco, mi sembra che sia la grande sfida di oggi.
0: Ecco, non possiamo poi dimenticarci a tale proposito anche di Carlo Acutis.
1: Esatto, esatto. Un ragazzo che ha mostrato dentro quella semplicità, quella meraviglia, quella bellezza di essere figlio di Dio, ecco, la possibilità di essere un testimone credibile e quindi santo.
0: E ecco, abbiamo ascoltato poco fa un brano dei Tu Sei Bellezza, ma ecco, a proposito, quanti sono i componenti dei Tu Sei Bellezza? Perché abbiamo detto che c'è una parte musicale, una parte dedicata alla danza, appunto.
1: Siamo un bel gruppo, perché sono 7 musicisti e 5 ballerine. E quindi, insomma, 12 persone che si mettono in movimento è sempre una bella sfida ed è anche una bella festa, perché è sempre festa con i Tu Sei Bellezza.
0: Ecco, approfittiamo appunto di questo momento per salutarli tutti quanti. Ecco, puoi anticiparci quelli che saranno appunto i prossimi eventi, i prossimi progetti dei Tu Sei Bellezza?
1: Allora, gli ultimi mesi sono stati impegnativi e belli perché abbiamo vissuto tanti momenti di live. E come ci dicevamo prima, anche quando vivi un pezzo di vita, a un certo momento devi fermarti, fissarla e scrivere. Quindi dal prossimo mese entriamo in studio per provare, ecco, a rimanere stupiti di quello che verrà fuori dalle nostre strumenti, dalle nostre penne, dalla nostra danza. Quindi è un tempo di lavoro, ma più dedicato alla scrittura.
0: Per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità di Tu Sei Bellezza, dove vi trovano i nostri ascoltatori?
1: Tutti i canali social a disposizione: Instagram, YouTube, il sito ufficiale www.tuseibellezza.com e poi la nostra musica è su tutte le piattaforme digitali.
0: Sentiamo in sottofondo gli applausi sempre inerenti al panel dedicato all'intelligenza artificiale. Noi siamo quasi giunti al termine di Cosmusic. Ricordo che domani saremo in onda sempre dal Simpo di Bologna, gli ultimi 20 minuti di Radio Vaticano con voi, naturalmente sempre a Cosmusic dalle 11:05, e poi il pomeriggio anche faremo la prima parte di Dritti al Cuore dalle 15:05. Allora, come salutare i nostri ascoltatori? Ecco, noi ci troviamo a Bologna, che oltre ad essere la città dei portici, delle chiese, è anche appunto culla di parte del cantautorato italiano, e non potevamo appunto rendere omaggio ad un grandissimo artista, ovvero Lucio Dalla e la sua Piazza Grande. Quindi da Gabriele Di Domenico, Fra Matteo Della Torre,
1: ben trovati e grazie.
0: Damiano Caprio è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!
2: Tanti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Un incidente al confine della Moldavia a seguito di un attacco russo contro le infrastrutture dell'Ucraina. A riferirlo la polizia, che spiega che un proiettile, dopo aver colpito terra, ha rimbalzato e colpito un autobus fermo vicino alla frontiera. Un agente è rimasto lievemente ferito. In Spagna si apre una nuova fase politica dopo l'annuncio oggi da parte del premier Sanchez di elezioni anticipate per il 29 novembre. 3 giorni fa la bocciatura delle misure del suo governo per arginare la crisi abitativa. Il premier ha riconosciuto di aver commesso errori, occorre, ha aggiunto, rinnovare e ampliare il sostegno pubblico. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto. Le misure dovranno essere messe in atto entro fine ottobre. E tutto, le news tornano alle 13:00.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano, seminatori della parola di verità e fedeli dispensatori dei divini misteri.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'Angelo.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: assunte.
1: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele nella Santa Casa a Maria di Nazareth. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Maria e Giuseppe che ritrovano il fanciullo Gesù tra i dottori del Tempio di Gerusalemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O sunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: grande, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiamo insieme con la preghiera che troviamo nel libretto a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Riceviamo la benedizione del Signore attraverso il cuore immacolato di Maria, la Vergine Madre di Dio, Maria di Nazare, vissuta in questa santa casa. Lei la riceve e la comunica a tutti noi, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: senti che bello amore.
1: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 13, ben trovati da Paola Simonetti in studio. Il nostro Ministero della Difesa dispone del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Nuova protesta anti-immigrazione nel Regno Unito dopo le marce dei cosiddetti incappucciati nelle ultime settimane promosse da gruppi extra parlamentari di estrema destra. L'iniziativa nella cittadina di Gosport, dove ieri sera i manifestanti hanno cercato di bloccare il trasferimento di 149 migranti soccorsi nelle acque della Manica. Ed è di oggi la notizia di due migranti morti proprio nel tentativo di attraversarla. In tutta la Francia oggi sono 413 le scuole le cui attività sono parzialmente bloccate a causa delle proteste studentesche che vanno avanti in tutto il paese da più di una settimana. Lo riferiscono emittenti locali. Il dato è tuttavia in calo del 27% rispetto a quello registrato venerdì scorso e del 32% rispetto a giovedì. A Parigi però questa mattina è stato dato alle fiamme l'ingresso del liceo Boclin nel 13° distretto. Il lavoro domestico resta il settore con il più alto tasso di irregolarità in Italia e dopo il calo del 2020 il sommerso è tornato a crescere, lo rivelano le elaborazioni dell'osservatorio Domina su dati Istat. Nel 2024 il 50% delle unità di lavoro del comparto risulta irregolare, quasi 5 volte la media nazionale, pari al 10,3%. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che l'informazione di Radio Vaticana torna alle 14:00.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Torino, Sergio Di Gennaro, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Sergio.
4: Grazie a voi, grazie a te dell'invito.
3: Perché di recente uscita Blind Spots Still Looking, pubblicato da Gliam Records di Angelo Massonardi, nuovo album appunto di Sergio Di Gennaro. Sergio, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
4: Allora, questo progetto nasce un paio d'anni fa. Io ho iniziato a lavorare con Enzo Zrilli molti più anni fa e poi con Ares Tavolazzi in tempi più recenti, 4-5 anni fa. E da lì ho maturato l'idea di registrare un disco con loro in trio. Perché ovviamente è una bellissima ritmica, non c'è bisogno di dirlo, insomma sono due pilastri, per cui la musica ha da subito funzionato molto bene, per cui fin dai primi concerti ho sognato di fare un disco con loro e quindi poi ho cercato di concretizzare componendo un repertorio appositamente studiato per questa formazione, nel senso che volevo valorizzare insomma un po' le caratteristiche di entrambi i musicisti che avrei avuto insieme a me nel trio. Quindi Blind Spot, perché Blind Spot? Ma siamo in questo periodo molto buio, no? Insomma, è ovvio, siamo quasi in una guerra, siamo in mezzo a tanti avvenimenti in cui ci sentiamo impotenti e quindi siamo un po' in un, come se fossimo tutti quanti, la mia impressione, un po' in un cono d'ombra in cui non riusciamo più a vedere, non si vede tanta luce, diciamo, all'orizzonte né intorno a guardare tutto quello che succede nel mondo. E allora diciamo che ho voluto con Modern Blindness mettere l'accento su questa cosa che siamo un po' tutti ciechi e inizialmente doveva essere il titolo del disco, però poi riflettendo meglio ci sono dei punti di luce, almeno nella vita di ognuno di noi, e quindi ho voluto cercare di vedere, nonostante la zona d'ombra in cui siamo tutti immersi, un po' dei piccoli punti di luce. Allora ogni brano è un po' uno spot illuminato e quindi poi insomma magari dirò due parole su ognuno di loro, però Still Looking vuol dire quello, cioè sì, siamo in una zona d'ombra, siamo in un cono d'ombra, però cerchiamo di continuare a guardare, a vedere il positivo. Io alla fine sono una persona ottimista, potrei definirmi ottimista, e quindi cerco di vedere sempre un po' di luce anche nel buio, insomma.
3: Sergio, un primissimo ascolto, cosa ci proponi?
4: Ma come primo brano mi piace introdurre il disco con il primo brano con cui si apre proprio il disco, che è Just Brief. Just Brief è, diciamo, è un'esortazione che faccio prima di tutto a me stesso, tutti i giorni. Respira, è un imperativo che mi do per non farsi cogliere dall'ansia, soprattutto, no? Dall'ansia di tutta una serie di cose nella vita quotidiana e della vita generale, appunto, che ci circonda. E quindi la prima cosa che mi dico in molti casi è: facciamo un bel respiro. E quindi ho iniziato a lavorare su questa cosa, e respirando è venuto fuori questo brano, a cui ho dato ovviamente questo titolo.

0: Avete ascoltato Just Breathe dal nuovo album di Sergio Di Gennaro, ovvero Blind Spots Still Looking, pubblicato da Gliam Records. Siamo appunto in compagnia di Sergio per presentare questa novità discografica. Ricordiamo la formazione: Sergio Di Gennaro pianoforte, Ares Tavolazzi contrabbasso, Ezio Zirilli batteria, con guest in alcune tracce appunto di Emanuele Cisi al sax tenore. Sergio, che genesi hanno avuto queste 8 tracce che danno appunto vita all'album, e per come le hai disposte anche nella tracklist, cosa narrano?
1: Ma allora, abbiamo appena ascoltato il primo brano è questa esortazione a respirare, e guardando la tracklist, allora, genesi, partiamo dalla genesi. La genesi è abbastanza spalmata nel tempo, nel senso che alcune cose le ho scritte qualche anno fa, ma la maggior parte dei brani sono stati scritti quando ho deciso il giorno dell'incisione, quindi quando io ho stabilito che avrei inciso con Ares Denzo, ed era successivamente a un concerto che avevamo per il Torino Jazz Festival. Siccome avevamo il concerto, ho pensato di il giorno successivo registrare, e quindi alcune delle composizioni sono state scritte proprio a ridosso della sessione di incisione, come Tilos Folk, Mother Blindness, Bond Up to Fly, l'ultima, e Just Brief.
0: Altro ascolto, Sergio, cosa proponiamo?
1: Ma io ascolterei Tilos Folk, questo è un brano degli ultimi che ho scritto poco prima di registrare, proprio in quel periodo. È un breve cenno sulla genesi del brano. Proprio in quel periodo mio figlio Tilo è un diminutivo, ed è probabilmente il nome da cui deriva Thelonious, quindi mio figlio si chiama Tilo proprio perché sono un po' un appassionato di Thelonious anche. È un nome tedesco, e Tilo adesso ha quasi 3 anni, all'epoca aveva appena iniziato a camminare, quindi aveva questa camminata un po' sgamba, un po'... insomma, divertita, sembrava un po' un passo di danza. E allora, quando l'ho visto camminare in questo modo, ho pensato Tilos Walk. E allora ecco che io ho dedicato questo brano.

0: Edera Tilos Walk di Sergio Di Gennaro, nostro ospite. Siamo con lui in collegamento da Torino per presentare questa novità di Gleam Records, ovvero Blind Spots Still Looking. Il bello dell'album del nostro Sergio è la dimensione cameristica che è riuscito a dargli. Parliamo dei tuoi strepitosi compagni di viaggio, con tra l'altro appunto uno dei due in strepitosa forma, e ci dai punti vista l'età che ha.
1: Certo.
0: Sergio.
1: Beh, guarda, allora, lavorare con Ares è stupendo. Io l'ho conosciuto una decina di anni fa, l'avevo accompagnato a un seminario in veste di docente di una scuola. E, insomma, da subito ho visto in Ares ovviamente una persona splendida. E quindi, insomma, ho già intravisto la possibilità di lavorare con lui perché mi sembrava ci fosse un'affinità anche reciproca. E poi qualche anno fa abbiamo fatto diversi concerti con un quartetto che avevo sempre a mio nome con ospite Flavio Boltro e di lì abbiamo iniziato a suonare insieme un po' della mia musica, un po' della musica di Flavio, ma per questa incisione avevo bisogno di confrontarmi con la forma del trio, nel senso che è un contesto. Io ho suonato tanto, suono tanto in contesti di quartetto, ovviamente piano solo, piano duo, piano trio. Ovviamente come tutti noi abbiamo tantissime formazioni diverse in cui. Però ecco, un disco in trio mi mancava, era tanto tempo che volevo farlo ed Ares era la voce. Ecco, io ho scelto delle voci. Quando penso ad Ares e Enzo, penso a due musicisti, ottimi musicisti, ma che con il loro strumento hanno proprio la capacità di cantare. Ares proprio fattivamente, nel senso che lo potete sentire quando lui suona in Tilos Walk nel solo, lui canta e suona, si sente, era bello il microfono aperto, l'abbiamo lasciato proprio perché è un elemento in più, bellissimo la voce di Ares mentre cantava, insomma, suonare e sentirlo cantare è bellissimo. E lui canta questo strumento, quindi ecco loro, ma anche Enzo è molto melodico, quindi entrambi li ho scelti ovviamente perché la musica funzionava, ma la musica canta con tutte e due, quindi
0: Una ritmica cantante che sembra paradossale, invece è
1: essendo io
0: così.
1: un amante, sì, delle melodie cantabili, mi rendo conto che poi alla fine quando scrivo cerco delle melodie che si possano cantare, che possano rimanere, non sono molto intellettuale o cervellotico in questo, mi piace che la melodia sia una melodia cantabile e quindi loro erano la diretta, insomma, la scelta, la diretta conseguenza di questo, insomma.
0: E invece Emanuele Cisi?
1: Emanuele Cisi è un altro che canta meravigliosamente. Io con Emanuele, insomma, suono da diverso tempo, da diversi anni, e in due brani avevo proprio la necessità di non essere da solo a cantare perché avevo bisogno che il canto fosse molto più incisivo che al pianoforte. Il pianoforte può cantare, però ho bisogno di una voce più potente. Quindi ho concepito un album in trio e poi ho chiesto a Emanuele di venire a cantare, tra virgolette, a suonare, insomma, su due brani in cui sentivo proprio la necessità di una voce in più, di una voce diversa. E la voce di Emanuele per me era la voce giusta, insomma.
0: Altro ascolto, Sergio.
1: A questo proposito ascolterei appunto, proprio perché ho parlato di Emanuele, Mother Blindness, che è uno dei due brani in cui Emanuele è ospite e a cui ho chiesto di calarsi un po' anche nel brano, perché Mother Blindness per me nasce pochi giorni dopo lo scoppio dell'attacco a Gaza e a questa cosa che ci ha un po' sconvolto tutti di vedere una popolazione trucidata, decimata, però con questo senso che poi è diventata impotenza, ma all'inizio forse non tutti si rendevano conto di quello che stesse succedendo. E quindi intorno a me, magari io che mi informo un po' di più, vedevo un po' di cecità, un po' di appunto questa cecità moderna in cui siamo tutti un po' calati, no? Ognuno sul suo schermo del cellulare, in cui vedi un'immagine di tragedie e morti, e dopo i gattini, e poi il pagliaccio, e poi insomma, e siamo in questa bulimia di immagini, boh, distopica, credo, e che ci rende tutti un po' ciechi, ma forse anestetizzati anche, no? E questa è un po' la cecità, un po' anche come ne parlava Saramago, in cecità, appunto, e quindi c'è un riferimento anche a quello, che è uno dei miei romanzi preferiti. Quindi ecco, ho raccolto tutti questi concetti in Model Blindness, cercando di. Ecco, Model Blindness è un brano in cui ho cercato di mantenere sempre la tensione, quindi la tensione non si risolve mai, c'è questo continuo accordo minore che modula, i centitonali sono quattro centitonali che, vabbè, adesso entro un po' nello specifico, però la faccio breve, sono quattro centitonali, tutti accordi minori che modulano di una terza minore in su, verso l'alto, e quindi c'è questa propulsione verso l'alto. Questa ascesa verso una tensione sempre, sempre, sempre che non trova soluzione, ecco, diciamo, è un po' quello l'idea del brano, e quindi Model Blindness.

0: era Modern Blindness di Sergio Di Gennaro dal suo nuovo album Blind Spots Still Looking, pubblicato da Game Records. Ricordiamo la lineup: appunto Sergio Di Gennaro pianoforte, Ares Tavolazzi contrabbasso, Enzo Zirilli batteria e in questo caso anche l'intervento di Emanuele Cisi al sax tenore. Parlando un po' di te, Sergio, qual è stato il tuo percorso formativo e quali sono le tue passioni a livello di formazioni? Perché insomma, hai accennato prima che ti piace lavorare, allargare e scrivere per diverse formazioni.
1: Sì. Ma allora, il mio percorso è un percorso molto accidentato. Nel senso
0: sussultorio,
1: che...
0: insomma. Sussultorio.
1: Sì, ma allora io ero un piccolo appassionato di musica da bambino, ma credo di non aver intercettato così, diciamo, la via giusta subito. Ho avuto un percorso accidentato perché vivevo in un piccolo paesino e la mia prima insegnante di pianoforte odiava tutto ciò che non fosse scritto. Quindi quando io provavo a proporre delle mie piccole composizioni, già mi ricordo, avevo 6-7 anni, insomma, mi maltrattava un po', poverina. Adesso la compatisco. Però ecco, appunto, diciamo che i miei primi inizi sono stati un po' traumatici. Poi ho lasciato il piano classico, perché ovviamente lei era una maestra di piano classico, e poi ho ripreso a studiare discretamente tardi, verso i 16 anni. Quando ho scoperto il jazz, insomma, non me ne sono più separato. Da quel punto ho iniziato ad approfondire la cosa, un po' da autodidatta, un po' con un maestro qui di Torino, e finché poi non mi sono iscritto in conservatorio, ho fatto il mio triennio di jazz e ho scoperto, c'è stato un mio maestro, Giampaolo Casati, che mi disse un giorno: dovresti andare da Barry Harris. E io dissi: ah, Barry Harris, sì, ce l'ho in qualche disco. Vai, fa un seminario a Verona. Andai e da allora feci, boh, non so, credo 15, 20 seminari, uno all'anno per 15 anni. Ho frequentato Barry, sono stato a casa sua. Insomma, posso dire di essere stato uno studente di Barry. Infatti, non so se si vede, ma ho la foto qua del mio
0: Però
1: lume Barry. Ci sono le sue regole sul piano che io insegno. Questo è il mio studio. E quindi diciamo, ecco, forse la mia passione più grande a livello di formazione è stato il metodo di Barry Harris.

0: è la musica che mi fa battere più il cuore, la musica James Messenger, Horace Silver, Barry Harris, Tommy Flanagan, Oscar Peters, Errol Garner. Vabbè, posso citarne tanti, però ecco, diciamo, i miei riferimenti sono più i pianisti afroamericani. Ma non faccio distinzioni, cioè, se metto un disco di Bill Evans godo uguale, cioè, è stupido fare distinzioni, siamo pieni di giganti alle nostre spalle, quindi amo tutto, amo tutto. Amo tutto quello in cui c'è swing. In questo disco non ho messo lo swing, me ne sono reso conto dopo perché volevo così i miei brani, ecco, alla fine poi scrivo dei brani che nell'intenzione di essere contemporaneo, moderno, poi sono venuti così. E quindi questo brano non c'è swing, il prossimo ci sarà, spero, molto swing.
1: Altro ascolto, Sergio.
0: Altro ascolto potremmo ascoltare. Ecco, questo è un brano a cui sono particolarmente legato. Mi piace sempre ancora quando mi riascolto, non tutto, ovviamente, no? Uno quando si riascolta non ama tutto di quello che ha fatto, credo succeda a tutti, ma invece She Danced Alone continua a convincermi, e allora vi proporrei She Danced Alone e magari vi dico due parole prima sulla sua genesi. She Danced Alone è un brano che ho scritto di getto il mattino dopo essere tornato tardi a casa da suonare, e ho avuto una visione, una scena, insomma, che poi ho cercato di tradurre nel titolo, di questa. C'era Io ho un parchetto sotto casa e ci sono le altalene. Ora, avendo due figli piccoli, questa altalena, unica altalena per 57 bambini ogni 10 minuti, è ovviamente molto contesa di giorno, e di notte è libera. E c'era questa ragazza che, anche abbastanza grande, alle 3 di notte, che si dondolava su questa altalena anche in maniera abbastanza convinta, e mi sono chiesto: ma cosa fa? Aspetta qualcuno? Ha qualche problema? Insomma, è tardi, non è magari una bella zona di notte stare a dondolarsi su un'altalena con un vestitino succinto. E poi ho pensato: forse la bambina che è in lei vorrebbe ancora dondolarsi sull'altalena, ma è costretta a farla solo alle 3 di notte perché di giorno è inflazionata. E quindi, su questa immagine un po' poetica, il giorno dopo ho composto questo brano, appunto, si dondolava da sola, She Danced Alone.

0: Ed era She Danced Alone, dal nuovo album di Sergio Di Gennaro, ovvero Blind Spots Still Looking, pubblicato da Graham Records. Appunto, siamo in compagnia di Sergio per presentare questa novità discografica. Sergio e la didattica, i giovani hanno ormai raggiunto un livello tecnico veramente impressionante. Quale futuro vedi per la didattica del jazz? Cioè, non si rischia, forse ostentando la bravura, di soffocare quella che è invece una ricerca personale? Tu come la vedi, Sergio?
1: Guarda, io faccio tanta didattica. Ho aperto uno studio, una scuola che si chiama Bob Spot, perché negli anni ho scoperto comunque che questa cosa mi appassionava tanto da aprire una scuola. Quindi spendo molte ore passo molte ore con tanti ragazzi, e ho la fortuna di seguire tanti ragazzi veramente appassionati di jazz che poi continuano il loro percorso in conservatorio oppure escono dal conservatorio e tornano a perfezionarsi su alcune questioni. Con me è molto stimolante da questo punto di vista anche frequentare i nuovi talenti, le nuove leve. Ormai io, insomma, ho una certa età rispetto a loro, e sebbene anch'io mi senta sempre un po' uno studente, però loro hanno, questi ragazzi giovani di 20-25 anni, ma glielo dico sempre, a livello tecnico adesso stanno progredendo molto rapidamente, magari perché arrivano dopo buoni studi. Secondo me c'è questo rischio della proliferazione massiva di contenuti sui social, per cui se apri un Instagram, un Facebook, un YouTube, troverai qualcuno ogni 2 secondi che ti propone una nuova tecnica, una nuova cosa da sapere, e quindi li vedo affamati e talvolta sì, molto preparati, però magari perdono un po' di vista qual è l'obiettivo principale, no? Che è fare musica, ecco, non mostrare le proprie capacità o le proprie doti oppure le proprie capacità di memorizzare le frasi, i pattern, applicarli ed essere rapidi. Ok, tutto questo fa parte della valigia degli attrezzi, puoi averne tanta, puoi averne poca e comunque fare ottima musica. Quando ascoltiamo i musicisti, ecco, quando ascoltiamo i musicisti del passato sono tutti molto diversi tra di loro. Ognuno era riconoscibile, no? Se sentiamo Errol Garner e sentiamo Bill Evans, e poi ascoltiamo Scott Peterson, e poi ascoltiamo Thelonious, e poi ascoltiamo Sonny Clarke, e ascoltiamo
0: Sì,
1: Hampton
0: ne
1: Owens, sono
0: conosci
1: tutti.
0: lontano un miglio, come no?
1: Ti bastano che cosa? 10 secondi? Senti subito il tocco, poi se magari il tocco non è proprio la loro prima prerogativa, poi sentirai le frasi, ma qualcosa che li distingue l'uno dall'altro li senti. Oggi c'è un po' un'uniformità, no, in questo, perché i contenuti che poi vengono da loro macinati, riproposti, eccetera, sono già uniformi alla partenza. E quindi, ecco, trovo un po' questo. Il rischio magari è che si perda di vista qual è l'obiettivo, cioè che è fare musica, magari comporre della musica e non solo suonare Giant Step a 300, 380, no, cioè quelle sono ottime capacità
0: Donna
1: che,
0: lì, pure.
1: o donna lì, o quello che vuoi, no? Che bisogna sviluppare, però poi quando sei sul palco, secondo me deve succedere qualcos'altro. Io sul palco cerco qualcos'altro, cioè la tecnica mi serve per accendere qualcosa, far succedere una
0: Sì,
1: cosa.
0: devi creare un'emozione a tutti gli effetti.
1: Sì. E per me è far succedere qualcosa di irripetibile, anche assumendosi dei rischi, anche magari, no? Strappando la musica, però assumersi dei rischi è quello che poi permette all'ascoltatore di aver vissuto una vera esperienza, di aver vissuto l'emozione del musicista che suona. Quindi, ecco, consiglio, spero che i ragazzi dopo questo periodo di apprendimento possano separarsi dall'esaltazione così, no? Solamente tecnica o solamente vocabolaristica, e possano accedere all'arte, perché poi alla fine noi facciamo un'arte che è difficilissima, complicatissima, però dobbiamo ricordarci che la finalità è artistica.
0: Altro ascolto, Sergio.
1: Ma potremmo ascoltare Night Sorrow. Night Sorrow è un brano a cui sono particolarmente legato, un brano che mi emoziona sempre molto perché è un brano che ho scritto qualche giorno dopo aver salutato uno zio a cui ero molto affezionato, quindi è un po' così un epitaffio, un po' un canto, diciamo, a questa persona che abbiamo salutato presto e a cui ho voluto dedicare questa composizione.

0: era Night Sorrow di Sergio Di Gennaro, dal suo nuovo album Blind Spots Still Looking. Ricordiamo sempre la line-up: Sergio Di Gennaro pianoforte, Aresta Volazzi contrabbasso, Ento Zirilli batteria. Siamo appunto in compagnia di Sergio per presentare questa novità di Glian Records. Sergio, note appunto sono le tue collaborazioni e soprattutto in ambito europeo. Secondo te quale marcia in più all'estero hanno rispetto all'Italia? Il problema in Italia è organizzativo o di spazi? Ricordiamo anche il tuo ruolo di organizzatore.
1: Sì, i problemi sono tantissimi. Gli spazi sono pochi, ma non per colpa, adesso nulla togliere ai coraggiosissimi ed eroici club che ci sono, ma spesso non sono così dotati come all'estero. All'estero ci sono club che hanno un'ottima dotazione, in fatto di pianoforti, ad esempio. Da pianista posso dire che quando vado in Francia a suonare, ho suonato spesso a Parigi, è difficile trovare un brutto palco, un brutto pianoforte. Ci sono sempre ottimi pianoforti, parlo del Sunset, parlo del Bézé-Salé, parlo dei Duke de Lombard, tutti i club in cui ho suonato, ma anche il Trentuit Rive, ho suonato in tutti questi club diverse volte, e comunque ottimo pianoforte, ottima dotazione, ottimo pubblico. Il pubblico è un pubblico attento, esigente, rispettoso della musica, curioso, educato. In Italia abbiamo un ottimo pubblico, il pubblico che viene ai concerti di jazz è ancora un ottimo pubblico. A volte però vedo delle differenze, quindi ecco, diciamo che viaggiare fa bene, perché a volte all'estero prendi anche delle conferme del tuo lavoro che magari qui, forse per come è abituato il pubblico a reagire, sono meno scontate, e quindi questo è interessante di viaggiare. In Italia è difficile, secondo me, in questo momento lavorare. Anche come organizzatore posso dire che ci sono tante difficoltà burocratiche, il sostegno alla musica non è scontato, non ci sono tantissimi sostegni. Oggi ci sono dei sostegni per i giovani musicisti ed è una cosa bellissima, che quando io avevo meno di 35, meno di 30, meno di 40 anni, forse erano meno presenti. Io non ricordo così tanti bandi come oggi. Oggi ci sono tanti bandi a sostegno dei giovani musicisti che si affacciano alla professione. Questo è un bene. Questo sicuramente farà bene alla musica live, al jazz in Italia. Trovo che servano dei bandi generali per tutta la musica e per tutti i musicisti, anche senza distinzione di età, perché alla fine altrimenti andiamo a viziare un mercato sostenendo semplicemente certe cose, ma poi altre diventano magari meno praticabili, meno sostenibili. E quindi diciamo che, ecco, secondo me andrebbero fatti dei bandi a sostegno dei concerti di qualità, senza, ecco, troppe distinzioni, troppi distinguo. Questo aiuterebbe la musica, lo dico in favore della musica. Ecco.
0: Sergio, sono passati 17 anni da All'improvviso. A che punto senti di essere del tuo percorso artistico?
1: Ma ho fatto tanti cambiamenti. Quando ho registrato All'improvviso, erano i miei primi lavori, diciamo, all'interno di questo mondo musicale. In quel tempo studiavo tanta orchestrazione, scrittura per big band, perché suonavo in diverse big band qua locali, e quindi mi ero appassionato alla scrittura, arrangiavo tanto, e quindi ecco, diciamo che quel disco fu frutto di diversi anni di scrittura per big band, e volli concentrare tutto in un sestetto, che era la formula più contenuta, ecco, e anche più percorribile a quell'età, per me, per le mie forze, per poter sostenere un disco. Dopo, per tanti anni, ho voluto approfondire, mi sentivo, insomma, di voler approfondire tante cose, e poi ho registrato per altri musicisti, ma mai a mio nome. Non ho ritenuto di dover registrare per forza qualcosa finché non ho ritenuto appunto pronto un materiale, pronta un'idea anche di musica e una mia, credo, maturità maggiore rispetto a quando avevo 25 anni, quindi ho voluto approfondire un po' di questioni prima di ripresentare un mio lavoro.
0: Siamo quasi in conclusione. Cosa c'è all'orizzonte per Sergio Di Gennaro? Quindi progetti a lunga e breve scadenza. Diamo naturalmente i riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse in qualche modo contattarti.
1: Sì, ma allora c'è un mio sito internet, bellissimo, nuovo, di zecca, che si chiama www.sergiodigennaro.it. Lì potete trovare, si possono trovare un po' di notizie, un po' di cose, un po' di musica, un po' di video, un po' di recensioni di questo disco che stanno arrivando. All'orizzonte c'è l'idea di registrare a breve un nuovo disco con Glam, con lo stesso trio e poi vedremo se inserire un nuovo ospite. Abbiamo dei concerti per il tour di presentazione autunnale che stiamo, insomma, chiudendo, definendo. Quindi questo è, diciamo, a più breve respiro. Poi l'idea adesso è quella di registrare il più possibile, perché per anni sono stato fermo. Questa cosa di registrare mi è piaciuta e quindi mi sono appassionato. Voglio scrivere nuova musica. Sto lavorando a nuova musica, ne sto scrivendo di nuova. Appunto, adesso poi decideremo quando registrare. Sì, poi ci tengo a ringraziare Angelo Mastronardi della Glam Records per aver, insomma, creduto in questo progetto che gli sottoposi un paio d'anni fa, e lui, insomma, ha risposto con molto interesse, e da allora c'è stata una bellissima collaborazione e anche, possiamo dire, un'amicizia che è nata con Angelo. Quindi insomma, è una persona splendida e colgo l'occasione per ringraziarlo vista l'intervista, ecco.
0: Sergio, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ma potremmo ascoltare Smoothly Grinding, la traccia numero 5. È un brano che ho scritto questo diverso tempo fa, qualche anno fa, ma in una forma che non mi convinceva. Quindi poi, quando ho deciso di reinserirlo, ho allargato il brano e sentirete c'è una prima parte un po' rubata, in cui viene esposto il tema da Ares. È un tema che ho pensato per Ares, cioè un tema che avevo scritto per contrabbasso e che, quando ho deciso di registrare, ho pensato che fosse perfetto per essere suonato da Ares. E così come anche Tilos Wall, che è una composizione che ho scritto cucita su Ares, immaginandomi esattamente lui che suonava quella linea di basso, così anche in questo caso. E quindi l'esposizione avviene in due momenti, sia a tempo rubato, sospesa, che poi invece a tempo, con l'ingresso di Enzo. E sostanzialmente narra un po', vuole un po' evocare un volo. Quindi si rifà un po' a una mia iniziale paura di volare, poi l'ho superata quando ho iniziato a viaggiare suonando. E quindi è, diciamo così, la descrizione di immaginaria di un volo.

0: E con l'album Blind Spots Still Looking di Sergio Di Gennaro, che vede Sergio Di Gennaro affiancato da Are Stavolazzi al contrabbasso, Enzo Zirilli alla batteria, con guest Emanuele Cisi al sax tenore, album pubblicato da Gliam Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sergio Di Gennaro.
0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa incontra sacerdoti e religiosi della Corea, tra le divisioni testimoniate riconciliazione. Leone XIV riceve la DLV e l'associazione Donne in Vaticano, sono una ricchezza da riconoscere e valorizzare sempre più. Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate il prossimo 29 novembre dopo la bocciatura delle misure sulla crisi abitativa. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti impegnati nella preparazione della GMG di Seul 2027, e si è augurato che i giovani ricevano la testimonianza di fede dei martiri sulla quale è cresciuta la Chiesa in Corea. Non ha poi dimenticato la divisione tra Nord e Sud. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: La penisola coreana porta ancora la dolorosa ferita della divisione. Per questo vi chiedo di essere sempre uomini e donne di riconciliazione. La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
3: Ai 170 presenti, il Papa ricorda che la Corea, un tempo terra di missione, è diventata oggi patria di missionari nella memoria della fede e del sacrificio dei martiri, perché la memoria genera missione e la missione apre alla speranza.
2: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo. Giovani provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in una terra dove il Vangelo è cresciuto attraverso la testimonianza dei martiri. Vorrei che fosse un grande incontro tra memoria e futuro.
3: L'invito di Leone XIV agli organizzatori è: ascoltate i giovani, camminate con loro e aiutateli a scoprire che seguire Cristo non diminuisce la libertà, ma la rende piena, che la fede non restringe la vita, ma le apre un orizzonte più grande.
1: Dialogo, comunità, unità sono le tre parole chiave che il Papa indica alla ADLV, l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, e l'Associazione Donne in Vaticano, due realtà differenti ma accomunate dal servizio prestato alla sede apostolica e all'opera del Papa. Leone XIV ha ricevuto questa mattina i membri in udienza. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
4: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della Città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino, ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
1: Ora la cronaca internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato questa mattina che convocherà elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione segue la bocciatura da parte del Congresso, la Camera Bassa del Parlamento, di due decreti presentati dal governo per affrontare la crisi abitativa. Andrea De Angelis.
5: I decreti bocciati venerdì prevedevano maggiori protezioni dagli sfratti, limiti agli aumenti degli affitti, il rinnovo automatico dei contratti. Erano stati presentati dal governo dopo le grandi proteste innescate allo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna 87enne che viveva a Madrid, e presto diventate una generale protesta contro i prezzi troppo alti degli affitti e le operazioni speculative dei grandi gruppi immobiliari. Il governo proponeva delle misure in linea con le richieste dei manifestanti. Il Partito Popolare e Vox invece sono contrari a regolamentare il libero mercato e propongono di costruire più case, e il partito indipendentista catalano ha votato proprio contro il governo, aprendo di fatto la crisi. È probabile che ora Sanchez incentri la campagna elettorale proprio sulla crisi abitativa. L'economia della Spagna è prima come crescita in Europa, ha detto oggi annunciando le elezioni anticipate. Da mesi i sondaggi indicano le destre come favorite in vista del voto. Il Partito Popolare è il primo, Vox è quello che cresce di più.
1: In Brasile invece Bolsonaro e Lula si sfideranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre, dopo che al primo turno delle presidenziali il candidato di destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Europa. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, lo scrive il Financial Times. Intanto la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Ucraina e della Moldavia, mentre continuano i combattimenti sul territorio ucraino. Il servizio è di Marina Tomarro.
6: Cresce la tensione in Estonia. I vertici militari e i servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica, che intanto sta spostando le truppe sempre più vicino al confine con la Russia. E la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, in conferenza stampa. L'apertura dei cluster è condizionata al passaggio nel Parlamento ucraino della legge sulla minoranza ungherese, che porterebbe alla rimozione del veto ungherese sulla decisione. I cluster potrebbero essere aperti a margine del Consiglio Affari Generali del prossimo 13 ottobre. E questa notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco contro la regione di Odessa, colpendo infrastrutture industriali e portuali, missili russi anche nel distretto industriale di Kharkiv. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite.
1: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab e hanno interrotto la strada fra appunto Dubab e Mocca. Lo ha dichiarato un portavoce militare, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. E i leader del G7 hanno approvato nei giorni scorsi il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. Sui motivi di questa decisione Marco Guerra ha intervistato Ettore Greco, direttore programma geoeconomia dello IAI.
7: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati, che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
8: In tutta l'Europa il caro vita sta suscitando proteste, diciamo che sta diventando una questione politica quella del costo dell'energia e del caro vita.
7: È un'emergenza mondiale, intanto va sottolineato, perché proteste si sono avute anche più pesanti in vari paesi del mondo, perché soprattutto in Indonesia, in Egitto, eccetera. Adesso le stiamo vedendo anche in Europa, e quindi c'è un pericolo generale di instabilità finanziaria.
1: Assegnati i premi Nobel per la medicina sono lo scienziato americano Delsarot, i tedeschi Hagemann e Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, una disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule del cervello. E quest'anno, chiudiamo con la cultura, ricorrono i 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro e della nascita di Cristina di Svezia, due anniversari che riportano l'attenzione su Bernini e su un possibile messaggio nascosto delle sue opere. Il servizio è di Paolo Ondarza, che parla di uno studio di Daniela Di Serra pubblicato su About Art Online.
9: La verità di Bernini potrebbe celare un riferimento alla regina Cristina di Svezia e un messaggio legato alla sindone. Daniela Di Sarra, fotografa e umanista, riprende un'intuizione dello studioso Michael Junker, individuando somiglianze tra il volto della statua femminile nel monumento funebre di Alessandro VII in San Pietro e quello della sovrana svedese.
10: Ha un atteggiamento tranquillo, come se nascondesse un segreto, un messaggio criptico.
9: La studiosa richiama inoltre alcune corrispondenze con il Salvator Mundi, l'ultima opera di Bernini donata alla sovrana e conservata nella Basilica Romana di San Sebastiano, opera che riprodurrebbe i tratti del volto sindonico. Un segreto che lo scultore avrebbe condiviso con Cristina di Svezia e che la dispersione delle collezioni della sovrana ha contribuito a rendere difficile da ricostruire. Al centro dello studio c'è anche il tempo, capace di distruggere, ma anche di rivelare, al momento opportuno, messaggi rimasti nascosti in capolavori universali.
1: È tutto, l'informazione intorno alle 15.
11: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

sia stupida. Cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole.

0: ore 15, Michele Raviani, studio Dialogo, Comunità, Unità, sono le tre parole chiave che il Papa indica all'ADLV, l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, e l'Associazione Donne in Vaticano, due realtà differenti ma accomunate dal servizio prestato alla sede apostolica e all'opera del Papa. Leone XIV le ha ricevute questa mattina. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
1: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della Città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Con pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino, ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
0: Il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato questa mattina che convocherà elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione segue la bocciatura da parte del Congresso di due decreti presentati dal governo per affrontare la crisi abitativa. Assegnato il Nobel per la medicina 2026, tre scienziati, un americano e due tedeschi, per l'oprogenetica, il comportamento delle cellule del cervello grazie a genetica e ottica.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è lunedì, apriamo il nostro programma, come è nostro solito, riprendendo le parole del Santo Padre di ieri, poco prima della preghiera mariana, poco prima dell'Angelus recitato in piazza San Pietro insieme ai fedeli. Il Santo Padre, nelle parole che ha rivolto ai fedeli prima della preghiera mariana, ha fatto riferimento alla parabola evangelica che era stata proclamata nella liturgia domenicale. Il Santo Padre ha detto: è Gesù, il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve invece una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Ascoltiamo le sue parole.
1: Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
0: Secondo l'immagine usata nella parabola, poi detto il Santo Padre, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che noi costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. E a questo proposito il Santo Padre ha voluto ricordare, proprio nell'ottavo centenario della morte, un operaio ha detto che ha lavorato con grande frutto per la Chiesa.
1: San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Salutando i pellegrini di lingua italiana, subito dopo l'Angelus, il Santo Padre ha ribadito il suo invito, già espresso a Lourdes, a pregare il Rosario per la pace. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il Rosario durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini, e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
0: Il Santo Padre ha poi ricordato che nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano, ha detto il Papa, un incontro in cui sono convocati i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
0: E prima di salutare i vari gruppi di pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il Santo Padre si è detto lieto per le tante iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco.
1: Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno, che diffondono il messaggio di pace di San Francesco.

0: E adesso parliamo di una iniziativa che seguiamo ogni anno con grande, grande piacere, anche perché è un'iniziativa proprio di grande bellezza nella sua, nel suo svolgersi, vorrei dire, no? Proprio in questa lunghezza in cui si svolge. Stiamo parlando di Portici di Carta, un'iniziativa che animerà il centro di Torino e appunto i portici di Torino il 10 e l'11 di ottobre prossimi. Ne parliamo con Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'attenzione che ci date.
0: Allora, come succede appunto ogni anno, Torino sarà abbellita da 2 chilometri di libri. Un bellissimo percorso.
1: Sì, questa manifestazione che ormai insomma comincia ad avere qualche anno è una manifestazione davvero, davvero particolare, perché il centro, per chi conosce la città di Torino, quindi la direttrice che dalla stazione di Porta Nuova porta a Piazza Castello, Castello Reale, ecco, è attraversata da questi 2 chilometri di libri, è davvero un'infilata infinita di volumi, e che mettono insieme 71 librerie torinesi, un po' tutte tra indipendenti di catena, anche i revenders, anche le antiquarie, i bookingist, 56 case editrici indipendenti piemontesi, e poi un'associazione che si chiama Libro Ritrovato, che mette insieme 46 espositori che espongono appunto libri antichi e fuori catalogo. Insomma, è una sorta di paese del Bengodi, insomma, per i lettori e non solo, anche perché finisce per valorizzare enormemente quello che è anche un'eccellenza, una particolarità architettonica del centro di Torino, cioè questi suoi portici fino all'Ottocento, inizio Novecento, che sono molto ampi e molto alti, quindi consentono proprio la dislocazione di queste bancarelle che creano questa infilata, come dicevo, davvero infinita di libri. È una grande festa popolare che vuole avvicinare il più possibile le persone al libro, molto amata dai lettori forti, perché credo che una libreria così ricca, così generosa anche di chicche, perché si provano anche, come dicevo, libri rari anche fuori catalogo, è davvero unica nel suo genere.
0: Ogni anno Portici di Carta è dedicata ad una personalità di spicco della cultura italiana. Quest'anno il premio Nobel Dario Fo.
1: Eh sì, non potevamo esimerci, perché oltretutto c'è una doppia ricorrenza, sono i 100 anni dalla nascita e 10 anni dalla morte, e tra l'altro è stato l'ultimo premio Nobel italiano, e lo ricorderemo con suo figlio Jacopo Po e con Mattia Smartelli, che forse fra tutti, attore drammaturgo conosciutissimo, forse fra tutti è quello che meglio in qualche modo ha raccolto il testimone da Dario Fo. Peraltro proprio in quei giorni, nella stagione del Teatro Stabile di Torino, per la precisione del Teatro Gobetti, sarà proprio in scena con uno spettacolo scritto da Dario Fo e da Franca Rame, Lo Santo Iullare Francesco, quindi insomma sarà infatti il titolo dell'incontro è Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza, quindi in qualche modo si lega anche all'anniversario francescano questo appuntamento.
0: Sì. Poi ci sono 2 case editrici in maniera particolare che sono ospiti appunto di questa edizione, e sono entrambi di grande interesse, devo dire, La Nave di Teseo e Terre di Mezzo.
1: Sì, è un'altra caratteristica di Portici di Carta, quella ogni anno di celebrare una grande casa editrice, una più generalista, nello specifico quest'anno appunto La Nave di Teseo, che ha compiuto tra l'altro da poco 10 anni, che insomma è diretta da Elisabetta Sgarbi, ma che è indissolubilmente legata alla figura di Umberto Eco, che la volle appunto 10 più anni fa con passione ed impegno, e cui il titolo lo ricordiamo spesso e si ispira al paradosso filosofico di Plutarco, perché l'intento dei fondatori era quello in qualche modo di dimostrare che la qualità, ecco, di un progetto editoriale non dipende soltanto dal marchio legale, ma in realtà dalle persone, dagli autori e soprattutto dalle idee, e sono queste che riescono a dare continuità appunto a un progetto editoriale. E poi invece per i più piccoli, come sempre, c'è un'attenzione per un editore importante come quest'anno Terre di Mezzo, che ci porterà oltretutto grandi illustratori, autori, fumettisti come Sergio Olivotti, Marco Somà, Silvia Del Francia, Marco Paschetta, o Eben Long, che addirittura arriva dagli Stati Uniti appositamente per Portici di Carta. Insomma, cerchiamo di offrire a tutta la nostra potenziale utenza, a partire davvero dai più piccoli fino ai lettori forti, davvero anche l'occasione di incontrare da vicino realtà editoriali così importanti.
0: Sono tantissimi, si tratta soltanto di due giornate, ma sono tantissimi gli incontri che è possibile fare appunto durante queste due giornate a Torino.
1: Sì, ovviamente c'è un palinsesto di incontri, utilizziamo anche spazi del centro città importanti come insomma, l'oratorio, per chi conosce la città, l'oratorio San Filippo Neri, che è una chicca, il teatro Regio con il suo Foyer del Toro, le Gallerie d'Italia con la Sala Turinetti, la Sala Immersiva, ma anche i giardini di Piazza Carlo Felice, i giardini di San Mui e poi Piazza San Carlo, dove saranno allocate non soltanto le attività per i più piccoli, ma anche il centro interculturale con tutti i suoi appuntamenti legati al multiculturalità e le giornate della legalità. E tra gli ospiti quest'anno abbiamo citato Jacopo Fopere per la dedica a suo padre, ma Nave di Teseo ci porterà degli autori davvero importanti, perché avremo Massimo Cacciari, avremo Tash Ho, l'autore malese che è candidato al Booker Prize, Claudia Durastanti, una sicuramente delle voci della letteratura italiana contemporanea più interessante, Ermal Meta, che non ha bisogno di grandi presentazioni, che non è soltanto un cantante, ma da alcuni anni anche l'abbiamo visto anche impegnarsi nella scrittura di libri di successo e già tradotti in più lingue e recentemente anche in veste di maestro concertatore nella notte della Taranta nel Pignano, e che incontrerà lo scrittore Dario Montolini e si parlerà del rapporto tra musica e letteratura. Poi abbiamo un nuovo libro di Nicola La Gioia, il nuovo libro di Chiara Gamberale, un nuovo libro di Matteo Lancini, Francesca Giannone, Marco Cassardo, Milena Palminteri, Aurora Tamigio, Elena Löwenthal, insomma davvero la sfilza è infinita. Speriamo davvero di poter offrire alla nostra utenza, la nostra fedelissima utenza, voglio dire, davvero un programma di grande interesse. Penso che quest'anno davvero lo sia.
0: Lo slogan un po' di quest'anno è: a Torino la cultura è una passeggiata.
1: sì, lo è per due ragioni. Una, perché davvero sono 2 chilometri piacevolissimi da fare sotto i portici nel pieno centro della città, per chi ama i libri ma non solo. E poi in realtà questo si lega anche a un altro progetto, che sono le passeggiate letterarie, che sono un po' a corollario di tutta la programmazione, sono curate dalla professoressa Alba Andreini e sono il modo un po' per attraversare Torino e riscoprire tra le spiazze, le strade, i palazzi, i luoghi e le storie che hanno ispirato tanti autori, tante autrici nel passato. E quest'anno avremo una chicca assoluta, una passeggiata notturna che si chiama la Via della Santità, dedicata ai santi sociali di Torino. Ecco, Torino ha questa particolarità di avere nella sua storia ospitato la vita e l'esperienza di alcuni santi sociali conosciuti da tutti, da Don Bosco, Allamano, Cafasso, Cottolengo, Fabi Bruno, Giulia Di Barolo, Pier Giorgio Frassati, Murialdo. È un percorso che si snoderà tra il Palazzo Barolo, il Santuario della Consolata, il Cottolengo, la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice. Quindi insomma pensiamo che sia anche un'occasione per scoprire forse un aspetto della storia di Torino che forse non si conosce così approfonditamente, ma che invece sa raccontare molto dello spirito di questa città.
0: E poi volevo ricordare infine i due premi che verranno assegnati, uno intitolato a Gianni Mura e l'altro a Ernesto Ferrero.
1: Sì, sono due premi a cui teniamo davvero moltissimo. Il premio Gianni Mura arriva già alla sua quinta edizione ed è dedicato alla memoria di forse uno dei più grandi giornalisti sportivi, scomparso purtroppo nel 2020, vuole in qualche modo valorizzare e promuovere la narrativa che contribuisce anche a diffondere una cultura sportiva, soprattutto tra i più giovani. Abbiamo due sezioni, uno per il miglior libro di letteratura sportiva, abbiamo 5 candidati, sono i libri di Angelo Carotenuto, di Luciana Rotta, di Gianni Minà, di Marco Cirielli, di Luca Pisapia, e poi abbiamo anche in questo caso per i più piccoli una sezione che abbiamo voluto chiamare Fuori Classe, e questi volumi verranno scelti proprio da addirittura da 81 classi di 57 scuole di 16 regioni dell'Italia. Sono appunto libri di letteratura sportiva per ragazzi e ragazze, una di Rosario Esposito La Rossa, Emanuela Busà, Emanuele Giulianelli, Caterina Giorgi, e un altro di Manuela Esposito e Daria Bertoni. E poi abbiamo invece, questo ci teniamo particolarmente, il premio Ernesto Ferrero, Fondazione CRT, siamo al secondo anno. È un premio che ha una doppia valenza. Da un lato vorrei ricordare l'impegno di Ernesto Ferrero verso le case editrici indipendenti, che erano davvero nel suo cuore. Ogni anno cerchiamo di celebrarne tre, quest'anno quinto, quarto, sette, nove, sette colori, perché scegliamo ogni anno soprattutto l'editoria di progetto, e quindi cerchiamo di valorizzare chi davvero fa un lavoro meritorio sotto questo aspetto. E che cosa facciamo? Regaliamo 1200 volumi, lanciamo una call e poi scegliamo tra molte realtà che sono associazioni, enti pubblici, fondazioni, scuole, biblioteche, ospedali, e distribuiamo questi 1200 volumi di queste tre case editrici a queste realtà. E quest'anno sono 16 le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, che avranno in dono questi volumi. Grazie a memoria del nostro grande direttore.
0: Vorrei chiudere soltanto con un'immagine che trovo sempre molto tenera, appunto uno spazio che avete in ogni edizione, che è questo Nati per leggere.
1: Nati per leggere è, come dire, uno dei progetti a cui noi siamo più legati. Nati per leggere, ricordo, da 0-6 anni, è uno spazio che sarà in piazza San Carlo, quindi nel cuore della manifestazione, offrirà alle famiglie un luogo accogliente dove ospitare dei bambini e leggere insieme ai propri genitori appunto i titoli vincitori delle diverse edizioni del premio Nati per leggere. È un momento anche, come dire, quasi commovente, che riunisce i più piccoli e le famiglie, sempre grazie ai libri selezionati dal premio Nati per leggere.
0: Grazie, allora grazie a Marco Pautasso di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo quindi l'appuntamento a Torino con Portici di Carta il 10 e l'11 ottobre prossimi. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie di cuore.

adesso, come ogni lunedì, passo la linea a Don Andrea Vena, che inaugura proprio oggi una nuova serie di trasmissioni dedicata agli uffici missionari.

0: Apriamo questa rubrica dedicata agli uffici missionari per conoscere la sensibilità della Chiesa italiana proprio dedicata alle missioni. Ma oggi è una puntata speciale, cari radioascoltatori, vi saluto cordialmente tutti, perché abbiamo con noi Don Giuseppe Pizzoli, direttore nazionale delle opere missionarie, e Tommaso Galizia, che è stato segretario, che è segretario della Pontificia Opera Missionaria. Vogliamo dialogare con loro perché il prossimo 18 ottobre, giornata mondiale missionaria, è la centesima giornata, il centesimo anniversario. Don Giuseppe, buongiorno a te innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Don Giuseppe, vuoi parlarci di questo centesimo anniversario? Perché è una tappa importante.
1: Sì, è una tappa importante. La giornata missionaria mondiale è stata voluta 100 anni fa da Papa Pio XI, per animare tutte le comunità cristiane del mondo nel farsi carico, con la preghiera prima di tutto, ma anche con un sostegno economico, della missione universale della Chiesa. È una giornata che vuole avere proprio questo significato di universalità, di sentire che tutte le chiese del mondo si fanno unite nella preghiera per sostenere l'azione missionaria della Chiesa.
0: Lo scorso anno, Don Giuseppe, abbiamo avviato questa rubrica dedicata alle missioni e ci avete condiviso una serie di contatti che quest'anno poi continueremo a far conoscere, proprio per raccontare l'impegno delle singole diocesi, i singoli uffici missionari in tutto il mondo, a partire dalla sensibilizzazione, dalla preghiera, ma anche collegandoci attraverso il telefono con tanti missionari, sacerdoti e laici presenti in terra di missione. Possiamo dire che la Chiesa italiana è ancora sensibile comunque a tutto questo tema e che ci sono ancora oggi uomini e donne, giovani, che vivono l'esperienza missionaria.
1: Sì, certamente la Chiesa italiana è molto sensibile all'impegno missionario. Oggi c'è meno disponibilità di sacerdoti a partire, perché ci sono anche meno vocazioni, ma lo spirito dei laici non diminuisce, anzi sono sempre tanti i laici che si rendono disponibili anche ad offrire alcuni anni della loro vita proprio nell'impegno concreto in missione, e credo che questo sia un segnale molto importante. Quello che vediamo che ha bisogno di essere rimotivato è proprio questo spirito, questo carisma delle pontificie opere missionarie, che ci aiutano a mantenere l'attenzione non solo su una missione dove c'è il nostro amico, dove c'è il nostro missionario o dove c'è il nostro istituto, ma tenere viva l'attenzione a tutta l'azione missionaria della Chiesa, e quindi a sostenere anche quei missionari che non hanno alle spalle gruppi di sostegno o di amici, perché magari provengono da paesi in difficoltà economica, però anche loro hanno bisogno di essere sostenuti nella loro azione missionaria. E quindi lo spirito del Pontificio opera proprio questo spirito di attenzione a tutta l'azione in maniera globale.
0: La giornata mondiale che celebreremo il prossimo 18 ottobre prevede anche una colletta fissa, una colletta tra virgolette obbligatoria, proprio per rispondere a quello che tu dicevi, per imparare a guardare a tutti indistintamente, soprattutto in quei casi dove non ci sono dei fondi perché la parrocchia di origine era piccola, perché il paese magari era troppo piccolo, eppure tanti missionari sono comunque partiti a servizio dei più poveri.
1: Certo, e nell'opera dei missionari anche molte chiese locali sono nate, hanno iniziato i loro primi passi in paesi anche di minoranza cristiana e comunque anche in paesi di grande povertà. Ci sono chiese locali che sono state fondate dai missionari, che adesso cominciano a camminare anche autonomamente con le loro capacità, con un grosso numero anche di vocazioni locali, ma hanno bisogno del sostegno di tutta la Chiesa,

0: un anno i medici concreti, anche solo per formare i giovani che hanno la vocazione del sacerdozio. Quindi le pontificie opere vengono in soccorso di queste giovani chiese, le sostengono la formazione del clero locale, sostengono la formazione dei catechisti, perché queste giovani chiese possono continuare non solo ai singoli missionari, ma è venuto proprio alle chiese, alle comunità cristiane.
1: Don Giuseppe, tu hai messo in evidenza che questi missionari sono soliti partire, seminare, e una volta che la comunità è cresciuta, comunque la comunità torna nelle loro mani, però è necessario continuare a sostenerli, perché altrimenti rischiano di non poter proseguire nel loro cammino. Però certo, non c'è l'obiettivo di restare lì tutto il tempo, ma formare, e una volta che le singole realtà sono cresciute e maturate, ecco che quell'impegno ritorna alla chiesa locale. E questo è un segno importante.
0: Certo, è la chiesa locale che si fa protagonista anche della inculturazione del Vangelo, perché i missionari che vengono da fuori portano la semente del Vangelo, possiamo dire, no? E portano il primo annuncio, ma poi quando cresce una comunità locale, è quella comunità locale che avrà il compito specifico di incarnare il Vangelo nella sua tradizione, nella sua cultura, nella sua realtà, per essere anche efficace nell'annuncio in quell'ambiente.
1: Don Giuseppe, e accanto a te abbiamo oggi anche Tommaso Galizia, che è stato il segretario della Pontificia Opera. Vogliamo ascoltare anche una sua testimonianza, proprio anche alla luce del suo cammino.
0: Certo, glielo passo.
1: Grazie infinite.
2: Buongiorno.
1: Tommaso, buongiorno a te. Cosa puoi dirci dell'esperienza missionaria, Tommaso?
2: Ma guardi, io posso parlare delle Pontificie Opere Missionarie nelle quali sono inserito da tanto tempo e che ho servito anche a lungo, e che costituiscono una rete mondiale di solidarietà e di aiuto alle chiese di missione, e fondamentalmente sono a servizio diretto del Papa e della Chiesa universale, e danno un aiuto soprattutto finalizzato a sostenere le chiese locali dei paesi, diciamo così, giovani chiese, soprattutto per quanto riguarda i loro bisogni pastorali, in particolare per la formazione del personale apostolico locale. Quindi parliamo di un aiuto molto importante per i seminaristi, per i futuri sacerdoti, per i religiosi, le religiose. Quindi nel panorama vasto delle varie organizzazioni che operano a sostegno per la promozione dello sviluppo di queste popolazioni, di questi paesi, le Pontificie Opere Missionarie hanno questa specificità di essere veramente a servizio delle chiese locali, perché possono loro stesse svolgere il compito di evangelizzazione. E abbiamo, negli anni in cui sono stato a servizio delle Pontificie Opere Missionarie nella direzione italiana, ho potuto ascoltare tante testimonianze di vescovi, di sacerdoti locali che hanno potuto condurre la loro opera di evangelizzazione, di apostolato, grazie all'aiuto delle Pontificie Opere Missionarie. E questo aiuto è possibile grazie al concorso dei fedeli di tutti i paesi del mondo. L'Italia, in particolare, si è sempre distinta nel sostegno alle Pontificie Opere Missionarie, attraverso un'attività capillare di animazione missionaria che si svolge nelle diocesi, nelle parrocchie, in particolare grazie ai centri missionari delle diocesi italiane, e fino ad oggi come Chiesa italiana abbiamo potuto dare al Fondo Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie un aiuto veramente importante. E per cui è anche questa l'occasione per ringraziare tutte le persone che in diversa maniera hanno contribuito a questo risultato. Naturalmente ci aspettiamo anche che nella prossima giornata missionaria mondiale, che si celebrerà in tutte le chiese del mondo domenica 18 ottobre, e sarà nella domenica nella quale ricorderemo anche il centenario della giornata missionaria mondiale, ci aspettiamo che non manchi il concorso di tutti i fedeli a questa opera grandiosa di sostegno alle chiese che sono in particolare più in situazioni di maggiore necessità.
1: A tale riguardo, Tommaso, mi tornano alla mente le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, la quale diceva, così si tramanda, ma attribuite a lei: da sola faccio poco, io e Dio faccio molto, io, Dio e i soldi facciamo tutto. Cioè, ben venga la preghiera, ben venga la sensibilizzazione, ma anche in queste circostanze la raccolta delle offerte diventa veramente quel segno e quel contributo concreto e necessario attraverso le quali le singole parrocchie e quindi le singole diocesi possono contribuire in un unico abbraccio a far sentire la Chiesa vicino anche a quanti vivono lontani e nella povertà, perché c'è questa esperienza: chi riceve sente che la Chiesa è con loro.
2: Certamente, è proprio questo il sentimento che ha animato le Pontificie Opere Missionarie fin dalla loro fondazione. In particolare ricordiamo l'opera della Beata Paolina Géricault, che nel 1822 diede inizio a quella che poi divenne la Pontificia Opera Missionaria della propagazione della fede, che Paolina Géricault è stata beatificata recentemente nel 2022, e che ha dato ha creato le condizioni perché si sviluppasse in Italia e nel mondo questo ampio movimento missionario di solidarietà con le chiese di tutto il mondo.
1: Io credo, collegandomi anche a quello che diceva prima Don Giuseppe, che ciascuno di noi magari ha il proprio amico missionario che è partito o ha il proprio riferimento, ecco. Ma questa è una giornata particolare, dimmi se eventualmente ho capito male, ma è una giornata attraverso la quale si vuole aiutare indistintamente tutti, a cominciare da quei missionari che non hanno tutti i sostegni necessari, perché dietro le spalle non hanno grandi gruppi. Eppure voi riuscite a raggiungere tutti perché avete un collegamento e una rete mondiale che vi permette di capire dove c'è veramente bisogno e dove poter indirizzare le eventuali offerte che i tanti fedeli daranno in occasione di questa giornata.
2: Sì, è proprio così. Facciamo notare che in questo momento le Pontificie Opere Missionarie stanno sostenendo più di 70.000 seminaristi minori e maggiori nelle varie parti del mondo, e quindi questi seminaristi saranno futuri sacerdoti, saranno i futuri pastori di queste chiese locali, e alcuni di loro avranno anche poi il compito di guidarle come vescovi. E quindi il contributo che si dà allo sviluppo di queste chiese è veramente grande. In particolare sono 1130 circoscrizioni ecclesiastiche nel mondo, sono quelle affidate alla tutela del Dicastero per l'evangelizzazione, la sezione per la prima evangelizzazione, la formazione delle nuove chiese, che costituiscono veramente una parte importante di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche che sono nel mondo e che possono svolgere il loro compito di evangelizzazione e condurre le loro attività pastorali grazie al contributo di tutti i fedeli. E faccio anche notare, lo dico sulla base della mia diretta esperienza, che effettivamente le Pontificie Opere Missionarie non vivono del tanto di pochi, ma vivono del poco di tanti, perché il Fondo Universale di Solidarietà si alimenta con i piccoli contributi, ma di tanta gente che sente nel cuore il desiderio di partecipare all'evangelizzazione missionaria, all'annuncio del Vangelo e all'annuncio dei valori del Vangelo. E siamo anche molto, molto riconoscenti a queste persone che spesso con grande sacrificio, però contribuiscono ad un'opera così grande.
1: Io ti ringrazio di cuore, Tommaso. Vorrei concludere con Don Giuseppe con due parole. Grazie, Tommaso, per la tua testimonianza.
2: Grazie.
0: Sì.
1: Ed eccoci, Don Giuseppe. Dimmi, dimmi.
0: Volevo aggiungere a questa ultima affermazione di Tommaso che io sono stato missionario in Guinea-Bissau, che è uno dei paesi sostenuti dalle pontificie opere missionarie. Sono stato economo, quindi sono stato quello che materialmente ha ricevuto i contributi delle pontificie opere per l'opera di quella piccola diocesi di Bafatà. E posso testimoniare che anche la mia comunità, la mia parrocchia, che era una parrocchia ancora molto giovane, con più o meno 200 battezzati all'epoca, adesso sono cresciuti, ma anche nella mia parrocchia, nella giornata missionaria mondiale, si celebrava la preghiera per l'evangelizzazione della Chiesa, e anche la povera gente, anche la più semplice, portava il suo contributo, la sua offerta. È il contributo della vedova del Vangelo, ma è importante perché fa sentire partecipi di questo grande movimento ecclesiale.
1: Perché in fondo, da quello che capisco, Don Giuseppe, non siamo solo noi a dare l'offerta, ma partecipano anche le stesse comunità missionarie nel loro piccolo, nel contribuire a queste.
0: Sì, sì, l'indicazione del Papa Pio XI era questa, che in tutte le chiese del mondo, chiese, parrocchie, cappellanie, santuari, in tutti i luoghi dove si celebra una messa, quel giorno la preghiera e l'offerta sia per l'evangelizzazione e per il sostegno alle pontificie opere.
1: Noi siamo lieti come Radio Vaticana di poter averti dato spazio per presentare questa giornata e aver cercato anche di sensibilizzare i nostri radioascoltatori proprio in vista di questo 18 di ottobre, che non è una colletta qualunque, ma è proprio un dare con cuore alla gente che ha bisogno. E talvolta noi ci domandiamo cosa posso fare per i lontani. Ecco, come dicevi tu all'inizio di questa nostra intervista, sicuramente pregare, sicuramente interessarsi, perché lo tocchiamo con mano che molto spesso i nostri media, televisioni, giornali, internet non ci parlano di queste situazioni, parlano di tutto ma non ci fanno toccare con mano la realtà del mondo e soprattutto dei poveri. Ed ecco allora che anche informarsi anche attraverso le riviste missionarie può essere un aiuto. E poi, per quello che si può, ciascuno può dare il proprio contributo nelle singole parrocchie o in diocesi, proprio per dire ho aiutato, animati anche dal brano del Vangelo di Matteo, il capitolo 25, avevo fame, mi dato da mangiare, avevo sete, mi dato da bere, ma ero ignorante e mi è permesso di studiare. Ed è una cosa bella, perché la carità culturale non possiamo sottovalutarla.
0: Certo, soprattutto se questa carità culturale aiuta anche nell'opera di evangelizzazione.
1: Questo è sicuro. E Don Giuseppe, a conclusione di questa nostra intervista io vorrei tornare al fatto che come ufficio ci avete segnalato tantissimi uffici diocesani. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di ascoltare le testimonianze dei direttori degli uffici diocesani, ma dei loro collaboratori, e di tanti laici e sacerdoti fidei donum, ossia di coloro che sono partiti come dono della fede per dare alcuni anni della loro vita a servizio dei più deboli. La cosa che ci ha colpito è che ci sono anche giovani, coppie che partono a servizio regalando il loro tempo per alcuni anni proprio in paesi di missione, e l'entusiasmo con il quale raccontavano la loro esperienza è stata veramente un'esperienza bella anche per me, sacerdote, che conduco questa trasmissione. Tu hai uno sguardo più complessivo. Che cosa dicevi prima, che sono tanti laici ormai che partono, e noi continueremo quest'anno a raccontare una volta al mese proprio la vitalità di questi uffici, ma soprattutto di tanti volti, di tanti cuori di coloro che partono. Penso anche ai giovani che vivono l'esperienza del PEM, questi progetti estivi missionari, per toccare con mano almeno un mese durante l'estate la gioia di condividere.
0: Sì, sono esperienze certamente che coinvolgono e soprattutto che trasformano la vita, possiamo dire, perché quando uno fa un'esperienza missionaria di qualche anno, poi quando torna non è più lo stesso di prima. Posso dirlo anch'io personalmente, che ho provato questa trasformazione proprio in me stesso. Voglio sottolineare anche il fatto che da qualche anno, come Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo messo a disposizione anche dei giovani la possibilità di fare un'esperienza missionaria breve vuol dire di un anno, che sia un'esperienza di servizio ma anche di formazione. con un accompagnamento di un tutor e con tutta la formazione che accompagna. La settimana scorsa ho avuto occasione di 11 giovani che si stanno preparando per un anno di esperienza missionaria accompagnata. Quindi diventa servizio ma anche formazione per loro e per il loro futuro. Ecco, un'opportunità che credo che sia importante sottolineare. Sono giovani che hanno voglia di mettersi alla prova e di avere la possibilità di maturare uno sguardo diverso sulla realtà e sul mondo. E molti di questi giovani, dopo aver fatto questa esperienza di un anno, ritornano intanto con una prospettiva di vita più matura, ma anche col desiderio poi di offrire non solo un anno, ma periodi molto più impegnativi di servizio alla missione.
1: Io ti ringrazio di cuore, Giuseppe, ringrazio ancora Tommaso Galizia per la sua testimonianza. Ricordo che ogni primo lunedì del mese noi andremo in onda con questa rubrica dedicata alle missioni per dare voce a coloro che sono impegnati, ma grazie a loro, per raccontare ai nostri radioascoltatori il bello della Chiesa italiana e non solo, a servizio di tante comunità sparse nel mondo. Grazie Don Giuseppe, buona festa per il centenario 18 ottobre, 100 anni della giornata mondiale missionaria. Grazie Don Giuseppe.
0: Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ci lasciamo con una canzone per poi ridare la linea al nostro rosario. Grazie.

0: grazie a Don Andrea Vena, che lunedì prossimo sarà con noi in studio. Per il momento io vi saluto e vi lascio all'ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
1: Le ore 16, Michele Raviari in studio. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, lo scrive il Financial Times. Intanto la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione all'UE di Ucraina e Moldavia, ci aggiorna Marina Tomarro.
2: Cresce la tensione in Estonia, i vertici militari e i servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica, che intanto sta spostando le truppe sempre più vicino al confine con la Russia, e la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia, lo ha dichiarato la commissaria europea all'allargamento Marta Kos in conferenza stampa. L'apertura dei cluster è condizionata al passaggio nel Parlamento ucraino della legge sulla minoranza ungherese, che porterebbe alla rimozione del veto ungherese sulla decisione. I cluster potrebbero essere aperti a margine del Consiglio Affari Generali del prossimo 13 ottobre, e questa notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco contro la regione di Odessa, colpendo infrastrutture industriali e portuali, missili russi anche nel distretto industriale di Kharkiv, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite.
1: Gli Houthi, filo iraniani dello Yemen, avvertono che lo spazio aereo saudita non è sicuro per l'aviazione civile e sarà teatro di operazioni militari, lo riferisce la loro agenzia di stampa, mentre le forze governative yemenite sostenute da Riyadh annunciano una controoffensiva. In Brasile, Bolsonaro e Lula si sfideranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre. Il figlio dell'ex presidente Jair ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente il 45%. L'affluenza sarà del 79%. È tutto, l'informazione torna alle 17.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: it say?
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé mes gens.
5: Il Pantheon in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Elezioni in Brasile, il 25 ottobre il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro, giornate fai d'autunno, 700 luoghi del patrimonio culturale e paesaggistico italiano aprono le loro porte al pubblico, sport e inclusione tra la corsa, le Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e i progetti sul territorio, questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando della figura di Robert Schumann. A Metz, città profondamente legata alla memoria di Robert Schumann, il nome del padre fondatore dell'Europa è tornato al centro del dibattito sul futuro del continente. La recente visita di Leone XIV ha dato nuovo rilievo a una domanda che Schumann si pose già all'indomani delle tragedie del Novecento: come trasformare le divisioni tra i popoli in occasione di incontro, cooperazione e pace. A conoscere da vicino la figura di Schumann e padre Bernard Ardura, sacerdote storico, per molti anni presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, che oggi è venuto a trovarci in studio. Benvenuto, padre Bernard. Lei ha seguito come postulatore la causa di beatificazione di Schumann, contribuendo a ricostruirne non soltanto la vicenda politica, ma anche la dimensione spirituale. Nel 2021 Papa Francesco ha riconosciuto l'eroicità delle virtù di Robert Schumann, dichiarandolo venerabile, un passaggio che permette di guardare alla figura del padre dell'Europa da una prospettiva meno consueta, non soltanto come uomo delle istituzioni europee, ma come cristiano che cercò di tradurre nella vita pubblica una concezione della persona, della pace e del bene comune maturata attraverso la sua fede. Ecco, partiamo, padre Ardura, dalla visita di Papa Leone a Metz nel suo viaggio in Francia, e partendo da quell'evento, innanzitutto, che cosa pensa sia rimasto più fedele allo spirito di Robert Schumann nel messaggio del Papa?
9: Penso che il Santo Padre ci ha offerto come un riassunto di quello che diceva e scriveva Robert Schumann, che prima di tutto si deve capire cosa è l'Europa. E cos'è l'Europa? E allora, quando devo accompagnare alcuni gruppi di turisti qui a Roma, li porto via dei Fori Imperiali. E allora possono vedere queste gigantesche mappe dell'impero romano con il suo sviluppo. E dico, guardate un po', con la conversione di Costantino è cambiato il corso della storia. E cos'è l'Europa? È la parte evangelizzata, perché l'Europa non ha confini come l'Africa o l'America. C'è un grande continente euroasiatico. E poi non dimentichiamo che più di 1000 anni fa, con il battesimo del principe di Kiev, l'evangelizzazione dei popoli slavi è iniziata. E allora veramente, in questo grande, grande continente, la parte evangelizzata si chiama Europa, il resto è l'Asia. Dunque, è un continente culturale, prima di essere politico. E esiste profondamente legato al cristianesimo, questo per la fondazione, diciamo. E poi vediamo che questa Europa, il Papa ha insistito molto, nel suo contesto attuale, deve tutto o gran parte ai monaci di San Benedetto. Con il libro, la croce, l'aratro, proprio a studiare, vivere la fede e portare la civiltà. Allora Schumann ha capito questo. Quando era giovane studente in diritto, è entrato in un gruppo di giovani cristiani e si è distinto fin dall'inizio non come un uomo d'azione specialmente, ma come uno che aveva capito veramente l'essenza stessa della vita cristiana, che consiste in una relazione con Dio, relazione con il prossimo e soprattutto una sfida che Papa Francesco ha sviluppata molto spesso, l'armonia, la coerenza tra la fede professata e la vita vissuta. Allora si può dire, si può riassumere, e questo lo dice il Papa, Robert Schumann è stato un cristiano impegnato nel servizio del bene comune. Questo è il suo impegno politico e lo fa a nome della sua fede e lo vive come espressione della carità.
8: In merito a questo, Papa Leone, ritornando insomma un po' a messa, ha parlato proprio delle radici cristiane dell'Europa. Ecco, che cosa significa concretamente questa espressione se la leggiamo attraverso Robert Schumann?
9: Robert Schumann è l'uomo di due culture per motivi storici, drammatici. Nasce tedesco in Lussemburgo, però è profondamente francese nella sua cultura. E allora, quando torna dopo appena possibile, prima della prima guerra mondiale, per fare il lavoro, la professione di avvocato, scopre che c'è una inamicizia. Il Reich ha inviato più di 160.000 funzionari e altre persone dalla Germania, e quindi ci sono i vecchi francesi che non hanno dimenticato 1870. E allora dice, è sensibilizzato, diciamo, a questo fatto, e dice, questo non può durare. Poi la prima guerra mondiale sconvolgerà tutto, e la Francia, la Lorena e la Mosella diventeranno di nuovo francesi. Dunque, lui vive fin dalla sua nascita in questo ambiente. Dal punto di vista della fede, deve tutto alla mamma. Però si vede che, infatti, il suo progetto di attività sarà un servizio. Allora vediamo come le radici cristiane hanno portato frutti. E si può dire che tutta la sua vita è fiorita, perché ha fatto dei passi da gigante, specialmente nel 1950, quando era ministro degli esteri e che preparò con altri, ma che preparò questa famosa dichiarazione del 9 maggio, che oggi è la festa dell'Europa. Si può dire che quest'uomo ha profondamente vissuto questa relazione con Dio. Immaginiamo questo politico, ogni giorno va a messa, prega il breviario dei preti, perché lui conosce anche il latino, il greco, tutto quello che si vuole, recita il rosario, e allora si fa penetrare in qualche modo dalla fede, dalla carità. Ci sono delle testimonianze, naturalmente, nel processo di beatificazione. E tra l'altro, una signora racconta che c'era quell'impiegato del comune, del piccolo villaggio dove viveva. E non era molto attraente, era sporco, eccetera. La gente, diciamo, passava accanto così. E allora questa signora rapporta che ha parlato con quest'uomo e lui gli disse: sa, in questo comune c'è tanto il signor Schumann che quando mi vede mi dice buongiorno signore. E abbiamo la testimonianza della sua ultima collaboratrice, che è la mamma di un vescovo francese e che vive tuttora molto anziana, e diceva quando tornava dalla sua Lorena la domenica sera andavo a prenderlo nella mia De Chevaux, la famosa Citroën, e quando i governi cadevano spesso nella Quarta Repubblica, quando da oggi a domani doveva lasciare il ministero, lasciava gli ori della Repubblica e tornava tranquillo nella sua vita, che era una vita quasi monastica. Allora, in un certo senso è un po' sconcertante. Perché? Perché non siamo più abituati a questo.
8: Ecco, guardando al presente, padre Bernardo, ecco, cosa direbbe Schumann dell'Europa di oggi?
9: Allora, l'Europa che lui ha preparato, ha realizzato in parte, è un'Europa che ha uno scopo, la pace, e una pace duratura. Poi questa visione è fondata anche sull'unità dell'Europa, perché gli stati, insomma, hanno disegnato le loro frontiere nel corso dei secoli. E per lui l'importante sarà la solidarietà. Per questo si decide con Jean Monnet, che era il commissario al piano francese, che elabora la parte tecnica della dichiarazione. Mettiamo in comune l'oggetto delle nostre divisioni, che era il carbone e l'acciaio, la siderurgia, quindi l'industria bellica. Lo scopo, perché diventi impensabile e irrealizzabile un conflitto di nuovo tra Francia e Germania. E quindi la sua Europa ha questi scopi. Io parlo naturalmente a titolo strettamente personale. L'Europa di oggi purtroppo si riduce alla Commissione Europea. È un'amministrazione. È un'amministrazione senza anima, perché si preoccupa essenzialmente di cose economiche e finanziarie. E come tutte le amministrazioni ha un difetto, tutte le amministrazioni hanno un difetto. Devono dimostrare che sono utili e hanno la tendenza ad allargare sempre le loro competenze anche fuori dai propri confini. Allora cerco, io capisco, ci sono delle reazioni molto forti, e in Francia particolarmente, ma non soltanto, basta vedere le azioni in Germania, anche nei Paesi Bassi, un rifiuto di questa Europa senza anima, perché Schumann diceva l'Europa deve darsi un'anima. E allora, per questo, vediamo che quelli che hanno collaborato, che sia Schumann, che sia Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, hanno in comune tutti di essere cattolici. Poi aggiungo, tutti parlano tedesco. Ma dunque, questo è l'elemento fondamentale. Allora, l'Europa di oggi, prima di tutto, dovrebbe ridimensionare la parte amministrativa. E fissarsi qualche scopo, ma un scopo un po' elevato, che non si riduca all'aspetto materiale delle cose. Si deve promuovere la cultura, l'educazione, e abbiamo tanto da scambiare da un paese all'altro, perché ero proprio in vacanza in Francia quando c'è stato questo rapporto PISA, in cui si vede che ora i collegiali o i liceali francesi sono sceso alla ventitresimo posto. Quindi abbiamo tante cose da modificare, ritrovare le ragioni vere, insomma, di
8: quel messaggio.
9: E questo è fondamentale.
8: Di Schumann. Grazie padre Bernard Ardura, sacerdote storico, già presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Lo aspettiamo in un'altra occasione di nuovo qui ospite da noi, padre Bernard. Grazie.
9: Grazie a voi.
8: E ora per un focus sulla situazione in Spagna, ascoltiamo Alessandro Guarasci.
0: Gli ultimi sondaggi realizzati prima che il primo ministro spagnolo Sánchez convocasse nuove elezioni anticipate non mostrano un quadro favorevole al governo a guida socialista uscente. La maggioranza degli istituti scommette su una vittoria del Partito Popolare, che però per approdare in Parlamento avrebbe bisogno di un accordo con i nazionalisti di Vox, dati in forte crescita sulla scia della crisi migratoria di Ceuta. Frammentata l'intera sinistra, Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, 3 giorni dopo la bocciatura delle misure del suo governo per affrontare la crisi abitativa. La sua decisione apre una nuova fase politica in Spagna, dove le prossime elezioni legislative erano inizialmente previste per la metà del 2027. Sánchez ora punta a capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei 2 decreti contro emergenza abitativa approvati dall'esecutivo a seguito dell'ondata di proteste scatenata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal. Il premier spagnolo, specializzato nella sopravvivenza e autore di un noto manuale di resistenza pubblicato nel 2019, ha ritenuto questo il momento più propizio per poter mobilitare l'elettorato di sinistra.
8: Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d'Italia. Ne abbiamo parlato con Daniela Bruno, direttrice culturale FAI.
2: La certezza è proprio che si rinnova ogni anno, in realtà è alla 15ª edizione, ma non c'è niente di vecchio, perché ogni volta le aperture sono diverse, ogni volta le scoperte che noi stessi facciamo sono incredibili, perché le migliaia di volontari del FAI attive in tutta Italia scovano dei luoghi chiusi al pubblico, poco valorizzati, poco noti, che effettivamente riempiono un weekend di meraviglie. Vale la pena andare a vedere sul sito giornatefai.it e scoprire le novità. Quest'anno un'altra novità è un filone speciale che abbiamo voluto dedicare alle aperture che riguardano il Made in Italy, l'artigianato, le imprese, quindi grandi manufatture che hanno fatto il nome dell'Italia nel mondo e che magari portano avanti eroici artigiani da centinaia di anni.
8: Ciò che caratterizza questi eventi nel corso degli anni è che riescono a unire ancora di più quella che è la penisola italiana, le isole. Ecco, riuscire tramite la cultura a fare questo non è semplice, però ecco, serve, è necessario.
2: È necessario, perché in un periodo in cui effettivamente ne sentiamo di tutti i colori, fuori dall'Italia ma anche in Italia, e in cui siamo molto spesso un po' isolati, no, da questi sistemi anche tecnologici, digitali, invece ritrovarsi tutti insieme per strada, paradossalmente anche a fare una fila nelle nostre strade, nelle nostre piazze, solo e soltanto per vedere qualcosa di interessante, di bello, che non conosciamo, che ci apra gli occhi, è sinceramente una cosa inaspettatamente importante, no? E che gratifica tutti noi per primi che lo facciamo, ma devo dire gratifica molto anche i volontari, che sono migliaia e che non perdono l'impegno, il sacrificio, a volte la devozione nei confronti di questa attività. C'è un ritorno eccezionale, guardate, un civile servizio, così l'abbiamo chiamato, quello che il FAI fa nel appassionare gli italiani ad un patrimonio che li unisce.
8: Quest'anno, come ricordavi, valorizzazione del Made in Italy, dell'artigianato di eccellenza, dunque un'occasione ulteriore per sottolineare la qualità anche del territorio italiano.
2: Ma certo, perché in fondo l'abbiamo detto chiaramente, questo è patrimonio culturale, indubbiamente, che non è soltanto il prodotto, ma è veramente il sapere che si tramanda attraverso le mani di queste persone che a volte sono in via d'estinzione come specie rare e che invece dovrebbero essere valorizzate come davvero eroi della cultura. La cultura italiana è anche molto spesso nelle arti, ma nei mestieri allo stesso modo, e quindi ecco, ci sembrava giusto che il FAI, che tutela il patrimonio culturale, raccontasse anche questo, che è patrimonio a tutti gli effetti.
8: Chiaramente, se prima si diceva un'occasione per unire tramite la cultura tutta l'Italia, ecco, un'occasione anche, come sottolineavi, di riunire le persone, quindi in qualche modo la coesione, l'unione delle persone che si trovano anche a fare una fila, per l'appunto, però ecco, il ritrovarsi, ecco, si ritrova anche questa dimensione.
2: Sì, si ritrova una dimensione sociale, la voglio chiamare così a tutti gli effetti, non solo nella partecipazione all'organizzazione dell'evento, ripeto, i volontari, i ragazzi che fanno gli apprendisti ciceroni, che quindi dalle loro scuole con i loro docenti si impegnano tutto l'anno per imparare la storia di un luogo e poi raccontarla, ma è veramente un'iniziativa in cui il FAI è organizzatore, motore, ma di partecipazione attivissima. Pensate a tutti i proprietari privati che aprono le loro case, alle aziende, quindi imprenditori, anche qui privati, che decidono di mettere al servizio di tutti, disponibile addirittura le linee di produzione perché si veda l'interno, o le istituzioni, dalle più grandi alle più piccole, che decidono di partecipare anche loro, no? In nome della cultura, ad un evento collettivo. Ecco, è un racconto corale di cui il FAI è soltanto il direttore d'orchestra.
8: In chiusura, qual è un invito, ecco, che vuoi fare ai nostri ascoltatori?
2: Beh, a partecipare a questa manifestazione, che per noi è importante per far capire agli italiani e alle persone quanto è importante circondarsi e quindi avere il patrimonio culturale come un pezzo del loro scenario quotidiano e decidere di farne parte, non solo andandolo a visitare, ma davvero aiutando il FAI a portare avanti la sua missione, che è appunto questa, raccontare il patrimonio italiano perché tutti se ne prendano cura insieme a noi. È anche questa, ovviamente, come sapete, un'occasione di raccolta fondi, una campagna per avvicinare le persone alla nostra attività e decidere di sostenerla iscrivendosi al FAI, quindi un piccolo contributo per fare una grande azione collettiva.

0: Questo dunque l'appuntamento con il FAI per le giornate d'autunno. Tra poco continueremo a parlare di cronaca internazionale, in particolare delle elezioni in Brasile.
1: La certezza è proprio

0: Yes or no?
1: E dunque sarà il ballottaggio del 25 ottobre a decidere il prossimo presidente del Brasile. Al termine del primo turno, Flavio Bolsonaro ha ottenuto il 47,3% dei voti, precedendo il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, fermo al 45,16%, un distacco di circa 2,2 milioni di voti che ha ribaltato le indicazioni di diversi sondaggi alla vigilia, nei quali Lula risultava leggermente avanti. Nessuno dei due ha però superato la soglia del 50% dei voti validi necessaria per essere eletto al primo turno. Per parlarne abbiamo in studio Silvo Ney Proz, responsabile della redazione in lingua portoghese di Radio Vaticana, Vatican News. Silvo Ney, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora innanzitutto ti chiedo un commento su questo primo turno elettorale in Brasile.
2: Guarda, leggendo i giornali c'è una parola che è venuta fuori in tanti delle proposizioni di articoli: tsunami del PL, partito del Bolsonaro, che supera l'onda di destra di 2018, no? E batte ricordi anche nel congresso. Guarda, non aspettavo questo, veramente non aspettavo, anche perché le previsioni, tutti i pronostici, quello che noi avevamo prima di ieri, davano naturalmente un impatto, come si dice, un'equivalenza tra loro, e perciò sarebbe un'equivalenza tecnica, un impatto tecnico. E quello che noi abbiamo visto ieri va oltre, come un messaggio che qualcosa sta cambiando in Brasile, anche perché adesso noi abbiamo una vittoria della destra molto forte, con la presenza principalmente nel Senato e nel Parlamento. E adesso cosa potrà succedere fra 3 settimane? Noi abbiamo ancora quasi il 20% delle persone che non sono andate a votare.
1: Esatto.
2: Abbiamo 2 milioni e qualcosa di voti, perciò questo 20%, 10% in più va a votare. Ecco dove c'è il possibile, quello che potrà muovere il bilanciere, no? E dopo sappiamo che chi ha votato nel primo turno a Bolsonaro voterà in Bolsonaro nel secondo, chi ha votato Lula nel primo turno voterà in... Ci sono quegli altri, cioè gli altri candidati, che come si spostano questi voti che hanno avuto loro, e questa presenza delle persone che non hanno votato, cioè vorranno partecipare in questo secondo turno, nel ballottaggio, portare anche la sua affermazione sì o no a destra o a sinistra. Questo è il grande interrogativo in questo momento, ma naturalmente si aspetta ancora un momento di democrazia. Questa è la cosa più importante, perché ci abbiamo avuto anche durante venerdì e questo weekend parecchie ambasciate in Brasile che hanno chiuso le loro porte, gli ingressi, anche dei consolati, con temore di insicurezza, e abbiamo visto che non è successo assolutamente niente. Così tutti sono tornati al lavoro, si ricomincia da capo.
1: 33,4 milioni le persone, i cittadini brasiliani che non hanno votato, il dato più alto registrato in un primo turno presidenziale dal 1998.
2: Esattamente questo. Perciò io credo che ancora è talmente aperto il discorso, talmente aperto, di chi Lula o Bolsonaro. La grande aspettativa di tutto questo, io mi ricordo, credo fino a quasi 70% dei voti, Bolsonaro era presidente del Brasile, aveva più di 50% dei voti, e dopo

0: Radio.
1: Lo sport è competizione, passione, sacrificio, ma soprattutto è un luogo in cui tutti dovrebbero poter trovare spazio, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, dalla propria storia o dalle proprie difficoltà. Atleti, allenatori, professionisti, protagonisti di storie diverse testimoniano cosa significa davvero includere, quali ostacoli esistono ancora e quanto lo sport possa essere uno strumento potente per creare connessioni, cambiare prospettive e lasciare spazio a tutti. Un mondiale da ricordare, un percorso fatto di talento, sacrificio e tanta voglia di lasciare il segno. La nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è tornata dal mondiale di Ottawa con una splendida medaglia d'argento al termine di un'avventura che ha portato gli azzurri fino all'ultimo atto della competizione. Una sconfitta in finale che non macchia, un'avventura che rimarrà nella storia dello sport paralimpico italiano. Un argento che rappresenta la prima medaglia iridata per la nazionale azzurra, partita senza i favori del pronostico, ma cresciuta partita dopo partita fino a imporsi come una indiscussa sorpresa ma grande protagonista del campionato del mondo. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato il coach della nazionale Fabio Castellucci.
2: Per noi è stato un bilancio veramente positivo, un'avventura incredibile, perché eravamo partiti, avevamo sì la voglia di fare bene, però non avevamo aspettative di certo per arrivare sul podio, perché siamo una nazionale che sta ancora costruendo, con obiettivi che sono più in là, insomma, nel tempo, senz'altro quello di qualificarci per le Paralimpiadi del prossimo, che ci sarà la qualificazione il prossimo anno. E quindi, avendo raggiunto questo obiettivo, per noi veramente una valutazione pienamente positiva.
1: Comunque, come dicevamo, insomma, una medaglia d'argento conquistata meritatamente, ma soprattutto in questo caso più che mai vale il concetto che non è importante, non è stato importante tanto la vittoria, la conquista dell'argento o la sconfitta in finale, però ecco, dimostrare che il movimento della pallacanestro in carrozzina italiano è un movimento vivo.
2: Assolutamente, guarda, è proprio come hai detto, va sottolineato che il nostro movimento italiano sta crescendo di anno dopo anno, è sempre stato ovviamente uno dei campionati ai vertici, diciamo, a livello internazionale, insieme al movimento del campionato italiano. Cioè, riconosciamo quello spagnolo, quello tedesco, anche quello turco, è un campionato molto impegnativo, però ecco, questo ci fa capire che c'è appunto grande vita a livello proprio di club, e dove le squadre riescono a far bene, a costruire appunto dei club vincenti. Ne potremmo citare tantissimi. Comunque è importante dire proprio che il livello sta crescendo e questo permette ai nostri giocatori quindi di competere ai massimi livelli. E noi che siamo appunto gli addetti ai lavori ci permette di utilizzare giocatori con dei grandi talenti, e quindi quando riusciamo a far funzionare le cose possiamo, ecco, pensare di raggiungere anche questi livelli.
1: E ovviamente in queste occasioni, ancora di più quando si parla di palcoscenici internazionali, il messaggio di fondo che vale sempre nello sport, per quanto riguarda lo sport paralimpico, questo ecco viene sottolineato maggiormente, anche il valore dello sport, ma soprattutto i valori di questi ragazzi.
2: Sì, assolutamente sono d'accordo, e va sottolineato il duplice valore che troviamo all'interno dello sport paralimpico, perché non dimentichiamo che la maggior parte di loro hanno attraversato comunque dei momenti di, chiamiamoli, di rinascita, di ripartenza per l'appunto, insomma, dopo momenti privati, insomma, della loro vita sicuramente non facilissimi, e quindi

0: lo sport ci insegna, lo sport paralimpico che nasce col concetto di sport terapia, però ecco, noi dobbiamo poi immediatamente proiettarci in avanti perché oggi questi atleti hanno superato ovviamente da tantissimo tempo questa fase, diciamo, iniziale, e oggi sono a tutti gli effetti degli atleti professionisti, quindi che vivono lo sport di alto livello e la loro vita è improntata appunto sullo sport di alto livello e quindi sì, va sottolineato, ma riconosciamo comunque che per molti atleti paralimpici, per l'appunto, la direzione di vita e l'esempio proprio che viene dato dai loro compagni gli permetterà e gli permette di ripartire comunque con degli obiettivi chiari nella loro vita.
1: Abbiamo sottolineato come il movimento in Italia stia crescendo, si stia confermando anche a livello internazionale, ma per quanto riguarda ad esempio le strutture in Italia, pensando anche ai territori delle varie regioni italiane, ecco, c'è ancora da lavorare?
0: Allora, è stato fatto sicuramente tanto rispetto anche solo a 10 anni fa, mi viene in mente, quindi dove alcuni territori della nostra nazione erano completamente, diciamo, sprovvisti, tipo alla canestro in carrozzina, comunque dove non era presente questo sport, e invece negli ultimi anni abbiamo delle realtà che si sono affermate, mi viene in mente Reggio Calabria, che è riuscita in pochi anni a portare una squadra inizialmente in Serie B e poi oramai da svariati anni è in Serie A. Ci sono delle realtà in Sicilia anche che lavorano con molto impegno, però dobbiamo ancora dire che ci sono dei territori della nostra penisola appunto che ancora sono sprovvisti, insomma non ci sono società che, di basket in carrozzina, quindi non c'è offerta da questo punto di vista. Sicuramente bisogna fare di più. La nostra federazione comunque riesce in modo capillare attraverso i suoi delegati a raggiungere anche questi territori, però poi è normale che spetta alle singole associazioni quello di il fatto di, diciamo, improntare, di avviare appunto squadre di pallacanestro in carrozzina. L'augurio senz'altro è quello che si possa raggiungere un futuro prossimo, sicuramente un maggior numero di squadre su questi territori, proprio perché per permettere alle tante persone che amano questo sport di praticarlo.
1: Fabio, dopo l'argento conquistato in Canada, quali sono ora i prossimi obiettivi e anche i prossimi impegni della nazionale?
0: Sì, noi siamo già, diciamo, alle prese con la nuova programmazione, abbiamo un obiettivo chiaro che è quello del prossimo anno, ci sarà il campionato europeo a Liverpool, sarà a settembre, nel mese di settembre, e varrà per noi la qualificazione alle prossime Paralimpiadi. Ci saranno due modalità, le prime tre qualificate dell'Europeo andranno dirette alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles del 2028 e invece la quarta, quinta e sesta classificata accederanno al torneo di ripescaggio. E quindi, diciamo, abbiamo come zona, quindi Europa, abbiamo buone possibilità numericamente di qualificarci, però sarà, diciamo, sicuramente impegnativo, ecco, perché a livello europeo di nazionali ce ne sono molte forti, quindi Germania, Spagna, Inghilterra, noi, quindi tre posti diretti, una sarà sicuramente l'esclusa e ci saranno comunque altre nazionali che proveranno a qualificarsi. Quindi noi stiamo già programmando e sicuramente avremo tornei preparatori, dei raduni, dei collegiali, quindi avremo un bel da fare per il prossimo anno, ma con il gruppo che ci troviamo in questo momento è un piacere lavorare per l'appunto per raggiungere nuovi traguardi.
1: Dal 12 al 20 ottobre il Palageo Village di Olbia ospita il World Boccia Challenger organizzato da World Boccia e dalla Federazione Italiana Boccia. L'evento vedrà la partecipazione di 22 nazionali e oltre 200 presenze tra atleti, tecnici e dirigenti, confermandosi come uno snodo fondamentale per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato il presidente della Federazione Italiana Boccia, Roberto Favre.
2: Sicuramente è un tanto un grande evento internazionale di boccia con 21 nazioni presenti che arrivano un po' da tutto il mondo. Direi che molto di più di una competizione per quanto mi riguarda, un appuntamento che ormai vede Olbia stabilmente inserita nel calendario internazionale e che permette alla Sardegna, alla Federazione Internazionale, Federazione Italiana Bocce, di essere comunque una vetrina mondiale dello sport paralimpico, ecco.
1: È un appuntamento importante per il presente, insomma, il torneo in sé, però si guarda anche al futuro, in particolare a quel 2028.
2: Questa è una tappa fondamentale per noi. Diciamo che come Federazione Italiana Bocce stiamo facendo un grande investimento sulla boccia, perché crediamo che abbia un grande potenziale di crescita sia a livello giovanile che a livello di atleti senior. Il percorso che stiamo facendo, i risultati che stiamo ottenendo ci fanno ben sperare, e l'obiettivo è sicuramente lavorare per qualificarsi per Los Angeles 2028. È un sogno che speriamo possa diventare al più presto realtà.
1: Presidente, per quanto riguarda il movimento delle bocce in Italia e in particolare della boccia paralimpica, a che punto siamo?
2: Allora, per quanto riguarda la Federazione Italiana Globale, dopo tanti anni di una decrescita di tesserati, quest'anno è stato il 2026 è stato il primo anno che abbiamo avuto un incremento di tesserati per quanto riguarda i tesserati agonistici. Abbiamo avuto anche un grosso aumento di tessere sociali, quindi è un piccolo segnale che ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, rivediamo entusiasmo negli impianti sportivi, nei bocciodromi, e soprattutto la grande attenzione che abbiamo dato al movimento paralimpico. Se sui numeri siamo leggermente superiori, ma più o meno allineati, ma abbiamo assolutamente aumentato la qualità e l'attenzione che viene data nei vari comitati regionali, nei vari territori, dove non si parla più di attività paralimpica, forse perché è un atto dovuto, diciamo così, un po' imposta dai vertici federali, ma proprio perché è un cambio di mentalità che vede la crescita sul territorio di come viene attenzionata l'attività paralimpica.
1: Per quanto riguarda invece le strutture in Italia?
2: Strutture c'è molto da fare, sia per quanto riguarda l'impiantistica dei normodotati, qualcosa è stato fatto, qualcosa è da fare, bisogna intervenire per ammodernarle, renderle ancora più inclusive, renderle aggiornate a oggi, quindi con impianti fotovoltaici per riscaldamento e raffrescamento, luce a LED, ecco, diciamo, bisogna efficientare i vari impianti. Per quanto riguarda la boccia paralimpica, si pratica nelle palestre e stiamo lavorando con le istituzioni per avere sempre più facilità di accesso alle palestre e renderle qualche palestra addirittura, diciamo così, di lasciarla in uso agli atleti paralimpici senza che ogni volta debbano tracciare i campi da gioco e poi togliere tutte le varie tracciature al termine dell'allenamento, anche perché costa molto tempo e molta fatica ai vari assistenti di rampa e ai vari atleti.
1: Una piazza in cui incontrarsi, provare uno sport, ascoltare una storia, riconoscere il talento prima di ogni definizione. A settembre scorso l'Oceri, un comune nel centro Sardegna, ha dedicato un'intera giornata alla disabilità con il progetto Il Cuore Oltre le Barriere. Ascoltiamo Fabio Angius dell'associazione San Pietro ODV e referente del progetto.
3: È un'idea che ho avuto e abbiamo avuto con degli amici da alcuni anni, di qualificare la nostra comunità, piccola comunità che sono 1300 abitanti circa, di qualificarla per qualcosa di positivo, e quindi ci è venuto in mente questa giornata di accoglienza, perché da noi l'ospitalità è una cosa sacra, non l'ospitalità in genere, volevamo ecco essere un pochino più specifici e rivolgerci a situazioni di accoglienza, e abbiamo pensato alla disabilità.
1: E dunque in questa giornata accoglienza al centro, accoglienza però anche delle attività pratiche, le discipline, lo sport paralimpico al centro di questa giornata.
3: Sì, abbiamo messo al centro di questa giornata tre attività che qualificano la vita comunitaria, insomma. Quindi abbiamo pensato allo sport, alla musica, alla cultura in generale. Quindi per lo sport abbiamo iniziato questa collaborazione col Comitato Paralimpico, già dall'anno scorso, questa era la seconda edizione quest'anno, quindi facciamo delle dimostrazioni di sport pratiche, quindi in piazza, l'anno scorso avevamo il tennis tavolo, calcio balilla, le bocce, le paralimpiche, quest'anno abbiamo ancora il tiro con l'arco, dove si possono cimentare ragazzi, bambini di tutte le età, insomma, e questo per quella che poi è lo scopo del Cuore Senza Barriere, cambiare proprio il modo di vedere e lo sguardo verso le persone con disabilità, valutare le loro abilità, che a volte sono molto superiori anche a chi è normodotato, insomma.
1: Certo, una questione culturale da un lato, dall'altra anche, sì, insomma, formativa, è chiaramente il valore dell'inclusione, dell'unione anche che si, sì, crea in queste situazioni, quindi un evento che ha portato anche allo stare insieme, l'importanza di trovare e di scoprire anche questo.
3: Certo, certo. Infatti è un'esperienza dall'anno scorso, quest'anno ancora di più, perché quest'anno abbiamo coinvolto anche le scuole, c'erano tutte le scuole del nostro paese, insomma, pensiamo di allargarlo anche abbiamo un progetto per tutte le scuole,
1: sì. E quindi anche guardando al futuro allargare il
3: certo,
1: progetto, lavorare sempre
3: perché questa cosa ci ha arricchito tantissimo, cioè l'abbiamo fatto per dare spazio a questo argomento, ma allo stesso tempo ci ha arricchito tantissimo. Veramente posso dire che è stata un'esperienza molto, molto arricchente per noi, tanto che stiamo già pensando alle prossime edizioni, appunto pensando di farla crescere.
1: I Giochi della Speranza tornano a Roma sabato 10 ottobre nella casa circondariale di Rebibbia, nella sezione femminile. Detenute, agenti di polizia penitenziaria, magistrate, rappresentanti della società civile si troveranno a condividere una mattinata di sport e confronto nella piccola Olimpiade in carcere, progetto nato per portare oltre le mura dell'istituto i valori educativi e sociali dello sport. Ne parliamo con il dottor Fabrizio Basei, magistrato coordinatore rete di magistrati sport e legalità, in collegamento telefonico. Dottor Basei, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
1: Partiamo proprio da questo evento, dottor Basei, definita la piccola Olimpiade in carcere, e allora specifichiamo meglio, ci spieghi meglio di cosa si tratta.
4: Sì, allora come ha detto lei, questa è una piccola Olimpiade in carcere, in quanto quelle quattro delegazioni, quindi magistrate, detenute, polizia penitenziaria e società civile, si confronteranno in varie discipline: calcio a 5, pallavolo, atletica, tennis tavolo e calcio a balilla. Questa, diciamo, sarà una mattinata di gare, di competizioni, ma ovviamente è qualcosa di più, è qualcosa di più profondo e più importante, e lo si ricava anche dal nome. Sono Giochi della Speranza. Questo è un po' il nome che abbiamo scelto per questa iniziativa, che è ormai alla terza edizione, perché per noi ovviamente non sarà una giornata solo di sport, ma sarà un momento di incontro profondo tra persone che hanno responsabilità diverse tra loro nella vita di tutti i giorni, che però quel giorno, ecco, gareggeranno insieme l'uno a fianco dell'altro.
1: Chiaramente si parte dallo sport, quindi tutti i valori che accomunano le discipline sportive, per proporre anche un momento di riflessione condivisa sui temi della giustizia, della dignità umana, dei percorsi di recupero. Ecco, dottor Basei.
4: Sì, lo sport appunto porta in sé comunque dei valori, che è quello del rispetto delle regole, la disciplina, anche valori di gruppo, cioè quindi fare gruppo, che è un aspetto importante ad esempio in carcere, e tramite quello che può sembrare un momento di svago, in realtà cerchiamo di andare a fare una riflessione più profonda. Lei ha parlato di dignità della persona, ecco, diciamo che questa iniziativa è una delle espressioni, secondo noi, tramite quale portare dignità anche all'interno del carcere, perché non possiamo dimenticare che la dignità della persona, anche in quel luogo che sembra quello più lontano dalla società, però è un valore centrale, fondamentale.
1: Spesso sport significa anche ripartire, lo abbiamo raccontato anche in questo pomeriggio durante questa puntata parlando anche di sport paralimpico. Anche in questo caso si tratta un po' di una ripartenza, ecco, lo sport come strumento prezioso per superare le distanze tra chi vive e lavora all'interno del carcere e la comunità esterna.
4: Guardi, concordo in pieno. Infatti lo sport in questo caso è un po' portatore di speranza, ecco lì il nome, speranza come cambiamento, come ripartenza, anche un po' come momento di libertà. Cioè per noi la vediamo come un'attuazione concreta del valore rieducativo della pena, articolo 27 della Costituzione. Quindi lo sport domani, cioè il 10 ottobre, consentirà alle atlete, alle detenute comunque di ripartire, di sfidarsi quel giorno, ma in generale va visto come momento di ripartenza anche nella vita, per il futuro.
1: E questo progetto può essere anche un modello replicabile in altri istituti di pena?
4: Allora, non solo è replicabile, ma questa edizione, che è la terza, in realtà ci porta a dire che questo modello si sta consolidando. Abbiamo fatto la prima edizione a Rebibbia, sezione maschile, giugno scorso del 2025. Abbiamo fatto un'edizione, la seconda edizione, a Bollate, al carcere Bollate a Milano, un'edizione mista che ha visto la partecipazione sia detenuti che detenute, e questa sarà la terza edizione. Il nostro obiettivo, ecco, spesso quando capitano queste iniziative, molte volte è difficile replicarle, invece per noi questa, ecco, ripeto, la terza edizione è un momento importante, il progetto si va insomma consolidando, affermando anche insieme al DAP, all'amministrazione penitenziaria e alla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, con cui abbiamo ideato questa iniziativa.
1: Ecco, tanti attori coinvolti, ne ha elencato qualcuno, dottor Masei, la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, la rete appunto di magistrati sport e legalità, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il patrocinio tra gli altri del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
4: Sì, c'è anche il CSI, il Centro Sportivo Italiano, le Fiamme Azzurre. Veramente vedo la partecipazione di tanti attori, ognuno mette il proprio contributo, tutti in un'unica direzione. Come dicevo, la direzione è costruire ponti all'interno del carcere, all'interno di un luogo chiuso, isolato, portare speranza all'interno e portare anche cultura della legalità, perché per noi ovviamente l'attuazione della legalità avviene tutti i giorni con la nostra attività, con il nostro lavoro nelle aule giudiziarie. Però la legalità è anche cultura, appunto la legalità va fatta nelle scuole, va fatta nell'università, va fatta nelle carceri. Quindi questo per noi è un momento importante e siamo molto contenti di collaborare con gli altri enti, ripeto, tutti verso un'unica direzione.
1: Grazie Fabrizio Basei, magistrato e coordinatore rete di magistrati sport e legalità. Grazie dottor Basei.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie mille.
1: Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: ore 17, Michele Raviani studio. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato questa mattina che convocherà elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione segue la bocciatura da parte del Congresso di due decreti presentati dal governo per affrontare la crisi abitativa. L'attacco alla città di Gaza, avvenuto nelle prime ore di sabato scorso, ha causato la morte di 5 civili e il ferimento di numerose persone, riaccendendo i riflettori sulla drammatica condizione della popolazione. Tra le vittime, due donne di origine greco-ortodossa appartenenti alla comunità cristiana, cui è arrivata la solidarietà di Papa Leone XIV, come spiega al microfono di Cecilia Seppia padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia. Grazie.
1: E ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti.
0: Karl Dessenroth, Peter Hagmann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Si tratta di un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia alle scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì. Alla Camera insorgono le opposizioni, intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna, dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutuo e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Soviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un quindicenne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, l'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita ha annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Coghi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Ecco per loro, fino a quando, signore? Ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbe le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e in famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Scione.
11: I tedeschi Karl Desroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica, fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce, fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ore 19, Michele Raviani in studio. Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti impegnati nella preparazione della GMG di Seul 2027. Il pontefice non ha poi dimenticato la divisione tra nord e sud. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: La penisola coreana porta ancora la dolorosa ferita della divisione. Per questo vi chiedo di essere sempre uomini e donne di riconciliazione. La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
2: Ai 170 presenti, il Papa ricorda che la Corea, un tempo terra di missione, è diventata oggi patria di missionari nella memoria della fede e del sacrificio dei martiri, perché la memoria genera missione e la missione apre alla speranza.
1: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo. Giovani provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in una terra dove il Vangelo è cresciuto attraverso la testimonianza dei martiri. Vorrei che fosse un grande incontro tra memoria e futuro.
2: L'invito di Leone XIV agli organizzatori è: ascoltate i giovani, camminate con loro e aiutateli a scoprire che seguire Cristo non diminuisce la libertà, ma la rende piena, che la fede non restringe la vita, ma le apre un orizzonte più grande.
0: Utile udienza anche i rappresentanti dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani e l'Associazione Donne in Vaticano. Da quando ho appreso la dolorosa notizia della morte di Maese e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie e per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, Signore, questo è il messaggio inviato dal Papa a padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza City, colpito sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui due donne cristiane. Ascoltiamo padre Gabriel nell'intervista di Cecilia Seppia.
3: Ci ha colpito a tutti, come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza. Perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
0: È tutto, l'informazione torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria di San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario. Proprio ieri, in comunione con la Chiesa di Pompei, abbiamo pregato la supplica alla Beata Vergine Maria in questo mese del Santo Rosario. Vogliamo ancora una volta accogliere l'invito di San Bartolo Longo a pregare il Santo Rosario, perché chi prega il Rosario, lui diceva, si salva. Riconosciamoci tutti peccatori e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, nostra forza, Kyrie eleison. Cristo, nostra pace, Christe eleison. Signore, nostra speranza, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che in San Bartolo Longo, apostolo del Rosario e padre dell'infanzia abbandonata, hai voluto donarci un mirabile esempio di fede e di carità, concedi a noi per sua intercessione di vedere ed amare in ogni nostro fratello Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
2: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
3: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
2: Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
3: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.
3: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprende: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli falciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui». Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la pagina del Vangelo di quest'oggi è una pagina ricca di interrogativi, piena di domande. Domande che qualcuno fa a Gesù, domande che Gesù fa ai suoi interlocutori. E questo ci aiuta a riflettere che dinanzi alla parola di Dio noi dobbiamo sempre interrogarci. Noi spesso vogliamo le risposte dalla parola di Dio, vogliamo le risposte dal Signore, ma il Signore vuole quasi che queste risposte le diamo noi stessi, ci interroga, cioè ci mette in discussione. E allora questa parola di oggi inizia con una domanda che mette alla prova Gesù: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa possiamo dire devo fare per essere felice? Così può essere la domanda di ciascuno di noi, perché oggi credo che pochi si interrogano su cosa fare per avere in compenso la vita eterna, perché tutti sono legati alla vita di questo mondo. Però se riusciamo a trasformare questo interrogativo, che cosa devo fare per essere felice, perché desiderare la vita eterna significa desiderare la felicità, e allora possiamo dire che è la domanda di ciascuno di noi, perché ognuno di noi vuole essere felice. E allora Gesù ci parla del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo, e fa un esempio quando, dinanzi all'interrogativo di Gesù, questo dottore della legge dice: chi è il mio prossimo? E Gesù racconta questa parabola del buon samaritano, che si conclude con un'altra domanda che questa volta fa Gesù. Noi ci interroghiamo su chi è il nostro prossimo. Il prossimo è colui che è più vicino a noi.
E Gesù, dinanzi a questa esperienza di quest'uomo incappato nei briganti, dice: ma chi secondo te si è fatto prossimo? Noi ci interroghiamo su chi è il prossimo e andiamo alla ricerca forse delle persone da aiutare lontano, senza accorgerci che chi ha più bisogno sta accanto a noi. E Gesù alla fine ci dice: ma tu ti fai prossimo? Non andare alla ricerca della persona da aiutare. Sii tu colui che si prende cura dell'altro. Sii tu colui o colei che dona del tempo all'altro. Quest'uomo che si prende cura, che ebbe compassione di questo malcapitato, non solo lo prende sulle sue spalle, non solo lo accompagna in una locanda, ma addirittura dice all'albergatore che se c'è bisogno di altro provvederà lui, che ritornerà per sapere come sta, se c'è bisogno di altro. La carità, l'amore, il prendersi cura non è un qualche cosa che lo facciamo e poi ci dimentichiamo dell'altro. È davvero entrare in una relazione con chi ha bisogno e prenderci cura dell'altro, ciò che ha fatto San Bartolo Longo. Pensate a tutte le opere nate lì a Pompei, dagli alloggi per i lavoratori, agli orfanotrofi, ma pensiamo a San Francesco, di cui abbiamo proprio ieri celebrato la solennità. Francesco si è preso cura del lebbroso, Francesco si è preso cura dei suoi fratelli, e allora si è fatto prossimo. E allora non dobbiamo andare alla ricerca di chi aiutare, dobbiamo essere noi disponibili a prenderci cura gli uni degli altri. Ci aiuti San Bartolo Longo, ci aiuti San Francesco ad essere uomini e donne generosi, capaci non solo di avere questa attenzione, questa cura degli altri, ma davvero ad avere una grossa generosità reciproca. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per l'intercessione di San Bartolo Longo, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Bartolo Longo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Vito, San Francesco, San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, concedi a noi tuoi fedeli, sull'esempio di San Bartolo Longo, di progredire nella via della carità per possedere l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, portando nel cuore quel desiderio, quel sogno di pace, che è il sogno di Gesù, che è il sogno di Bartolo Longo, che volle fare di Pompei la città della pace. Il sogno di ciascuno di noi, di Papa Leone, in questo mese che ci chiede di pregare il Santo Rosario per la pace nel mondo. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, invocando il dono della pace, soprattutto nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nelle città, nei luoghi del mondo dove ci sono focolai di guerra. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. A tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle che ci seguite anche da casa attraverso TV 2000, posso aggiungere la benedizione del Signore, perché il Vangelo di oggi ci ha ricordato una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. Se ci fosse anche qualcuno che si dimenticasse di noi, il Signore non si dimentica mai di nessuno dei Suoi figli. È Lui che si prende cura di ciascuno di noi. È Lui che ha compassione di ciascuno di noi. Il Signore mai ci abbandona. Il Signore è attento, non è distratto, come il levita o come il sacerdote che passa. Questa attenzione al particolare, questa attenzione al singolo che il Signore ci offre ogni giorno, anche verso di noi, deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere anche noi gli uni verso gli altri. Corriamo troppo, siamo distratti. Ci direbbe Papa Francesco, è la globalizzazione dell'indifferenza. Oggi il Signore ci invita a prenderci cura gli uni degli altri, come Lui si prende cura di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Buona serata a tutti.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione.

0: sei nel tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, dalla fame, va a cercare qualcosa fuori di casa e precisamente va da un vecchietto che, invece di sfamarlo, gli tira addosso un catino d'acqua. La fame di Pinocchio è la fame dell'anima, che anela alla sorgente, Dio. Non scordiamo che l'anima, essendo creata da Dio, cerca disperatamente di tornare da chi l'ha creata, proprio perché l'anima non può vivere senza la linfa vitale del creatore. Per cui, anche se una parte di noi si ribella e disobbedisce al Signore, rimane sempre nel nostro cuore il desiderio dell'anima, la quale anela alla fonte da cui è fuoriuscita. Ma leggiamo quello che dice la Bibbia in Ecclesiastico capitolo 15, versetto 13. Lo nutrirà col pane della vita e dell'intelligenza, e con acqua di salutare sapienza gli darà da bere. E si raffermerà in lui, ed egli non piegherà, e lo sosterrà, e non sarà confuso. E l'esalterà tra i suoi simili, e nel mezzo dell'adunanza aprirà la bocca di lui, e lo riempirà dello spirito di sapienza e di intelligenza, e col manto della gloria lo rivestirà. In Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, si legge: «E verserò su di voi acqua pura, e sarete purificati da tutte le vostre brutture e da tutti i vostri idoli». Il vecchietto, in questo contesto, altro non è che Dio Padre,

bocca. Il concetto che viene fuori da questo passo dell'Apocalisse è che ci sono dottrine filosofiche, umanistiche, scientifiche che invece di sorreggere la verità e le virtù non fanno altro che lesionare la fede. In sostanza, le scissioni religiose, le eresie formate da scienza priva di sapienza che tormentano l'umanità sono esattamente come torrenti d'acqua che spengono il fuoco della verità. Non dimentichiamoci che il catino d'acqua evidenzia come a volte alcune frasi improprie e senza carità divengono come torrenti di gelida acqua gettata nell'animo delle persone. Esempio classico di come a volte si incontrano persone egoiste e orgogliose che pensano solo a se stesse senza ascoltare chi gli chiede aiuto. E se Dio è carità infinita, non possiamo dimenticare l'altro attributo del suo santo carattere, la giustizia.

Infine, cercare qualcosa fuori di casa ci porta a riflettere su questo punto. Cosa troveranno tutti coloro che cercano amore e comprensione lontani dal creatore dell'amore? Secchi d'acqua gelata, gettata nei cuori. La fiaba ci avverte: se non abbiamo Dio e amore nel cuore, è inutile cercare comprensione in persone, filosofie o, peggio ancora, nei piaceri terreni. Anche se in apparenza sembrerà che ci donano amore, in realtà altro non avremo che torrenti di gelide menzogne. Pinocchio, ormai stanco, si appresta ad asciugarsi i piedi presso un caldano pieno di braci ed, essendosi addormentato, non si accorge che i piedi prendono fuoco. La stanchezza di Pinocchio altro non rappresenta che la scienza razionalistica e le nozioni errate, le quali portano ad addormentarsi alle realtà celesti. Il racconto narrativo ci ricorda che il Signore non ci abbandona, ma aspetta un nostro sincero pentimento. Ed è forse solo un caso che proprio i piedi, cioè coloro che hanno portato Pinocchio a scappare da casa, vengano bruciati. A volte non basta il solo pentimento per restaurare una colpa commessa, ma ci vuole un certo grado di espiazione per annullare la suddetta colpa. E il repentino ritorno di Geppetto, che con amore e premura torna a costruire i piedi a Pinocchio, dimostra la cura che ha il Padre Eterno nei riguardi dei colpevoli. Leggiamo a questo riguardo cosa dice Luca, capitolo 15, versetto 22, parabola del figlio il prodigo. Ma il padre comandò ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella e mettetegliela addosso. Ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi. In pratica, soddisfatta la santa giustizia, non rimane che l'amorevole ristoro di un buon padre che rimette le cose a posto, ridonando la grazia perduta e la fiducia al peccatore pentito, incoraggiando il redento a ricominciare il cammino verso la perfezione spirituale. Esempio di come, dopo ogni caduta, il padre non solo ci aiuta a rialzarci, ma ricostruisce nel nostro spirito tutto ciò che con i nostri peccati abbiamo distrutto.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando alcune sonate per clavicordo di Carl Philipp Emanuel Bach. Il figlio primogenito di Johann Sebastian fu un grande cultore di questo strumento, il clavicordo per l'appunto, come scrisse anche nel suo saggio di metodo per la tastiera. Infatti Carl Philipp Emanuel riteneva il clavicordo come un po' il principe degli strumenti a tastiera. Unica limitazione che lui poneva era ovviamente quella della sonorità piuttosto esile dello strumento, ma riteneva che fosse uno strumento fondamentale per sviluppare le capacità interpretative dello studente. Quindi lui stesso fu un grande esecutore di clavicordo, come scrive anche a Charles Barney nel suo celebre libro, quando lo incontrò. E inizieremo con una delle sonate VQ63 barracca, iniziamo con la barracca 70, che sarebbe la sonata terza da questa raccolta, nei movimenti poco allegro, andante lusingando, allegro. Esegue al clavicordo Armin Thalheim.

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach la sonata terza dalle sonate, dalle Aktzehn Probstück in Sex Sonaten, e in questo caso il numero di opus era VQ63H70, nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Il clavicordo, ricordiamolo per chi non lo conoscesse bene come strumento, è uno strumento a corde percosse da tasti a cui sono collegate delle tangenti di metallo. Quindi c'è un contatto diretto, diciamo così, tra il tasto e la corda, e la particolarità di questo strumento è che con una pressione variabile sul tasto si può agire direttamente sulla corda, perché la tangente rimane attaccata alla corda stessa fin tanto che il tasto è abbassato. La meccanica è estremamente semplice di questo strumento, ma consente proprio per questo tutta una serie di sfumature enormi che un clavicembalo o anche addirittura un pianoforte moderno non potrebbero fare. E passiamo allora alla seconda delle sonate in programma quest'oggi, la sonata quarta dalla stessa raccolta, nei movimenti Allegretto Grazioso, Largo Maestoso, Allegro Siciliano e Scherzando. Esegue sempre al clavicordo Armin Thalheim.

Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata WQ63H72 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora ascoltiamo l'ultima delle sonate in programma quest'oggi, per questa prima parte della nostra trasmissione. Ascolteremo la sonata sesta nei movimenti Allegro di molto, Adagio affettuoso, Fantasia. Al clavicordo sempre Armin Thalheim.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata per clavicordo WQ63H74 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora voltiamo pagina e passiamo

sono le suonate per organo del 1764. Ascolteremo sonata in Do maggiore, presto, sonata in Fa maggiore, allegro, sonata in Si bemolle maggiore, andante, rondò in Do maggiore, allegro, sonata in Fa maggiore, allegro, sonata in Si bemolle maggiore, allegro, sonata in Do maggiore, allegro assai, sonata in Sol maggiore, allegro, sonata in Re maggiore, allegro, sonata in Fa maggiore, allegro. Esegue Roberto Loregian all'organo Callido di Candide di Cadore, provincia di Belluno.

Di Andrea Lucchesi avete ascoltato Suonate per organo 1764 nell'esecuzione di Roberto Loregian ad un organo Callido di Candide di Cadore in provincia di Belluno. Ed ora passiamo ad un altro autore, sempre veneziano, anche in questo caso, Alessandro Grazioli. È nato nel 1770 a Venezia e morto nella stessa città nel 1834. Ci sono pochissime notizie su questo autore, si sa che fu organista e allievo del padre, il celebre compositore organista Giovanni Battista Grazioli. Di lui ascolteremo Sonata quindicesima Allegro moderato, Sonatina sedicesima Allegro con spirito, Fuga moderato, moderato Adagio. Esegue Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido, conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro.

0: di Alessandro Grazioli avete ascoltato alcune suonate per organo nell'esecuzione di Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete andare in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così».
2: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada. Ed è una strada difficile e impervia, come la vita. La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all'altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza, e possiamo decidere cosa fare: prendercene cura o far finta di niente. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità. Questo samaritano si ferma semplicemente perché è un uomo davanti a un altro uomo che ha bisogno di aiuto. Quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? Quando avremo capito che quel uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi. E allora la memoria di tutte le volte in cui Gesù si è fermato per prendersi cura di noi ci renderà più capaci di compassione.

La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Quanto a Lucy, aveva già il suo da fare. Si dovevano togliere le porte dei cardini. Gli uomini di Rumpelmayer sarebbero arrivati tra poco. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina, fresca come se fosse stata appena creata per dei bambini su una spiaggia. Che gioia, che terrore. Sempre aveva avuto questa impressione quando, con un leggero cigolio dei cardini, lo stesso che sentì proprio ora, a Burton spalancava le persiane e si tuffava nell'aria aperta. Com'era fresca, calma, più ferma di qui, naturalmente, l'aria la mattina presto. Pareva il tocco d'un'onda, il bacio di un'onda. Fredda e pungente. E per una diciottenne come era lei allora, solenne, perché in piedi di fronte alla finestra aperta lei aveva allora la sensazione che sarebbe successo qualcosa di tremendo, mentre continuava a fissare i fiori e gli alberi che emergevano dalla nebbia che a cerchi si sollevava fra le cornacchie in volo. E stava lì e guardava quando Peter Walsh disse, in meditazione tra le verze, disse così, o disse: io preferisco gli uomini ai cavoli. Doveva averlo detto a colazione una mattina che lei era uscita sul terrazzo. Peter Walsh stava per tornare dall'India, sì, uno di questi giorni, in giugno o a luglio forse, non ricordava bene, perché le sue lettere erano così noiose, ma certe sue espressioni rimanevano impresse: gli occhi, il temperino, il sorriso, quel suo modo di fare scontroso. E tra milioni di cose ormai del tutto svanite, com'era strano. Alcune espressioni, come questa, dei cavoli. Si irrigidì appena sul marciapiede, aspettando che passasse il furgone di Dartnall. Una donna affascinante, pensò di lei Scrope Purvis, che la conosceva come ci si conosce tra vicini a Westminster. Somigliava a un uccello, a una gazza verde-azzurra, esile, vivace, malgrado avesse più di 50 anni e le fossero venuti tanti capelli bianchi dopo la malattia. Se ne stava posata lì, senza neppure vederlo, in attesa di attraversare la strada ben diritta. Quando si vive a Westminster, da quanti anni ormai? Più di 20. Anche in mezzo al traffico, svegliandosi di notte, Clarissa non aveva dubbi. Prima dei rintocchi del Big Ben si sentiva un silenzio particolare, una speciale solennità, un indescrivibile arresto, una sospensione. Ma forse era semplicemente il suo cuore indebolito, dicevano, dall'influenza. Ecco, rimbombò forte. Prima una avvisaglia musicale, poi l'ora irrevocabile.

cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. Come siamo sciocche, pensò lei, attraversando Victoria Street. Dio

organetti, nel trionfo, nel tripudio e nel canto stranamente acuto di un aereo, ciò che amava era la vita, Londra, quell'attimo di giugno, perché era la metà di giugno. La guerra era finita, eccetto che per qualcuno come la signora Foxcroft, che l'altra sera all'ambasciata si dannava l'anima per la morte di quel caro ragazzo ucciso e ora la casa sarebbe andata al cugino. O come Lady Bexborough, che aveva, dicevano, inaugurato una fiera di beneficenza con il telegramma in mano. John, il suo prediletto, era stato ucciso. Ma insomma, era finita, grazie al cielo, finita. Era giugno. Il re e la regina erano a palazzo. E dovunque, anche se era ancora presto, si sentiva nell'aria il fremito, lo slancio dei puledri al galoppo, il battere delle mazze da cricket. Lords, Ascot, Ranelagh e tutti gli altri campi avvolti nella soffice garza dell'aria del mattino grigio-azzurra, che col procedere del giorno si sarebbe diradata, scatenando per prati e declivi i puledri vigorosi, che sfiorando appena il terreno con gli zoccoli facevano grandi balzi, giovani uomini volteggianti e ridenti fanciulle in abiti d'organza trasparenti, che pur avendo ballato tutta la notte, eccole lì, che portavano a passeggio i loro assurdi cani lanosi. E sempre a quest'ora, anziane, riservate vedove, sfrecciavano via nelle loro auto verso faccende misteriose, mentre i negozianti s'affannavano a mettere in vetrina bigiotteria e strass, e certe graziose vecchie spille color verde mare, stile XVIII secolo, per tentare gli americani. Ma bisognava essere parsimoniosi, non si dovevano fare spese avventate per Elizabeth. E anche lei, che l'amava come l'amava, di una passione assurda e fedele, e ne era parte, poiché i suoi erano stati a corte al tempo di Re Giorgio, anche lei, quella sera, si sarebbe accesa, illuminata, per la sua festa. Come erano strani, pensò, entrando nel parco. Il silenzio, la nebbia, il rumore, le anatre lente nel nuoto, felici, i trampolieri panciuti che si dondolavano goffamente. Ma guarda, guarda che si avvicinava, molto appropriatamente venendo dai palazzi del governo, con tanto di catena adorna dello stemma reale. Chi se non Hugh Whitbread, il suo vecchio amico Hugh, il mirabile Hugh. Buongiorno a te, Clarissa, disse Hugh, con tono piuttosto enfatico, visto che si conoscevano da bambini. Dove sei diretta? Mi piace passeggiare per Londra, rispose la signora Dalloway. In realtà è più bello che in campagna. Erano tornati a Londra, purtroppo, per consultare dei medici. C'era chi veniva per andare ad una mostra o all'opera, per accompagnare le figlie in società. E Whitbread, invece, venivano per andare dal medico. Innumerevoli volte Clarissa era andata a trovare Evelyn Whitbread in clinica. Evelyn stava di nuovo male. Evelyn aveva un certo disturbo, disse Hugh, lasciando intendere da una specie di broncio, dal gonfiarsi di tutta la sua persona ben ricoperta, virile, estremamente elegante, perfettamente imbottita. Era sempre quasi troppo ben vestito, ma probabilmente doveva, visto la sua carica a corte, che sua moglie soffriva di una qualche indisposizione interna, niente di grave. Clarissa, da vecchia amica, avrebbe senz'altro capito al volo, senza che lui dovesse specificare. Ah sì, capiva, naturalmente. Ma che fastidio, e si sentì molto partecipe e allo stesso tempo stranamente conscia del suo cappello. Forse non era il cappello adatto per la mattina presto, chissà. Perché Hugh, quando si agitava come ora, togliendosi il cappello con quel gesto stravagante, assicurandole che sembrava una diciottenne, e sì, senz'altro sarebbe venuto al ricevimento stasera, Evelyn voleva assolutamente venire, solo avrebbero forse fatto un po' tardi, dopo il ricevimento a palazzo, dove doveva assolutamente accompagnare uno dei figli di Jim, la faceva sentire... Sì, si sentiva inadeguata di fronte a Hugh.

un'educande. Eppure gli era affezionata, in parte perché lo conosceva da sempre, ma anche perché pensava che fosse una brava persona. Però faceva impazzire Richard. E quanto a Peter Walsh, non l'aveva mai perdonata del fatto che lo trovasse simpatico. Si ricordava tante di quelle serate a Burton. Peter, impulsivo. Hugh, no, naturalmente. Non alla sua altezza, in nessun senso. Ma neppure il perfetto imbecille che diceva Peter. Non proprio un manichino. Se la vecchia madre insisteva che lasciasse perdere la caccia per accompagnarla a Bath, obbediva, senza fiatare. Era davvero generoso. E quanto a sostenere, come Peter, che non aveva né cuore né cervello, solo le buone maniere e l'educazione di un gentiluomo inglese, era proprio il caro vecchio Peter al suo peggio, che quando voleva sapeva essere intollerabile, addirittura impossibile. Ma adorabile, a passeggiarci insieme in una mattina come questa. Giugno aveva fatto spuntare tutte le foglie sugli alberi. Le madri di Pimlico allattavano i loro piccoli. Dalla marina all'ammiragliato era tutto un andirivieni di messaggi. Arlington Street e Piccadilly sembravano infuocare l'aria del parco e col calore sollevare le foglie lucenti sull'onda di quella vitalità divina che Clarissa amava tanto. Danzare, cavalcare, lei adorava tutto ciò. Avrebbero potuto star lontani anche 100 anni, lei e Peter. Lei non gli aveva scritto neppure una lettera. Le lettere di lui non erano granché. Ma poi d'improvviso pensava, se fosse qui con me, adesso, che direbbe? Certi paesaggi, certe giornate, glielo riportavano alla mente. Ma con calma ora, senza l'antica amarezza. Il che forse era la ricompensa del suo voler bene alla gente. E si ritrovavano insieme nel bel mezzo di St. James Park in una bella mattinata, proprio come adesso. Ma Peter, non importa quanto fosse bella la giornata e gli alberi e l'erba e la fanciulla vestita di rosa, Peter non vedeva nulla. Se lei glielo chiedeva, si metteva gli occhiali, guardava. Ma era lo stato del mondo che gli interessava. Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente e i difetti dell'anima di lei. Come la rimproverava, quanto litigavano. Avrebbe sposato un primo ministro, sì, già la vedeva in piedi, immobile, in cima a una scalinata, una perfetta padrona di casa la definiva. Lei aveva pianto per questo nella sua stanza. Sì, aveva proprio la stoffa di una perfetta padrona di casa, diceva. Ed ecco che anche adesso si ritrovava a litigare con lui nel parco, a convincersi ancora una volta che aveva avuto ragione. Non poteva essere altrimenti, a non sposarlo. Nel matrimonio ci vuole un po' di libertà, di indipendenza tra persone che devono vivere insieme giorno dopo giorno nella stessa casa. Richard gliela dava e lei a lui. Dov'era stamani, ad esempio? A una riunione, forse. Lei non chiedeva mai quale riunione. Con Peter, invece, bisognava condividere tutto, andare al fondo di ogni cosa. Era intollerabile. E quando si arrivò a quella scena in giardino alla fontana, fu costretta a rompere con lui, o si sarebbero distrutti a vicenda. Sarebbe stata una catastrofe, ne era convinta. Anche se poi, per anni, si era portata dentro il dolore, come una freccia conficcata nel cuore. E poi l'orrore di quell'attimo, quando a un concerto qualcuno le aveva detto che si era sposato con una donna conosciuta sulla nave che lo portava in India. Non se lo sarebbe mai dimenticato. Fredda, senza cuore, ipocrita, la chiamava lui. Non era mai riuscita a capire perché gli importasse di lei. Ma sprecava la sua pietà, perché lui era senz'altro felice, ne stesse certa, assolutamente felice, anche se non aveva fatto nulla di quello di cui avevano parlato, e la sua vita era stata un fallimento. Lei ancora se ne aggrava. Era arrivata ai cancelli del parco, si fermò un attimo a guardare gli autobus a Piccadilly.
non avrebbe mai più detto che uno è così o cos'ha. Si sentiva molto giovane e al tempo stesso indicibilmente vecchia. Affondava come una lama nel cose e al tempo stesso ne rimaneva fuori, osservava. Aveva l'impressione costante, anche ora guardando i taxi, di essere lontana, lontanissima, in mare aperto e sola. Sempre aveva l'impressione che vivere anche un solo giorno fosse molto, molto pericoloso. Non che si sentisse particolarmente intelligente o straordinaria, anzi, non capiva proprio come fosse riuscita a cavarsela nella vita con quelle poche briciole di conoscenza che Fräulein Daniels gli aveva dato. Non sapeva nulla, né un'altra lingua, né la storia. A malapena leggeva ormai, a parte alcuni libri di memoria la sera, a letto. Ma tutto la assorbiva, anche i taxi che passavano. No, non intendeva dire di Peter, né di se stessa. Io sono questo, io sono quello. L'unico talento che aveva era di riconoscere la gente come distinto, pensò, riprendendo a camminare. Se la mettevano in una stanza con qualcuno, si arricciava come un gatto o faceva le fusa. Devonshire House, Bath House, la casa con i cacatua di porcellana, le aveva viste tutte con le luci accese almeno una volta. E si ricordava di Silvia, di Fred, di Sally Seaton, orde di gente e balli che duravano tutta la notte. E poi i carri che arrancavano verso il mercato e il ritorno a casa in automobile attraverso il parco. Si ricordava di una volta quando aveva gettato uno scellino nella serpentina. Tutti hanno dei ricordi. Ma quello che lei amava era qui, ora, di fronte a lei. Quella grassa signora in taxi. E allora che importava, si chiese, andando verso Bond Street? Che importava se doveva ineluttabilmente cessare di esistere? E tutto sarebbe continuato senza di lei. Le dispiaceva forse o non la consolava piuttosto credere che con la morte finisce tutto completamente. Ma in qualche modo per le strade di Londra, nel flusso e riflusso di tutte le cose, qui, là, lei sarebbe sopravvissuta. E Peter anche. Lei, in quanto parte, ne era certa, degli alberi di casa sua o anche di quella casa laggiù, brutta e cadente com'era, parte della gente che non aveva mai incontrato, sospesa come una nebbia tra la gente che conosceva bene, che la reggeva come aveva visto fare agli alberi con la nebbia. Ma la sua vita, lei, si stendevano così lontano. Che cosa sognava ora? Mentre guardava le vitrine della libreria Hatchards, che cosa stava tentando di recuperare? Quale immagine di alba bianca in campagna, mentre nel libro aperto leggeva «Non temere la vampa del sole né la furia scatenata dell'inverno». Questa tarda età dell'esperienza del mondo aveva scavato in tutti loro, uomini e donne, un pozzo di lacrime, dolore e lacrime, coraggio e resistenza, un contegno perfettamente eretto e stoico. Pensate, ad esempio, alla donna che più ammirava, Lady Bexborough, che inaugurava la fiera di beneficenza. In vetrina c'erano feste e festeggiamenti di Jorrocks, la spugna insaponata e le memorie della signora Asquith, e Caccia grossa in Nigeria, tutti aperti. I libri erano tanti, ma nessuno che sembrasse quello giusto da portare a Evelyn Whitbread in clinica. Niente che potesse divertirla, che potesse anche per un solo istante, al sopraggiungere di Clarissa, fare di quella donnina indescrivibilmente arida un essere cordiale, prima che ricominciasse la solita interminabile chiacchiera sulle malattie femminili. Come le piaceva che la gente dimostrasse di gradire la sua presenza, pensò Clarissa.
e si volse e tornò indietro verso Bond Street, seccata perché era sciocco avere dei secondi motivi nel fare le cose. Piuttosto avrebbe preferito essere come Richard, che faceva le cose per le cose stesse. Mentre, pensò, aspettando di attraversare la strada, per metà del tempo lei non faceva le cose semplicemente per le cose stesse, ma perché la gente pensasse questo o quello. Perfetta idiozia, lo sapeva. Ora il vigile aveva alzato la mano, perché nessuno ci cadeva nemmeno per un attimo. Oh, se avesse potuto ricominciare a vivere da capo, pensò, salendo sul marciapiede, come sarebbe stata diversa. Prima di tutto sarebbe stata bruna, come Lady Bexborough, con la stessa carnagione di cuoio grinzoso e quegli occhi meravigliosi. Sarebbe stata come Lady Bexborough, lenta e solenne, piuttosto corpulenta, interessata alla politica come un uomo, con una casa in campagna, molto seria, molto franca. Lei, al contrario, era magra come una pertica. Aveva una faccina ridicola, a becco d'uccello. Si manteneva bene, era vero, e aveva delle belle mani e dei bei piedi, e vestiva bene, considerato il poco che spendeva. Ma spesso questo corpo che portava, si fermò a osservare un dipinto olandese, questo suo corpo, con tutte le sue facoltà, le sembrava non valesse nulla, fosse una cosa da nulla. Ebbe la curiosa impressione di essere invisibile, non vista, non conosciuta. Ed un tratto non ci furono più né matrimonio né figli, ma soltanto quella stupefacente, piuttosto solenne processione insieme con tutti gli altri su per Bond Street. E questo era essere la signora Dalloway. Non più Clarissa, solo la signora Dalloway. Bond Street la affascinava. Bond Street la mattina presto di questa stagione, con le bandiere che sventolavano, i negozi, niente sfoggi né luccichii, un'unica pezza di tweed nella vetrina del negozio dove suo padre si era comprato i vestiti per 50 anni, delle collane di perle, un salmone su un blocco di ghiaccio. È tutto, disse guardando la vetrina del negozio di pesce. È tutto, ripeté, fermandosi di fronte alla vetrina d'un guantaio dove prima della guerra si potevano comprare dei guanti quasi perfetti. Zio William diceva sempre che una signora la si riconosce dalle scarpe e dai guanti. Si era rigirato nel letto una mattina nel mezzo della guerra. Aveva detto: ora basta. Guanti e scarpe. Aveva una passione lei per i guanti. Ma a sua figlia, alla sua Elizabeth, non gliene importava niente. Niente, pensò, continuando per Bond Street, diretta al negozio dove le mettevano da parte i fiori quando dava una festa.

La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone. Il romanzo La signora Dalloway di Virginia Woolf è edito in Italia da Feltrinelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la prima parte del compact disc Max Roach Plus 4, Kenny Dorham tromba, Sonny Rollins sassofono tenore, Ray Bryan pianoforte, George Morrow contrabbasso, Max Roach alla batteria.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la prima parte del compadisc Max Roach Plus 4. Kenny Dorham alla tromba, Sonny Rollins sassofono tenore, Ray Bryant pianoforte, George Morrow al contrabbasso, Max Roach alla batteria. La seconda parte verrà trasmessa martedì prossimo alla stessa ora. E per concludere, Leo Kottke alla chitarra a 12 corde.

Con la musica di Leo Kottke alla chitarra a 12 corde si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Nella prima parte della rubrica La Sinfonia ascoltiamo di Édouard Lalo, Sinfonia in Sol minore. Orchestra Nazionale dell'Opéra di Monte Carlo, dirige Antonio de Almeida.

Nella prima parte della rubrica dedicata alla sinfonia abbiamo trasmesso di Édouard Lalot, Sinfonia in Sol minore. Ha eseguito l'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, ha diretto Antonio de Almeida. Nella seconda parte della rubrica La Sinfonia ascoltiamo di Franz Joseph Haydn, Sinfonia in Si bemolle maggiore, Hoboken 1, numero 102. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.

Nella seconda parte della rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Franz Joseph Haydn, Sinfonia in Si bemolle maggiore, Hoboken 1, numero 102. Berliner Philharmoniker ha diretto Herbert von Karajan. Per la rubrica Musica da camera trasmettiamo di Gideon Klein, sonata per pianoforte, Virginia Eskin, pianoforte, quindi Quartetto per archi, opera 2, di Victor Ullmann, Quartetto per archi, opera 46, numero 3. Esegue il quartetto d'archi Hawthorne.